Dio ha creato tutto perché prima non c'era niente. Non c'è mai. Questo lo dice solo e è giusto che lo dica. Allora, il verbo creare significa creare in una, non nel senso di far esistere quello che non c'era, ma nel senso di far esistere delle cose meravigliose. Così come si dice che lo scultore ha creato questa statua. È quel creare che dice ha inventato questa musica che prima non c'era. È il creare nel senso di far diventare una cosa che quando è fatta si dice che meraviglia. Prima non c'era mai stato niente di così. Ecco, con ogni probabilità il creare ha questo significato. Tant'è vero che, e questo mi meraviglio che non l'abbia detto Sogin nel suo libro, creare è usato nel Miserere, nel Salmo 51. 51 secondo gli ebrei, 50 secondo la Bibbia greca. Crea in me un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Crea in me un cuore puro, sai, c'è il parallelismo, no, in ebraico, crea in me un cuore nuovo, e non è che lui dice fammi il trapianto, cioè mi tiri via il cuore vecchio e me ne metti un altro nuovo. Oggi si potrebbe fare questo trapianto. Crea in me un cuore nuovo vuol dire cambia il mio cuore, e mentre prima era un cuore indurito dal peccato, adesso che io ti ho chiesto perdono perché io sono nato peccatore dal seno di mia madre, ecco, adesso però sono disposto a convertirmi, cambia il mio cuore, guarisci il mio cuore e rendi il mio spirito che è debole uno spirito forte. Quindi il verbo creare è usato nel Miserere non per indicare far esistere quello che prima non c'era, o meglio, rinnovare, rendere più sano quello che prima era malato. Quindi il creare non necessariamente significa far esistere quello che prima non era esistente, ma significa cambiare la situazione in maniera che quello che era brutto diventi bello, quello che era morto diventi vivo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è quello che Dio ha fatto secondo il primo versetto della Genesi. Toku o Aboku non si sa cosa vuol dire, è usato 6 o 7 volte nell'Antico Testamento, sempre col binomio. Sono andato a cercare in tutte le lingue cosa poteva significare quel Toh e quel Boh, e nessuno è riuscito a trovare un significato che soddisfi. Il toku, per esempio, potrebbe derivare da una radice che significa desiderare. E cosa c'entra? Vorrebbe dire aver bisogno assoluto di qualcosa. Il boku è più... Si può tradurlo come si vuole, la Bibbia mi pare che traduce, che so, oscurità e tenebre, terrore e paura, deserto e disordine, potete inventare quello che volete, nessuno sa cosa vuol dire. Non voglio fare lo stupido, ma un casino della Madonna. Cioè, mi dire qualche parolaccia, capite? Lui infatti non lo traduce, dice era tohu wa bohu, era tohu e bohu, era uno schifo, era un disastro, era il caos, forse la parola caos era migliore. Ecco. E poi continua dicendo tenebre sopra l'abisso. Poi c'è la questione del vento. E qui di nuovo si litiga tra i cattolici, i cristiani da una parte, ma anche gli ebrei litigano tra di loro. C'era una specie di ruach, il solito vento, che covava. Sarebbe il verbo che indica il grande uccello che cova le uova.
Il verbo sembra questo, stava sopra, e allora è il vento che qui ha tradotto, lui non accetta questa traduzione, quella che fa venire in mente l'uovo. Sapete che uovo alle volte è il simbolo della creazione della vita, perché dall'uovo nasce il pulcino. L'uomo antico rimaneva sconcertato quando diceva che veniva fuori una pallina, e a un certo punto l'uovo si rompe da solo, perché col becco il pulcino e viene fuori il pulcino. Lo considerava un prodigio incredibile. E quando poi vede come che fatica ha fatto sua moglie per generare un bambino, e vede invece che dall'uovo viene fuori si scrolla un po', dopodiché è già pronto per andare a beccare, è subito vivo. Loro giustamente rimangono esterefatti, e allora l'uovo diventa il segno della creazione della vita. Come nasce la vita? È l'uovo. Anche qui bisognerebbe domandarsi cosa dice la scienza oggi sull'origine della vita, ma di queste cose parleremo più avanti. Quindi qualcuno immagina che qui ci sia questa idea, c'era sopra una specie di come una specie di un qualcosa che covava. Si può scegliere, allora diventa una specie di spirito di vento divino che aleggiava sulle acque. Si può. Sogin preferisce vento impetuoso che si librava sopra le acque. È a libera scelta. Questo è proprio 50-50, come. Nessuno può decidere. Non lo sappiamo. C'è chi commenta A, c'è chi commenta B. E rimane misterioso, capite, questo testo? Ma probabilmente l'autore fa apposta, perché dice, guardate che prima era proprio una cosa terribile. Poi adesso il Signore ha parlato, ha dato un ordine, e vedrete che meraviglia che succede. E salta fuori che Dio disse, siavi luce, fiat lux. E la luce fu. E anche qui nasce un problema, questo è un problema moderno a dire il vero, gli antichi pensavano che fosse quella luce, e secondo me hanno ancora ragione, quella luce che prevede che c'è prima che spunti il sole, che è una luce diversa da quella che poi ci porta il sole. Se voi date un'occhiata, più alla mattina forse che al tramonto, quando il sole è tramontato rimane un rosso che richiama il colore del sole. Alla mattina, anche alla mattina può esserci ancora il rosso, ma alla mattina è meno frequente. Nella mattina si vede una luce che è biancastra, è tra l'azzurro e il viola. Quando poi arriva il sole vengono i colori caldi, forse, siccome c'è una luminosità che avviene attraverso l'atmosfera prima che appaia il circolino che poi viene su, pensano che la luce sia questa. Ecco, la luce si dice or, è due lettere soltanto. Sia luce, e luce fu. Sogin dice che questa luce è qualche cosa di metafisico, e io su qui non sono d'accordo. Cioè che non è una luce visibile, è una specie di luce, cosa vuol dire?
come se volesse dire creò la conoscenza, creò e questo richiama, ma lo dico molto tra parentesi perché non mi convince la cosa, però magari a qualcuno di voi piace, che qualcuno dice che allora anche il Bereshit, cioè l'inizio, potrebbe essere qualche cosa d'altro, cioè, siccome ho detto che Reshit deriva da Rosh, che sarebbe il capo, la testa, e anche quindi il primo della fila, non potrebbe voler dire nel meglio, nel principio, nel senso di dire nella cosa più importante. Allora quel B non sarebbe più un nel, ma con, e alla fine si dice con la sapienza, con il massimo pensabile. Dio creò il cielo e la terra. E qui si direbbe, e disse all'inizio, sia verità, sia la conoscenza, sia il chiarore, inteso nel senso di appunto di verità, pienezza dell'essere. Sono astrazioni, capite? Le hanno pensate, anche gli ebrei hanno suggerito tutto questo. Cioè questo primo versetto vorrebbe dire che Dio ha creato, ci sia il vero, ci sia il chiaro, ci sia il bene, un po' alla maniera, direi, di Sant'Anselmo d'Aosta, cioè che cos'è Dio? La cosa più grande, più che si possa pensare, senza sapere che cos'è, è impensabile, perché è il tutto, è quell'X che spiegherebbe tutto. Oggi si direbbe l'equazione che spiega tutti i fenomeni. Però se andiamo avanti in questo modo, facciamo una sceneggiata. Però vedete, questo testo è stato sviscerato in tutte le sue piccole parti, ed effettivamente ha una potenza, un fascino che non scomparirà mai. Quindi è importantissimo questo brano. Dio vide la luce come andava bene e divise la luce dalle tenebre. E questo è il dato di fatto. Poi Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò notte le tenebre. Poi fu sera e fu mattina il primo giorno. L'ebraico di per sé dice giorno 1, mentre poi dice secondo, terzo, quarto, quinto. E qui qualcuno, tra i quali ci sono anch'io, quando c'è stato da fare le revisioni della Bibbia, ho detto bisogna anche in italiano cambiare qualcosa e non dire il giorno primo giorno. Forse ho sbagliato, è tempo perso anche questo. Uno in ebraico si dice Echad o Ahad, anche in arabo è ancora così, Ahad vuol dire uno. Non ha l'ordinale, non esiste un aggettivo che possa dire, neanche in italiano non c'è, che noi abbiamo unico, ma unico non significa, non è come secondo rispetto a due. Anche due ha un'altra radice, due, secondo. 3, 4, 5 sono invece 3, terzo, 4, quarto, 5, quinto, sono un po' diversi, ma sono la stessa radice che viene fondata. Anche il 2 non ha il suo, però l'uno è completamente diverso. Anche in italiano è così, bisogna dire primo. Ecco.
Però il fatto che si dicesse giorno 1 poteva anche essere gradevole, perché avrebbero dovuto dire Yom Rishon,

insieme con la luce. E allora cerchiamo di mettere giorno, io pensavo che si potesse dire giorno 1. No, non sta bene. Beh, diciamo almeno giorno primo. Mentre poi negli atti diciamo secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno. Cioè mettere in evidenza che questo è l'inizio, perché c'è un inizio. Adesso l'inizio è il Big Bang. Su queste cose me ne occuperò la volta prossima. Io pensavo di finire il capitolo questa sera, ma come vedete al massimo finisco l'inizio del capitolo. Dopo dovremo anche occuparci di questo, perché tutto quello che c'è scritto in questo brano, che io sto esaltando per la sua bellezza, è tutto inventato e non c'è niente di corrispondente alla realtà, è tutto falso. Perché il mondo non fu creato in 7 giorni, e non è successo niente, non c'è niente di materialmente vero di quello che sto dicendo. È una fantastica presentazione di quello che Dio ha fatto. Adesso passo al secondo giorno. E Dio disse: vi sia una volta nel mezzo delle acque e separi le acque dalle acque. Perché vi ricordate che c'era ancora l'abisso che copriva tutta la terra. Quindi prima ha fatto questa luce. E poi c'è tutto questo lavoro sulle acque. È giusto che ci sia, è meglio dire la volta, perché il firmamento è una lastra, ma è una lastra cupola. Perché si dice lastra perché l'acqua sta sopra e ha dei forellini che vengono aperti per la pioggia. Quindi è una specie di cupola grande, in plexiglas. È modernissimo. Nasce il plexiglas. Vi sia una volta nel mezzo delle acque e separi le acque dalle acque. Qui è vero che tutto viene dall'acqua, vedete? È per combinazione concorda con la scienza contemporanea. E così avvenne, e così fu questa volta. Però dopo c'è dice Dio fece, e qui c'è sotto sotto una ripetizione che ci si domanda perché c'è. Forse bisognerebbe avere il coraggio di dire: e così avvenne perché Dio fece la volta e divise le acque dalle acque. Altrimenti è una inutile ripetizione. Vi sia una volta nel mezzo delle acque, separi le acque dalle acque, e così avvenne. Dio fece la volta. Attacchiamole queste frasi. E divise le acque al di sotto della volta da quelle al di sopra della volta. E Dio chiamò la volta cielo. Poi fu sera e fu mattina, il secondo giorno. Ecco, qui si lascia il secondo giorno. Non si dice giorno 2. Ecco perché là volevo dire giorno primo o giorno 1. Giorno. Questa questione... cielo è la volta, il cielo. Dopo cambierà anche significato, perché a un certo punto ci sarà qualcosa che è al di sopra del cielo, che è la sede di Dio. Paolo dice di essere arrivato al terzo cielo. Dopo ci saranno 7 cieli. E adesso c'è quello che avete sentito, quelli che vengono a messa, che io seguo il bravo Cardinal Ruini, il quale ha detto che ormai il cielo di Dio non c'è più, perché il nostro cielo non è quello di Dio, è scomparso, non c'è più. E nel cielo questo qui ci sarebbero i nostri satelliti. Quindi la parola cielo ha perso ogni significato, e questo l'avevo spiegato in un'omelia a messa, perché lo dice il Cardinal Ruini in un suo libro che parla appunto del se c'è qualcosa dopo la morte. E lui dice: la parola cielo la possiamo ancora adoperare,
Però è una parola che non dice più niente a un ragazzo di questo giorno.

di questo tempo, perché cielo vuol dire Dio, ecco sì, se vuoi, ma però il cielo di qui non vuol dire Dio, qui non si dice che Dio è in cielo, il cielo è semplicemente il posto dove ci sono le acque. Dove sia Dio, questo testo, se Dio vuole, non lo dice. Non dice che Dio è in cielo, questo testo. Dio è e basta. È dappertutto, probabilmente, come diceva il Catechismo di Pio X, è in nessun luogo, nel senso che nessun luogo può dire è qui e non è là. E chiamò la volta cielo, poi la sera fu mattina, secondo giorno, e qui non ho niente da dire. Terzo giorno, nel terzo giorno si fanno due cose, come anche nel sesto. Poi Dio disse: vengano raccolte le acque al di sotto della volta in un unico luogo adatto e appaia l'asciutto. E così avvenne. E Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò mari il serbatoio delle acque. E Dio vide che andava bene. E dice, no, è giusto questo andava bene, perché non è che vide che era buono. Si adopera l'aggettivo kalos, che è quello che in ebraico significa ok. Era ok. È come il buon pastore, che è il pastore kalos. Vale a dire il pastore come il fo, il pastore che funziona, il pastore che va bene. Ecco, perché qui si vuole che le cose funzionino. Quindi non è questione di buono nel senso morale del termine. Il buono sarebbe agathos. Qui invece è il kalos. E il kalos è proprio il va bene, l'ok. E Dio volle e Dio vide che andava bene. Poi Dio disse: produca la terra. E qui c'è una cerca, comincia una specie di, per carità, non voglio dire che siamo a livello di scienze, però c'è il tentativo di dire: guardate che Dio ha fatto le cose in maniera molto ben distinta e precisa. Cioè, è come se l'autore dicesse: vado a interrogare un esperto di agricoltura che mi spieghi bene quali sono le classificazioni che devo fare dei vegetali. Nel 400 avanti Cristo, forse in alcuni ambienti come quelli greci, c'era già una classificazione delle cose, una specie di classificazione delle erbe, delle piante, degli animali, più in Grecia probabilmente che non in Mesopotamia o altro. Qui però si cerca di dire, è come dire che si vuole usare un discorso che precede quello che oggi chiameremmo la conoscenza scientifica, ma scientifica è un po' troppo, la classificazione esatta delle cose. Ecco, questo voglio dire, vale a dire è un testo che ama quella che allora era molto molto infantile, quella che oggi chiamiamo la conoscenza esatta delle cose, cioè la scienza. Perché dice che significa fare erba verde, ortaggi che germoglino il loro seme, alberi da frutto che facciano frutto secondo la loro specie, che abbiano in sé il loro seme sopra la terra. È un tentativo di classificare progressivamente la differenza tra le piante. Siamo a uno, però è il desiderio di dire: ha fatto il mondo proprio come doveva essere, con tutte le sue utili variazioni. E così avvenne: la terra produsse erba verde, ortaggi che germogliano seme secondo la loro specie, alberi che fanno frutto,
che germogliano il loro seme in sé secondo la loro specie, ognuno con la sua specie. Non confondiamo i semi. Ecco, questo è questa attenzione. Ecco. E Dio vide che andava bene, e fu sera e fu mattina il terzo giorno. Il quarto giorno poi disse, e qui c'è la cosa più interessante: vi siano luminari nella volta celeste per separare il giorno dalla notte, e servono da segni per le stagioni, si può anche tradurre le feste, i giorni e gli anni, servono da luminari nella volta celeste per far luce sulla terra. Ecco perché si diceva che la prima luce non è questa. Per questo Sogin dice che la prima luce non era questa qui, ma è la luce, è la luce che precede l'alba e che segue il tramonto. No, non è una, quella è una luce metafisica, è una luce diversa. Altrimenti qui la parola è leggermente diversa, perché è una specie di luminaria più che luce. Però anche qui state attenti, che quando si dice che ha fatto questi luminari, il sole, la luna, la parola si usa soltanto per questi esseri celesti e per il candeliere a sette braccia. Non si usa per le normali lampade. Cioè la parola luminare, tradotta giustamente così, nell'Antico Testamento viene usata soltanto per questi esseri celesti e per il candelabro a sette, che è simbolo di questi gesti, che è la controparte terrena di questi gesti. Quindi non è, c'è una distinzione, queste sono dei luminari che non vanno confusi con le nostre luci terrene. Questa è una differenza fondamentale, perché questa durerà fino a Galileo, questa roba qui. Vale a dire, le stelle e il cielo sono di natura diversa rispetto a quello che accade sotto l'atmosfera. Perché quello che accade sotto l'atmosfera è qualcosa che deperisce, che può cambiare, che può rovinarsi, si spacca e non c'è più. Quelli sono intoccabili, sono piccolini ma eterni, incorruttibili. Il firmamento con le stelle che fino al binocolo di Galileo venivano considerate piccolissime, e adesso sappiamo invece che sono galassie enormi, spaventosamente enormi, ma per loro erano dei puntellini piccolini, sono dei piccoli gioiellini immutabili. Ma questo per tutti gli antichi, ecco perché Cicerone diceva che ognuno ha una sua stella, era un diamantino, e li vedevano così piccoli e credevano che fossero piccoli. Non si rendevano conto che sono piccoli, perché sono ad enormi distanze. Forse li immaginava rispetto a sole e luna, quelli là erano completamente diversi, erano davvero dei piccoli frammenti preziosissimi che si muovevano anche loro e si disponevano dal cielo. Creano le costellazioni, cioè delle figure. È una specie di realtà magica, di realtà superiore. Capite quanto questo serve per immaginare un cielo di Dio? Allora Dio è da quelle parti là. Quello che lui chiama cielo prima, cioè la volta, qui è sopra il cielo. È un'altra cosa, è il cielo delle stelle, forse anche il cielo di Dio ancora più su. E c'è sotto c'è questa idea dell'incorruttibilità. Così fece i due luminari maggiori, quello più grande per presiedere sul giorno, quello più piccolo per presiedere sulla notte, nonché gli astri
Ecco, gli astri sono questi qua che ho descritto adesso. Dio li pose nella volta celeste per far luce sulla terra. Quindi allora sono sotto la volta o sopra la volta e si vedono per trasparenza. Difficile decidere questo, perché c'è l'acqua anche sopra. Allora sono sotto la volta? Allora è una volta enorme, alta. Non è chiara qui la questione, ma forse perché noi non la capiamo. Presiedere sul giorno e sulla notte per separare la luce dalle tenebre, Dio vide che andava bene, forse era mattina, quarto giorno. Poi Dio disse, pullulino le acque di esseri senza numero, e qui è come per le erbe. Esseri viventi, volino gli uccelli al di sopra della terra, sulla superficie della volta celeste. Dio creò i grandi mostri marini, ogni essere vivente che striscia, di cui pullulano le acque, secondo la loro specie, ogni uccello secondo la sua specie. Notate che nel secondo racconto, invece di plasma tutti Dio, è tutta un'altra cosa. Qui vengono fatti semplicemente per un ordine, o meglio, nascono dalla terra o dalle acque? E qui la domanda è, loro credono veramente a una specie di nascita automatica, di nascita dal terreno, nascita dalle acque, la vita che nasce dal nulla? Credono a questo? Questo la terra produca e le acque pullulino, cosa significa? È un modo astratto di decidere le cose. Qui non c'è più, c'è la classificazione, ma no, no, non c'è il realismo della creazione. Poi Dio li benedisse e a questi animali per la prima volta dice siate fecondi e moltiplicate e riempite le acque dei mari e si moltiplichino anche gli uccelli sopra la terra. Questi sono gli animali, devono moltiplicarsi. Poi fu sera e fu mattina, il quinto giorno. Arrivo al sesto. Poi Dio disse, produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, animali domestici, rettili e bestie selvagge secondo la loro specie. Di nuovo li produce la terra. E così avvenne, e Dio fece, però vedete qui è come all'inizio, quando fece la volta, produca la terra, ma Dio fece, la contraddizione c'è. Lui commenta dicendo, viene rivolto alla terra come nel versetto 11, l'acqua e terra hanno dunque chiaramente funzioni produttrici, ma nell'esecuzione è solo Dio quello che agisce. Si noti la ripartizione del mondo animale, animali domestici o addomesticabili, quindi utili all'umanità, animali selvaggi non addomesticabili e terribili terrestri distinti da quelli acquatici. L'animale utile al genere umano domestico o addomesticabile, forse in origine è l'erbivoro mammifero. Il punto di partenza è dunque chiaramente l'uomo e la sua casa, dove gli animali domestici stanno in testa alla lista. La finale, chiamata anche... è finita qui il commento. Tutti i rettili abitanti sulla terra, secondo, e Dio vide che andava bene. E poi c'è l'uomo, e questo devo leggerlo, poi mi fermo. E il resto lo dirò la volta prossima. Però questo lo leggo pian piano, ancora qualche minuto. Cioè, poi Dio disse, facciamo un essere umano ad immagine nostra e a nostra somiglianza. Ecco, qui c'è, lo sapete già, questo lo sanno tutti, questo facciamo. Che plurale è? Dicono che in ebraico non esiste il plurale maiestatico. E probabilmente sarà vero.
cioè quello che una volta usavano i papi per dire noi ed erano lui. Adesso non lo usano più perché ormai il maiestatico non c'è più. Ma una volta si diceva così, la regina, probabilmente Elisabetta parla ancora col noi. E io non sono poi così sicuro che non esista il maiestatico, forse non è mai usato altrove, ma perché non deve esistere? Qualcuno ci vede la Trinità, naturalmente, ma direi che metterci la Trinità qui è proprio fuori dal mondo. Allora si dice che è una specie di plurale decisionale, cioè Dio dice a se stesso, facciamo. Avete notato che non ci sono gli angeli, non c'è niente di celeste, Ci sono le stelle, non ci sono altri esseri spirituali. Notate che non c'è niente di spirituale, c'è solo la materia. Anche questo bisogna tenerlo conto, Anche il famoso soffio che me l'era dato è solo materia, non è spirituale. Queste sono quelle poche cose che vanno d'accordo con la scienza contemporanea. È il cervello, è la materia che è spirito. Spirito non è qualcos'altro cosa. Per carità, è una pura combinazione, non è che loro prevedessero i concetti odierni. È che per fortuna questa volta il testo posso ancora leggerlo ai bambini e dire, bluffando un pochino, vedete che va d'accordo con la scienza contemporanea, che sono i neuroni del cervello quelli che aiutano a pensare, che è la materia che pensa, che qui è solo materia. Mi amarla la materia, è la materia che ci tiene in piedi. Perché la gente, il ragazzo gli insegnano così alle scienze. Allora dire, vedete che la Bibbia, pur essendo lontana, in qualche punto, per combinazione, non dico che è perché Dio ha previsto, no, per combinazione coincide con quello che pensiamo noi adesso. Allora se troviamo in questo testo qualcosa che ci piace, che ci interessa, adoperiamolo e cerchiamo di avere... appassioniamoci a questo tipo di testo, andiamo avanti a leggerla anche altrove la Bibbia, perché in moltissime cose, di nuovo ripeto, per caso, per combinazione, precede quello che noi adesso pensiamo, è un'amica nostra, è utile dire questo ai ragazzi. Dio creò dunque sugli animali domestici, su tutti gli abitanti del valle, su ogni rettile che striscia sopra la terra, su tutti gli animali. Di nuovo c'è la classificazione di prima. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò ad immagine di un essere divino, li creò maschio e femmina. Sulla questione dell'immagine, io non, l'ho già spiegata, l'affarino blu che ho qui e di cui ho parlato la volta scorsa dice che immagine e similitudine avrebbero questo significato. La parola immagine significa che è una specie di che è un oggetto, vale a dire è una cosa che si vede. Quindi Dio creò l'uomo in maniera che avesse una sua struttura, una sua forma. Fece in modo che questa forma assomigliasse veramente, cioè fosse una forma che assomigliava a Dio. Cioè l'immagine sarebbe la visibilità esterna, cioè l'ha fatto non con le ali come gli uccelli, ma l'ha fatto con le braccia, con le orecchie, col naso, l'ha fatto diverso dagli animali. Ecco, magari con qualche somiglianza, ma loro pensano per esempio che l'ha fatto eretto, cioè non che andava a carponi, anche se i bambini in realtà cominciano e vanno carponi all'inizio, ma loro non ci hanno forse pensato, l'ha fatto eretto
E l'ha fatto con due braccia, due gambe, con gli occhi, l'ha fatto come siamo fatti noi. Questo vorrebbe dire a immagine. La somiglianza sarebbe che c'è una qualche convergenza con la divinità. Cioè che per certi versi assomiglia, cioè l'immagine sarebbe la forma concreta, la similitudine sarebbe qualcosa di più vago, che potrebbe anche essere non tanto la forma corporea, ma la capacità di pensare, di muoversi, di fare, di fabbricare. Cioè la prima indica il visibile, la seconda indica le capacità. Allora noi saremmo immagine di Dio perché anche noi siamo capaci di pensare, volere, fare. Ecco, è bella questa possibilità. E il libricino blu la spiega più o meno, mi pare, in questa maniera. Dio li benedisse dicendo loro: siate prolifici, prolifici, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta. Dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni creatura che striscia sopra la terra. E poi aggiunse: vi do ogni erba che produce seme che si trova sull'intera superficie della terra, ogni albero che abbia frutti portatori di seme vi serviranno da alimento. E qui c'è il problema del vegetale. Cioè, voi sapete che soltanto dopo il diluvio viene dato il permesso di mangiare la carne. Io non entro in questi casi che sono però modernissimi. Cioè un desiderio di ritorno al vegetale serpeggia continuamente nella nostra umanità. Nel postmoderno, nel mondo in cui viviamo, c'è una nostalgia per il vegetale. Cioè qualcuno pensa che dovrà venire il momento, il mondo in cui non si mangiano più gli animali. È giusto, non è giusto? Effettivamente la Bibbia dice, all'inizio era così, è vero che però dopo il diluvio dà il permesso di mangiare. A quale Dio dobbiamo ubbidire? A questo o a quello dopo? Mangiare l'agnello è addirittura, mangiamo addirittura la carne e il sangue di Cristo. Ecco, ti saluto vegetarianesimo. Le cose qui queste cose, una volta non ci si pensava neanche, però questa diversa simbologia. È che bisognerà decidere, questo primo capitolo è ancora valido così come quando fu scritto, oppure le modifiche che vennero portate dopo il diluvio, perché dopo il diluvio è cambiato tutto. Quindi uno potrebbe dire, lei professore questo, ha perso tempo a leggere questo capitolo, perché questo mondo non c'è più. Il diluvio ha eliminato tutto questo e dopo il diluvio è nato soltanto da Noè e non da Adamo. Non c'è un discendente di Adamo, non c'è. Cioè da Adamo ed Eva non deriva nessuno, neanche la Madonna, cosa che hanno dimenticato i mariologi, perché alla fine sono tutti dei figli di e di quelli di prima, di questi uomini di prima non c'è più nessuno, che sono morti tutti, tranne Noè. Quindi il vero uomo primo è Noè, non questo. Perché di questi qui non ce n'è più neanche uno. Allora cos'è questo? È il mondo futuro? Attenti bene, forse bisogna prendere la Bibbia come un libro di leggende che non vanno d'accordo l'una con l'altra. Che però tutte hanno un loro senso, ma ci hanno messo secoli per arrivare a queste cose. Ci sono diverse, è una biblioteca questa, non è un libro unitario.
e queste vi serviranno da alimento. In quanto a tutti gli animali selvaggi, tutti gli uccelli del cielo e quanti strisciano sopra la terra, quanti hanno anelito vitale in loro, io do loro ortaggi ed erba come alimento. Anche loro devono mangiare l'erba. E pensate che i leoni una volta mangiassero l'erba? E così avvenne. E Dio guardò quello che aveva fatto ed ecco andava molto bene, poi sera fu mattina il sesto giorno. La prossima volta, non faccio a tempo a dirlo oggi, vi dovrò dire che la cosa più importante è quella che viene dopo, cioè il sabato. E su questo vi devo fermare perché sono le 7:15 e ormai è ora di andare via.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Come un angelo custode sono sempre stato al mio fianco. Tanto tempo è passato, il tuo fisico è molto cambiato. Diversi disturbi ti fanno compagnia. Farò di tutto per sconfiggere la tua malinconia. Ti ho giurato eterno amore, nel mio possibile ti assisterò con tutto il cuore. Dio ha creato il cielo e la terra, ha creato te che sei la più bella, semplice come un fiore, di tutti i pori profumi d'amore. Hai come un dono semplicità, se manchi tu di me che sarà? Col pensiero come un viandante girerò il mondo e finché vivrò il mio amore a te regalerò.
1: Mamma, saluta il papà e ci vediamo la prossima settimana. Mandagli il bacino anche te.
2: Ciao.
1: Ecco.
3: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo Mian Banca, la nostra banca, e la Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Piani in bel bel, sono un bel passato anche la metà del mese di giugno, perché in coghe non desnof. E che poi auguri di buon onomastico a chi che si chiama Romualdo. Ma dopo parlo anche di che schi. Allora, intanto i vardun tutti i sant della settimana, in colle Sant Romualdo Abate, duman le Sant Ettore e le il solstizio d'estate, cioè endom in dell'estate, la notte dell'estate, si fa la luna estiva. Martedì invece le Sant Luigi Gonzaga, mercoledì San Paolino da Nola, giovedì Sant Lanfranco Vescovo, venerdì Natività di San Giovanni Battista, e chi parla rum di San Giovanni Battista? Sabato invece, che non 25, le San Guglielmo Abate. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta i nom che go appena dit. Il nom di stestimana è il Sant dei Incoi, insomma, Sant Romualdo. Mi chiedi un amico di famiglia, della nostra famiglia, che gli è proprio nom Romualdo, e le mort che gli va cento trian in della casa di riposo San Giuseppe de Isola Duvarese. Il Natale di San Romualdo Abate, fondatore dell'ordine dei monaci camaldolesi, el desnove de giugno del 1027, ricorre il 19 giugno, ma la Chiesa tra l'altro la festeggia il 7 febbraio, ricorrenza della traslazione del suo corpo. Il nome personale Romualdo è di origine germanica e in italiano risale alla lingua longobarda. Nei documenti longobardi d'Italia ricorre molto frequente il nome di Romualdo sotto le forme anche latinizzate, cioè Romualdus o Sedele. E vuol dire governare, dirigere, comandare. Il senso del nome Romualdo doveva dunque essere in origine che comanda con gloria, e cioè chi si è acquistato fama e gloria con il comando. Auguri, auguri a tutti i Romualdo all'ascolto, e anche a tutti quei che porta quel nome chi. Go anche di dì che i miei figli, Maurizio e Roberto, quant che mort me papà, i ga adutat propria Romualdo, Romualdo Tagliaferri, che vo dite prima, i la adutat come nono. E adesso parlum del 24 de giugno de San Juan, San Giovanni Battista. Veramente parli della notte tra il 23 e il 24 de giugno, usanze spicce. Il 24 de giugno dedicato a San Giovanni Battista, e la cosa è comprensibile perché le immagini tradizionali di questo santo lo ritraggono mentre battezza, cioè mentre purifica gli animi bagnando le persone. Da qui alla trasposizione delle tradizioni popolari, in sostanza la rugiada della notte di San Juan fra il 23 e il 24 la veniva considerata miracolosa, dotata di particolari poteri curativi. Alla mattina bunura i paesan andava in dei campi, con la rugiada gli si bagnava i brassi, si bagnava le gambe che fia male così, per far scomparire la scabbia e altre malattie della pelle. Invece me vo a Pieve Ottoville, che è un paese vicino a Zibel, in Sul Parmesano, appena de là del ponte de San Daniel, perché la sera del 23, la notte tra il 23 e il 24, i fa un mangin che è una roba fuori del bull, i fa dei tortei con dentro de erbe particolari, e la chiama la rugiada di Santa Juan, la rugiada di San Giovanni. La rusada de San Juan, le anca chela, che fa diventa bon le nuce e le comincia dopo a fa el legn. Allora, el de de San Juan, secata le nuce, che le gabelle ciapate, la rusada de San Juan, e se fa el nocino, el setaia, in quattro par dopo, magari prima della fine della trasmissione, vedo una ricetta particolare de en nocino. Allora, la rusada de San Juan l'è miracolosa, talmente miracolosa che le donne le andava fora alla mattina bunura per catanare su più se che i pudiva gli magari mis di stes dei fasuletti insieme all'erba, o se no l'erba l'era bagnata e lur con i fasuletti la catava su e poi gli aschissava ben e gli metteva dentro in den qual fiasc o in den qual recipient ben sarasse e la teniva in del punto umid della casa, magari dentro in della cantina o in den cantinette, e quando veniva o mal durece o mal doce così durant l'an i ciappava che l'acqua le e si bagnava i occhi. La ricorrenza di San Giovanni Battista era celebrata con particolare solennità anche a Cremona. Infatti il 23 a Nura de Notin del 600 al Castel de Santa Cruz, che è che resta in numero Turion in via Ghinaglia, sparava numerosi colpi di cannoni per segno di allegrezza e dopo il suono dell'Ave Maria in una strada presso il castello dove esisteva l'immagine del santo, s'accendevano gran quantità di lumi e si vedono fontane i quali durano fino alle 3 di notte. A questa festa popolare accorreva una gran quantità di persone a vedere questa devozione. Ecco, gode dive che per San Juan la sagra la ghe a San Juan in Cruz, naturalmente si festeggia domenica, la ghe a Vighisol, frazione di Cappella Picenardi, e a Scanabue, in paese, dopo Crema. Tornum indre adesso della giornata, tornum indre al 23 de giugno, dal Liber de Luciano D'Acquati, robe de una volta, ghe un articolin che dice, intanto è il titolo de quell'articolin, chi è i morti i pol massà, cioè i morti i pol famore. Siamo nel 1783, appunto il 23 di giugno, e in della chiesa del Beato Facio, più comunemente chiamato del Foppone, perché in delle foppe, cioè in delle buse che era sotto in della chiesa, lì che si trova i morti, perché l'era proprio vesena all'ospedale, invece gli veniva fuori con le scarpe voltate verso la porta, e gli si trova addirittura lì. Cioè i sotterranei della chiesa gli era praticamente in cimiteri. A tale scopo in particolare, che veniva fuori con i piedi voltati verso l'ospedale, era stata costruita la chiesa su un'area già occupata da un ospedale vecchio, fino del 400, ospitava gli ammalati del fuoco di Sant'Antonio, mia per caso, chi indaghe la radio, il cancello che è là davanti, l'è in via Sant'Antonio del Fuoco. E poi che l'edificio lì era stato anche trasformato in una caserma di cavalleria. Aurì la chiesa de San Faccio l'è stata alla metà del 700 al primario dell'ospedale Antonio Manusardi, ma appunto il 23 de giugno del 1783 in Bechin, in tanche l'era de che il sutrava il cadavere de una donna in dei sotterranei del tempio, l'è stata intussicata da tut che udur che era cagera tutti i cadaveri in decomposizione le sotta, e insieme a lui gli è andato de alter dubekin per cercare salvar e gli è morta anche lor. Il cimitero l'è stato subito stupato e poi ne venne approntato uno in via Mantova per andare fuori dalla città, insomma, dalle parti indagheri i cappuccini, indaghe la chiesa dei Murtin, e poi dopo ne sta fannalter la castelleonese che è la Veccia, e poi dopo che sta fatto il nostro bel cimitero di adesso, che è museo a cielo aperto. Allora, adesso prima di sarasse la prima parte della nostra trasmissione, vedo la ricetta del nocino, donca. Gheol, 24 nus, bel amocula so, col suo bel verde, cos'è? 24 nus. Poi Gheol, 1 liter di alcol a 90 gradi, mes chilo di zucchero, 2 gram di cannella, la cannella, poi Cinque ciot de garofano e due bicchieri de acqua. Ripeti, allora, 24 nus intreghe con il mallo, ma con il soverde. Un liter de spirit, un liter de alcol a 90 gradi. Meschilo de sugar. 2 gram de cannella, 5 ciò de garofano e 2 bicchieri di acqua. Allora, ciapè le nus, le tae in quater. E poi le metti in den vas con la chiusura ermetica, con dentro tutta la roba che vo dite, cioè un liter di alcol, meschilo de sugar e così. Il vas a chiusura ermetica, poi ghi della sal al sul per 40 de e tutti de ghi den a pirladina, bluf, bluf, el fe gira perché è il gank de muisce de den. Passat i 40 de, il culè e l'imbutiglie. La tradizione dice che le noci che legate ciapà la rusada dalla notte San Juan e poi dopo gli è pronte per fare il nocino. Oh, se le mie capite, che ascolta la domenica mattina, ascolta anche in coanura, se le mie capite la ricetta. Se no, l'ascolta martedì di sera e se no, se le proprie mie che ve la ricorda mia, me telefonè e me ve la do così, al telefono. E adesso vorrei sarà su la prima parte della nostra trasmissione, visto che podi mia offrire il nocino, vi offri il duo di Piadena che canta che il sangue non è acqua.

0: gli mia il nocino da offrire, vo dando una la ricetta, però vo date il duo di piadena con il vino fa bene e l'acqua fa male. Adesso invece a reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum cum mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, che la seconda parte la comincio con gli anniversari. Infatti, mercoledì, che num 22, l'è l'anniversario della morte di Adolfo Sanguanini. Adolfo Sanguanini è morto appunto il 22 di giugno del 1973. Abele Adolfo Sanguanini era nascita a Litur, a Torre Picenarti, il 14 di lui del 1898 e è morto a Cremona il 22 di giugno del 1973. Da Litur le venite a sta a Cremona, che l'era mo join, per imparare a fare il coke, perché in casa sua se mangiava mia tanti, si impari a fare il coke almeno mangi. Nel frattempo aggiunge alla licenza elementare, che l'era arrivata fino in terza, studiando per corrispondenza, un diploma di grammatica, sintassi e letteratura italiana. Fu uno dei primi poeti della pagina del giornale La Provincia e anche un apprezzato collaboratore de Il Nostro Dialetto. Oltre a numerose composizioni poetiche, dialettali e non, ha scritto alcuni libri, fra l'altro un originale romanzo, Un cane fra i piedi, che gli è valso il diploma elogiativo di primo grado nel concorso del Convivio Letterario di Milano. Mi sono amico tanto con Sofio Alberto, Bertula, diciamo, e mi dice, ogni tanto senti che ti mette dentro una qual composizione, una qual poesia di mio papà. Go belle dita anche questa qui, Berto, ascoltere che è che ho cata fuori questa volta per ricordato papà. Cominci con El Vertical, che l'è pubblicato in sulla nostra prima antologia del gruppo dialettale El Zac, perché Adolfo fa parte del gruppo dialettale El Zac ed è stato anche uno dei fondatori. E il Vertical cos'era? L'era che l'organin che girava per le strade e che l'umenin che il fiandal Vertical e il catava su, insomma, un po' di solte, il viviva così e la duprava anche in de certi post a fa musica per pudì balà. El Vertical suonava per la strada El Vertical, girava la manetta in alto e in basso, balava le regasse nel local, con le baline giugava i regasse. Una musica che piace, la me piasida subito dal primo momento che l'ho sentita. Col suo capel besonti in denaman, l'endiva catasei bei palancon suonant sul marciapè, pover cristian. Sempre vestì mellader sto furbon, e pur ni sceni che uriva mal, e il guadagnava il pan col Vertical. Suonava la traviata, il troaduro, pur l'ernani, o pur na qual masurca, e il guadagnava il pan col suo laurà, anche se la mandava in sua furca. Se mangia tutti, mangia anche i can, gade morer de fam forse i cristian. Girava la manetta in alto e in basso, se divertiva tutti, anche i regas. Questa qui invece l'è intitolata L'insogne. Stanot, sul fa del de, me son sugnacche che venite in gran temporalon, e in messa le saette, in messa i tron, e il noster bel turas l'era crullato. Dall'est, dritt verso il nord, ghera arrivata in gran bloc de granito.

Σάρα Εμεδέκα. Rosina, e te, che hai visto? La sei sposata, la che sposa quel merlo de Binel. Lui le sta furbo, e il tacca su il capel, se pol mia di che lei le fortunata. Tutti ridiva che mascherata, le curaggiù se fort men su marel, e restarà de guardia al suo cancella contro la lucida e anche l'entrata. Te che coraggio, la s'è sposata in bianco con un bel tipet de che l'ha fatta, e l'ha sposata lei ma anche i franc, però i disivo tutti che l'è matta. Oddio, signor, se te guarda che lei, te s'è sposata in bianco, ricordi ante. La stessa man. Pane su pei me non mi ha mai mangiato come succede a tanti teti de. Me son ti spiegacciar quando ho sposato. In casa mia le braghe io se me. La donna la da sta sempre soggetta ansa la galla lingua maledetta. Chei che ascoltava e pensava. Pepon le nomi in gamba. El se fa rispetà. El parla giuste. El ga propria reson. In casa tu calom a comandà. Bravo Peponi, che diceva in cor, te parle bene, te vale tantor. Mandè, che se trovava all'ustaria, in tanche che era un po' di sconfusion, la date il spessigotto alla Maria, ma in cambi el gacciapate un bel ciafon, per niente pentit le salta sette fier. Teghet la stessa man de me muer. E a proposito di ustaria,

0: All'ostaria, con belle dita al cameriere de portarmi slitter, sunto ma la fin della nostra trasmissione d'Inco. Gotrua però in suo libro le voci dei poeti cremonesi del professor Taglietti, un'altra poesia de Sanguanini che l'è intitolata La civetta. Ve la leggi e con questa sarò sulla nostra trasmissione d'Inco. La civetta. La sera senza stelle, che se un vende siroc le fora sulla pianta, la civetta la canta.
1: Cucubiu, cucubiu, cucubiu.
0: Ste povera vecina, la gana tremarina, sta volta tu ca me, dendà fora di pe, i vec, i ga dendà, sa stai chi mai a fa.
1: Cucubiu, cucubiu, cucubiu.

Chi ascoltat e adesso parlum come mangium quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Me speri devi accontentare, devi far passare che la mesuretta che cos'è in compagnia è un po' in allegria e il dighi sempre tutte le volte che finisci. Vedo appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlun come mangiun, che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Nuova accusa di certi farisei, i quali non hanno compreso che la presenza del Cristo è il grande sabato di Dio. Nel Vangelo, Gesù vive soltanto al presente, non è nel passato. Non rimprovera mai ai suoi ciò che hanno potuto fare o non fare. Ama il presente, perdona al presente, guarisce al presente. E i farisei non comprendono questo. Egli non smette di dire e ridire che la vita eterna non è una vita per dopo la morte, ma inizia ora per colui che crede. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco perché guarisce nel giorno di sabato, compiendo così il senso di questo riposo fatto per vivere con Dio. Se la risurrezione definitiva è per l'ultimo giorno, la partecipazione alla vita eterna comincia ora. In verità io vi dico, chi crede alla vita eterna. In noi c'è qualcosa di imputrescibile, destinato a non scomparire mai, se è vero che l'amore in Dio non muore. A tutto ciò che non è vivo, a tutto ciò

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Alessano. Dare credito a chi non ha credito. Quando un giovane ha un'idea d'impresa ma non ha i fondi per realizzarla, quando non si hanno le garanzie per un prestito bancario e si rischia di essere travolti dalla piaga dell'usura, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis dà credito a chi non viene fatto credito. Don Lucio Ciardo racconta questa importante realtà.
1: Sono Don Lucio della Caritas diocesana Ugento Santa Venileuca. Ecco, l'attenzione sia ai giovani e lavoro e sia anche alle famiglie in difficoltà economica lo facciamo attraverso il nostro braccio operativo, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis. Cosa facciamo? Ecco, questa fondazione è nata nel 2012, è operativa dal 2012. In questo tempo abbiamo, prima di tutto, grazie anche all'8 per 1000, oltre all'impegno di noi sacerdoti, del vescovo, abbiamo costituito un fondo, progetto Tobia, che ha dato in questi anni, ecco dal 2012 fino ad oggi, alla nascita di una quarantina di attività lavorative, di piccole imprese, dalla macelleria alla B&B, a un piccolo bar, a un piccola, ecco, bottega alimentare. Sono piccole realtà, però che nel tempo, certamente, ecco, non tutte oggi sono ancora vive, ma ecco, sono una trentina quelle chiaramente sviluppate con il progetto Tobia, quindi, e con il fondo 8 per 1000, grazie a questo fondo che ogni anno la diocesi, attraverso i fondi per la carità, destina una parte proprio per questo fondo di garanzia, no? Quindi aumentando anche le possibilità per i giovani. In tutto le imprese nate grazie a questo percorso, perché poi chiaramente la fondazione utilizza anche altri prodotti, sono una novantina di attività che sono nate, alcune anche grosse, e quindi questo è molto bello, perché una chiesa, certamente non stiamo a risolvere i problemi del lavoro, però noi siamo in un'area interna, un'area periferica, quindi con tante difficoltà, con i giovani che vanno via dal territorio, quindi il dare l'opportunità, far sì che questi giovani possano trovare lavoro sul territorio, questa è una cosa molto bella, è una cosa che, ecco, cerchiamo, no? Anche coinvolgendo poi tante altre realtà. In questo, negli anni che questa fondazione è anche diventata un'attenzione alle famiglie in difficoltà, è anche una fondazione dal 2019 di anti-usura. Ecco, sono state sostenute in questi anni, grazie, ho detto, all'8 per 1000, sono state sostenute più di 76 famiglie con un credito fatto a loro con prestiti quasi di più di 500.000 euro. Questo, ecco, per dire come l'attenzione a queste famiglie al diritto, chiaramente al credito, perché è un diritto, però molto spesso sappiamo quando si va in banca e non si ha alle spalle o una casa o non sei di famiglia potente, non ti danno nulla, e quindi questo, no, in questo momento stiamo sostenendo famiglie sovraindebitate o piccole attività economiche, grazie anche a un accordo con la Banca Mediolanum che ci sostiene, ecco, si prende in carico il 40% della perdita in caso, quindi è una banca, a differenza di molte altre, che condivide sul territorio questa attenzione alle famiglie fragili. Poi, ecco, grazie sempre all'8 per 1000 abbiamo aderito al progetto per il Giubileo 2025, Fidati di Noi, no? Questa che partirà, ecco, questa azione della Chiesa italiana e di Caritas italiana, grazie all'8 per 1000, dove, ecco, sempre grazie al fondo 8 per 1000 per la carità, la nostra diocesi metterà 11.400 euro, a cui la CEI darà altri 11.400 euro per sostenere famiglie fino a un massimo di 8.000 euro. Non sono troppi, però, ecco, noi cercheremo di raccogliere di più, perché la CEI raddoppierà quello che raccogliamo, quindi, ecco, certamente un grazie per il sostegno, già che viene dall'8 per 1000, ma a questo, ecco, cercheremo di sostenere altre entrate per dare maggiore attenzione a queste famiglie che sono sempre di più. Ecco, a questo impegno certamente è un impegno che svolgiamo, no, all'interno anche sempre di percorsi e anche delle famiglie, dei giovani che hanno intrapreso, delle famiglie che vengono aiutate, sempre dando l'importanza a costruire, ecco, non assistenza, ma a promuovere le persone, quindi a dargli la possibilità di dire: voglio costruirmi un futuro che sia il mio futuro.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea.

0: Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
1: La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Da una parte Dio, come un seminatore, con generosità è uscito nel mondo a seminare e ha messo nel cuore dell'uomo e della storia il desiderio dell'infinito, di una vita piena, di una salvezza che lo liberi. E perciò la messe è molta. Il regno di Dio, come un seme, germoglia nel terreno. E le donne e gli uomini di oggi, anche quando sembrano travolti da tante altre cose, attendono una verità più grande. Sono alla ricerca di un significato più pieno per la loro vita. Desiderano la giustizia. Si portano dentro un anelito di vita eterna. Dall'altra parte, però, sono pochi gli operai che vanno a lavorare nel campo seminato dal Signore e che prima ancora sono capaci di riconoscere con gli occhi di Gesù il buon grano pronto per la mietitura. Per fare questo non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali. Serve soprattutto pregare il padrone della messe. Al primo posto, cioè, sta la relazione col Signore. Coltivare il dialogo con Lui. Allora Egli ci renderà Suoi operai e ci invierà nel campo del mondo come testimoni del Suo regno.
2: Dalle teche di RCN presentiamo

l'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere. Dal cuore delle piante, l'aromaterapia. L'aromaterapia è un trattamento terapeutico e cosmetico antichissimo e tuttora assai diffuso, che si basa sull'impiego di oli ed essenze estratti dalle piante, in ogni loro parte, steli, fiori, foglie, radici e cortecce. Somministrati attraverso frizioni sulla pelle, bagni e pediluvi o inalazioni, gli oli essenziali possono rappresentare un'ottima cura per numerosi disturbi, a partire da quelli di origine psicosomatica, sebbene l'impiego maggiore riguardi le loro proprietà antisettiche, antinfiammatorie e battericide. Ma entriamo più nel dettaglio di questa disciplina, un ramo della fitoterapia che in molte situazioni della vita quotidiana potrebbe sostituire il fin troppo abbondante impiego di prodotti chimici. Gli oli essenziali sono le sostanze odorose responsabili del profumo delle piante. Volatili, presenti in quantità infinitesimale in ogni pianta, sono però estremamente concentrati e complessi. Nell'essenza di eucalipto, per esempio, vi sono più di 250 componenti diversi, tra cui alcol, acetone, fenolo, aldeide. Ogni componente ha un'attività propria e agisce in sinergia con gli altri. È questa complessità a rendere molto difficile la creazione degli oli essenziali di sintesi. Una stessa pianta può dare origine a svariate essenze dalle virtù terapeutiche diverse. L'essenza d'arancio è estratta dalla scorza del frutto, il neroli è estratto dai fiori e il petit grain dalle foglie. Quattro sono i metodi di estrazione: la spremitura, la macerazione, la distillazione, la dissoluzione. La spremitura: spremendo una scorza d'arancio tra le dita si ottiene un succo oleoso, molto profumato, che scaturisce dai pori della scorza. È questo un metodo artigianale impiegato di rado. La macerazione si attua immergendo i petali dei fiori in grasso vegetale. Dopo alcune settimane, con appositi solventi, il grasso vegetale viene separato dall'olio essenziale. Con la distillazione i fiori o le foglie vengono invece passati sotto un getto di vapore e gli oli essenziali vaporizzati sono recuperati per condensazione. Poiché sono insolubili in acqua, si isolano facilmente. Con la dissoluzione le piante vengono infine immerse in un solvente e l'olio essenziale viene poi estratto per frizionamento. Quale comunque sia il metodo usato, la resa è sempre scarsa. 100 kg di camomilla forniscono meno di un chilo di olio essenziale, 100 kg di lavanda dai 2 ai 3 kg, 100 kg di prezzemolo 300 grammi. Come per i vini, anche per le coltivazioni di oli essenziali, la natura del suolo, l'esposizione del terreno, la posizione geografica e soprattutto il momento della raccolta delle piante influiscono sulla qualità delle essenze. Queste differenze sono particolarmente evidenti per quanto riguarda la qualità del profumo e del colore degli oli, meno per quanto concerne le loro qualità terapeutiche. La condizione fondamentale per un buon olio essenziale è di essere naturale. Gli oli di sintesi sono meno attivi, concentrato e privo di tracce di solventi o impurità. Queste qualità non si vedono a occhio nudo, ma possono essere messe in evidenza attraverso un'accurata analisi. L'unica garanzia è acquistarli in farmacia. In Italia è facile trovarli nelle farmacie con il reparto omeopatico, dove potrete prendere visione del bollettino di controllo, degli oli effettuata dal laboratorio. È bene tenere presente che un olio essenziale di buona qualità non può essere venduto a basso prezzo, in quanto, lo abbiamo già visto, la resa delle piante è molto scarsa.

tutti gli oli essenziali sono antisettici e antibiotici, cioè distruggono i germi e impediscono la loro proliferazione. Si narra che durante un'epidemia di peste nel 1630, quattro ladri depredassero i cadaveri senza rischio di contagio, perché si erano cosparsi il corpo di un aceto nel quale avevano fatto macerare salvia, timo, rosmarino e lavanda. Tutte piante conosciute per le loro proprietà antisettiche. L'aceto dei quattro ladri è stato inserito nel Codex francese, annuario ufficiale dei medicamenti, e vi è rimasto fino al XIX secolo. Le virtù degli oli essenziali comunque non si esauriscono qui, infatti sono anche stimolanti, come il pino, il basilico, la salvia, la santoreggia, il rosmarino e il geranio. Diuretici, il finocchio, la cipolla, il ginepro. Cicatrizzanti, la lavanda, la salvia, il rosmarino e il timo. Antifermentativi intestinali, aglio, cipolla, anice, limone, ginepro. E vermifugi, aglio, limone, cannella, cipolla e carvi. Ma attenzione, possono essere anche tossici. Proprio per la loro concentrazione, gli oli essenziali non sono inoffensivi. L'aromaterapia, metodo di cura naturale, non è sempre innocua. Certe essenze, se utilizzate pure o mal dosate, possono provocare bruciature, per esempio l'essenza di verbena, o intossicazioni e addirittura disturbi nervosi come l'essenza di issopo, e possono anche causare alcune malattie.

Gli oli essenziali sono invece molto efficaci per curare i piccoli acciacchi quotidiani, disinfettare una ferita, prevenire o curare il raffreddore, favorire la digestione, migliorare il sonno, combattere lo stress. Seguendo i consigli di un medico o di un farmacista competente, potete utilizzarli senza rischi. Per quanto riguarda l'aromaterapia del terreno, invece, cioè le caratteristiche psicologiche e fisiologiche dell'individuo, che mira a riequilibrare l'organismo rendendolo meno fragile, bisogna rivolgersi esclusivamente al medico specialista in aromaterapia, cioè l'aromaterapeuta, in quanto agisce sul sistema simpatico e su quello parasimpatico. Non esiste una specializzazione in aromaterapia riconosciuta in Italia. I medici che la praticano sono i naturopati o coloro che si sono specializzati seguendo corsi privati. Non bisogna dimenticare che questa disciplina, nonostante l'eccessiva volgarizzazione, non è né facile né semplice. Richiede infatti anni di studio e non può prescindere da indispensabili conoscenze mediche.

Riguardo ancora all'aromaterapia, c'è una regola d'oro: non ingerite mai gli oli essenziali senza prima aver consultato un medico specialista. Nel caso dobbiate utilizzarli per via esterna, seguite i consigli del farmacista che vi prescrive l'esatta dose. L'uso esterno degli oli essenziali è consigliato per disinfettare una piaga o trattare una bruciatura. Per questo caso serve l'essenza di lavanda. Dare sollievo alle punture di insetti. Allontanare gli insetti. Prevenire un raffreddore o arrestarlo nella fase iniziale. In questo caso può essere utile l'essenza di geranio o di eucalipto. Versatene qualche goccia su un fazzoletto e annusatelo più volte al giorno. Gli oli essenziali sono utili anche per disinfettare la camera di un ammalato. Essenza di eucalipto, garofano, pino, cannella, niauli possono servire in questo caso. Inzuppate del cotone con questi oli essenziali uniti a olio di mandorle dolci e mettetelo sul calorifero. Gli oli essenziali servono anche per alleviare la stanchezza. Miscelate in egual misura olio essenziale di mirra o sandalo con olio di mandorle dolci e fatevi un massaggio. Gli oli essenziali nell'acqua del bagno servono per tonificare il rosmarino o rinfrescare la citronella, anche per riscaldarsi con l'origano. Gli oli essenziali vanno conservati in un ambiente fresco, in flaconi chiusi ermeticamente. È importante tenerli al riparo dalla luce, ricoprendoli, se è il caso, con carta argentata. Inoltre in farmacia potete trovare dei complessi di oli essenziali che si possono utilizzare facilmente e senza pericolo contro piccoli disturbi, dal mal di gola alle punture di ortiche. Attenzione però a rispettare il dosaggio consigliato. Ricordate sempre che sono sostanze concentrate. Gli insetticidi a base di oli essenziali eliminano gli insetti senza intossicare l'uomo e lasciano un gradevole profumo nella stanza in cui li si utilizza. I diffusori di aromi, più pratici della classica vaschetta posta sul calorifero, favoriscono la volatilizzazione delle essenze nell'atmosfera. Nella stagione invernale sono indicati per umidificare l'ambiente, disinfettarla e quindi prevenire i raffreddori. Diverse sperimentazioni dimostrano che le molecole odorifere degli oli essenziali attraversano la barriera cutanea ed esercitano un'azione in profondità. Così i bagni agli oli essenziali possono essere, secondo la molecola impiegata e la temperatura dell'acqua, tonici, rilassanti o calmanti.

E infine, in campo cosmetico, è utile l'olio di camomilla per curare la pelle secca, ruvida o irritata. Anche dei bambini si applica con massaggi, impacchi o si scioglie nell'acqua del bagno. L'olio di mandarino è utile in gravidanza perché rende più elastica e chiara la pelle e si applica con massaggi e bagni. L'olio di menta serve per contrastare la sudorazione eccessiva e curare la pelle grassa. È anche un ottimo doposole. L'olio di rosa tonifica la pelle e attenua le piccole rughe se applicato tutti i giorni con un leggero massaggio. L'olio di rosmarino massaggiato sul cuoio capelluto contrasta la calvizie. E infine l'olio di timo sotto forma di impacco cura acne e sfoghi cutanei.

Come abbiamo visto, le proprietà delle piante e dei fiori sono innumerevoli e affascinanti da scoprire. Parleremo perciò ancora dell'argomento e di questi preziosi alleati naturali dell'uomo, conosciuti già nell'antichità e solo recentemente riscoperti.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Dal cuore delle piante, l'aromaterapia. In studio Betty Cattaneo.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro. Li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi, è parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

64, la creazione giubili.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo

0: con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia nell'undicesima domenica del tempo ordinario. Oggi ascolteremo una buona notizia. Le immagini bibliche del gregge del pastore ci annunceranno la relazione stretta tra Dio e il suo popolo, un'alleanza fondata sulla cura e sulla fedeltà di Dio per Israele, che trova compimento nell'amore di Gesù, che ha compassione per le folle che lo ascoltano e lo seguono. E mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Apriamoci all'amore misericordioso del Padre per tornare ad essere credibili missionari del suo regno. Tu che ci hai scelti per essere un regno di sacerdoti e una nazione santa.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Tu che ci hai resi giusti nel tuo sangue.
1: Christe eleison.
0: Tu che ci chiami ad annunciare il Vangelo del Regno.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Insieme lodiamo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza, per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.

0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo suo popolo, cresce che mi guida.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatto e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Noi siamo Suo popolo, gregge che Egli guida.
0: Buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, attento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggiore ragione, ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Alleluia. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere su gli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i leprosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.

e siamo una proprietà particolare di Dio. Proprietà particolare di Dio, nel senso che il nostro Dio, il Dio dei cristiani, ci ama con infinita misericordia, ci ama lasciandoci la libertà di credere o meno, ci ama a tal punto che nel suo Figlio Gesù si compie questa alleanza, questo patto d'amore meraviglioso tra Dio e noi che siamo il suo popolo. Come ci siamo già detti tante volte, i cristiani a volte si dimenticano della presenza di Dio nella loro vita, di tutto quello che Dio fa, anche quando affrontiamo le famose esperienze che mai avremmo voluto affrontare. Dio non scappa né dalla nostra vita, Dio non ha paura di quell'esperienza, Dio non ci dice arrangiati, vado da quello che ora sta meglio di te, ma Dio è lì con noi, né? Sempre. Perché? Perché Dio è fatto così, perché Dio è amore, perché noi siamo sue creature, perché noi siamo questa proprietà particolare del Signore. E come ci siamo già detti tante volte, più di così, cosa pretendiamo da Dio? A noi il compito di convertirci, a noi il compito di commuoverci di fronte a un Dio così, a noi il compito di fidarci di Lui, di aprire il nostro cuore a Lui e permettere al Signore di compiere i miracoli nella nostra vita. E quindi dalla prima lettura è bello aver ascoltato, voi sarete per me una proprietà particolare per tutti i popoli. Siamo preziosi, gli occhi del Signore. Noi a volte non ce ne accorgiamo, e non vale verso il Signore giocare al ribasso. E se Dio mi vuole bene, vado avanti a vivere così. No, se Dio mi vuole bene, poiché gratuitamente ho ricevuto questo amore del Signore, gratuitamente io riconsegno con la mia vita al Signore questo amore ricevuto. Brano di Vangelo, mi vengono in mente questi spot, se volete, a mo' di pubblicità. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Vero? Un prete ha scritto un libro, un prete della nostra diocesi, ha pubblicato un libro ed è uscito pochi giorni fa, il titolo La messe è abbondante, ma gli operai sono felici. Pochi gli operai, se pensiamo alla diocesi di Cremona, sabato scorso abbiamo 5 ragazzi che sono diventati preti, adesso la diocesi di Cremona, quindi la nostra, deve aspettare 3 anni per avere un altro ragazzo che diventa prete. Questo non deve allarmarci, perché il mondo gira non secondo una nostra logica, ma secondo la logica del Signore. Questo però ci deve far comprendere che il mondo è cambiato, che Dio non scappa da questo mondo. A noi il compito, se volete primi sacerdoti, ma poi tutti cristiani, ad annunciare a tutti che ne vale la gioia essere battezzati, che ne vale la gioia essere figli di Dio, che ne vale la gioia donare la propria vita al Signore. Perché? Perché gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente doni. E quindi anche se gli operai sono pochi, non scappiamo da questa realtà, ma ci stiamo dentro,
con tutte le novità. Caravaggio poi li sta toccando con mano, avendo tra virgolette preso, collaborando con Vidalengo e con Masano, che fino a ieri avevano la figura di un parroco e adesso non ce l'hanno più. Questi cambiamenti non ci devono spaventare, ma questi cambiamenti ci invitano a camminare insieme, perché il Signore sempre ha in mente grandi cose per noi. I nomi dei 12 apostoli, beh, permettetemi di dire, io mi chiamo Andrea, mio fratello si chiama Simone. Quando leggo questo brano di Vangelo dico: affide, grazie ai miei genitori che ci hanno dato due nomi belli. Non mi gaso di chiamarmi Andrea, però quando leggo Simone e Andrea suo fratello, bello. Ecco, che ciascuno di noi porta un nome. Il Signore non ci chiama come fa il prete al Grest verso alcuni bambini o animatori, ma li chiama per nome. Che bello essere chiamati per nome. Il Signore ci chiama davvero per nome, per seguirlo, non per toglierci la libertà nella nostra vita, ma per riempire la nostra vita di grazia. L'invio dei 12, tutti si sentano investiti, incaricati, nominati di andare in giro per Caravaggio, andare in giro per il mondo. Che è bello essere figli di Dio. Il Signore ci precede, né? Prima che noi diciamo le cose, il Signore le ha già dette. Prima che noi facciamo le cose, il Signore le ha già fatte. Hanno il compito con la nostra fantasia, con la nostra vita, con i nostri limiti, con i nostri pregi, a rendere concreto la parola del Signore e i gesti del Signore. Perché? Perché gratuitamente hai ricevuto. Perché il Signore ti ama gratis. Perché il Signore ti vuole bene gratis. E quindi gratis devi essere testimone del Vangelo. Perché? Perché è la bellezza della vita cristiana. È la bellezza di camminare in questo mondo abitato, crocifisso e redento dal Signore.

0: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti in sede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, noi ci gloriamo di professarla in Cristo nostro Signore. Accogliendo l'invito del nostro Signore Maestro, preghiamo il Padre, mandi nuovi operai, doni una messe abbondante, la Chiesa divenga sempre più il suo popolo santo. Preghiamo dicendo:
2: ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per tutti quelli che nella Chiesa svolgono il ministero di pastori e sono inviati come operai nella sua messe,

0: ascolto e di compassione. Ti preghiamo.
1: Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera.
0: Per questa nostra assemblea che ha ascoltato la tua parola e cerca di custodirla e realizzarla ogni giorno. Fa di essa un popolo di sacerdoti, profeti e re. Ti preghiamo.
1: Per tutti i ragazzi e i bambini, non solamente quelli che frequentano il Grest, ma anche per tutti i nostri ragazzi e bambini, anche quelli che vivono esperienze particolari nella propria vita, penso alla malattia, penso alle cose non molto belle che possono capitare nella vita, perché il Signore li custodisca, li benedica sempre. Preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
1: E per i nostri amici e parenti defunti, in particolar modo per Carla, Ettore e Angelo, perché esultino per sempre nella gioia dei santi, ti preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
1: Tutto questo per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

ogni, noi prendiamo a te, è frutto della terra, è frutto del lavoro, di venti sulla menta, di cibo dell'amore.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, fortezza di chi... O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, ma che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo ho fatto tua immagine e hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode e proclamiamo con festosa, acclamando con festosa esultanza. Oh, oh, oh, oh.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riesca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Pietro, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tutti noi canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Amen.

sceglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che non hanno avuto mai, se m'accogli mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada.

con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu m'ascolterai. Prendi forte la mia fede, tu che hai. In accesa la mia luce, fino al giorno che tu sei. Con i miei fratelli incontra te, però. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterò. Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai.

0: Alle ore 9 dal centro sportivo la partenza della biciclettata in memoria di Don Pierino, alle 11 la Santa Messa in oratorio verrà celebrata nel salone del bar dell'oratorio, perché ce l'ha condizionata, perché fa più pesco che nel cortile. Domani inizia la seconda settimana del Grest, come sempre alle ore 7, per chi desidera c'è la Santa Messa in Santa Elisabetta, e poi dalle 7.30 alle 17.30 la seconda settimana del Grest. Mercoledì sera alle ore 19.30 la Messa dell'Azione Cattolica presso la chiesetta del Montizzolo, venerdì sera nel Teatro dell'Oratorio una commedia teatrale, e sabato 20 giugno alle ore 20.45 in Santa Elisabetta il rosario per la piccola Fato, la ragazzina appunto che 2 anni fa è morta durante l'ingresso. Domenica prossima, nel pomeriggio, nel Teatro San Carlo, il coro Stecchino d'Oro di Treviglio ci arrieterà con alcuni canti. Il Vangelo diceva degli operai, della messe, ecco, ogni tanto qualche preghiera anche per i preti attuali, nel senso che non solo per le nuove vocazioni, ma anche per i preti attuali, perché se continua a divertirsi, ecco, ad essere preti. Preghiamo. È una preghiera per i preti, perché dicono che a mezzogiorno Caravaggio non è interessata. A mezzogiorno dovrebbero uscire le nomine dei vari spostamenti dei preti, e alcune parrocchie vicino a noi sono interessate a questi spostamenti, quindi credo che sia bello ricordare anche questi preti che sono chiamati a servire delle nuove comunità, ecco, accompagnati appunto con la preghiera. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie, buona domenica e buona settimana.
1: E allora facciamo il tanto.
0: Dimenticavo, lunedì sera alle ore 21.30 nell'oratorio San Luigi la riunione organizzativa per i 3-4 giorni di festa in onore a San Pietro.
1: Il canto finale allora lo facciamo come preghiera a Don Andrea, impegnato nel Grest con i ragazzi questa settimana. Nome dolcissimo 90.

Ai cori angelici dell'armonia, ave, ave Maria, ai cori.

0: Ave Maria.
1: Grazie Maria, là i biglietti della festa di San Pietro, se no mi sparano. Grazie, buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: dale. Come? Cazzo al cuoio.
1: Taxi.

Carissimi amici, oggi il Vangelo secondo Matteo ci mette davanti ad una scena potente. Gesù che guarda le folle e ne sente compassione, non indifferenza, non distanza, ma compassione. Una parola che in greco, il verbo è splanchnizomai, significa letteralmente essere sconvolto nelle viscere. E questo è il modo in cui Dio ci guarda. Gesù vede la gente stanca, sfinita, senza pastore. La prima cosa che pensiamo è: stava parlando di 2000 anni fa, di fronte a questa scena evangelica. Ma no, lui sta parlando anche a noi oggi. Ancora oggi ci sono persone che vivono senza una direzione, senza una speranza, senza qualcuno che le ami con un amore vero. E Dio le vede e ne sente compassione. Da questa compassione nasce la missione. E Gesù dice ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. La messe sono tutti gli uomini e le donne di ogni tempo, non solo quelli di 2000 anni fa. E ancora oggi la messe è molto abbondante, più che mai forse. E poi nel brano accade qualcosa di straordinario. Gesù chiama i 12 e dà loro potere, autorità sugli spiriti impuri, capacità di guarire ogni malattia, e li manda ad annunciare la buona notizia, a portare il lieto annuncio che il regno dei cieli si è avvicinato a loro, li manda a guarire, ad incoraggiare, a liberare. E ora tu potresti pensare: quello era per i 12 apostoli, non riguarda me. Ma aspetta, noi siamo la Chiesa, anche tu fai parte di questo prolungamento di quei 12 nella storia. Ogni battezzato, tu, io, che abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati anche ad essere operai nella vigna del Signore. Tutti. E Gesù è chiarissimo su cosa significhi essere operai. Lui dice, strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Sì, lo so, queste parole ci mettono a disagio. Siamo abituati a volte a tenerle a distanza e a dire sì, ma oggi è diverso. Eppure il Vangelo o lo prendiamo tutto o non lo prendiamo. Non possiamo scegliere solo le parti che ci fanno comodo. Pregare per i malati non è qualcosa di straordinario o riservato a pochi. È parte normale della vita cristiana. Portare una parola di speranza a chi è depresso è annuncio del Vangelo. Stare vicino a chi sta male, a chi soffre, a chi è solo, è missione. La cosa bella è che Gesù non manda nessuno con le sue sole forze. Lui dà il potere, lui accompagna e aggiunge una frase meravigliosa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non si tratta di fare i superiori, si tratta di condividere quello che abbiamo già ricevuto: l'amore di Dio, la pace, la speranza, la gioia. Oggi ti chiedo: c'è qualcuno nella tua vita che ha bisogno di una parola buona? C'è un amico tuo, un tuo parente, una persona vicina che sta attraversando un momento difficile? Non aspettare che qualcun altro lo raggiunga, sei tu quell'operaio. Sei tu quel messaggero che Dio vuole mandare, anche solo con un messaggio, anche solo con una visita, con una preghiera condivisa. Allora preghiamo invocando lo Spirito Santo,
che venga oggi nei nostri cuori. Vieni, o Spirito, e donaci il coraggio di uscire da noi stessi, di raggiungere chi è solo, chi soffre, chi non ha ancora incontrato l'amore di Dio. Donaci il coraggio di pregare per i malati, di portare speranza dove regna la tristezza. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare. Carissimi amici, Gesù ci chiama ad annunciare il Vangelo. Non domani, quando ti potrai sentire pronto, ma oggi, proprio in quella condizione in cui tu sei. Questa è l'ideale. Buona giornata e a presto.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fratelli scelti dal Dio dell'Alleanza come sua nazione santa e regno di sacerdoti, grazie e pace siano con tutti voi. Oggi risuonerà una buona notizia. Le immagini bibliche del gregge e del pastore ci annunceranno la relazione stretta tra Dio e il suo popolo. Un'alleanza fondata sulla cura, sulla fedeltà di Dio per Israele, che trova compimento nell'amore di Gesù che ha compassione per le folle che lo ascoltano e lo seguono. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Apriamoci dunque all'amore misericordioso del Padre per tornare ad essere credibili missionari del suo regno. Tu che ci hai scelti per essere un regno di sacerdoti e una nazione santa, Kyrie eleison. Tu che ci hai resi giusti nel tuo sangue, Christe eleison. Tu che ci chiami ad annunciare il Vangelo del Regno, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza, per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
0: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
0: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
0: Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
2: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
0: Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. E non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore.

Terminato il tempo di Pasqua e le solennità ad esse collegate, la liturgia ci invita a riprendere in questo tempo ordinario la lettura continua del Vangelo di Matteo. E ci troviamo di fronte a questa pagina, al secondo discorso che Matteo mette nel suo Vangelo, che è il discorso missionario. Potremmo dire è un Vangelo che va bene per la giornata missionaria, quando preghiamo il Signore perché mandi operai, cioè sacerdoti, religiosi, consacrati che vadano ad annunciare il Vangelo presso le persone che ancora non lo conoscono. Ma questa non è l'intenzione di Matteo e men che meno quella di Gesù. Lo sottolinea proprio il contesto in cui Matteo mette quel discorso. Certo, ci sono le indicazioni, andate dalle pecore perdute di Israele, non dai pagani, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino, ma dov'è la sostanza di questa predicazione? Non è che ci sono, come ci è stato fatto quando eravamo ragazzi, la predicazione di una serie di comandamenti, di precetti, non fare questo, fai quell'altro, prega, non bestemmiare, non rubare e così via. Il comandamento dice qualcosa d'altro. Annunciate che il regno dei cieli è vicino, ma come annunciarlo? Perché annunciarlo? Matteo mette la sottolineatura iniziale per dire come mai Gesù manda i suoi apostoli a fare questa missione. È perché Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore, come un gregge allo sbando che non so più dove andare. Gesù coglie, diremmo così, nelle folle che lo stanno seguendo e lo seguono con il desiderio di ascoltare la sua parola, di vederlo, anche di ricevere, diciamo così, quelle guarigioni, perché Gesù scaccia gli spiriti impuri, guarisce le malattie e le infermità. Ma soprattutto vuole, diremmo così, la risposta a quella angoscia di fondo che ciascuno di noi porta dentro nel cuore. Chi si prende cura di me? Le folle sono stanche e sfinite, come persone che hanno cercato chi si prenda cura di loro in persone che tradiscono, che non sostengono. Certo, tutti noi abbiamo confidato nella cura che i nostri genitori hanno nei nostri confronti, ma i genitori a un certo punto vengono meno. Chi si prende cura di me? Dentro questa domanda di fondo, che diremmo così genera l'angoscia, la fatica, e che diventa ancora più evidente in una società come la nostra, che tende a farci sentire autonomi, indipendenti, ma anche isolati, pensa tu per te stesso, non prenderti cura degli altri, ma neanche gli altri si prenderanno cura di te. Dentro questa realtà Gesù sente compassione, cioè patisce insieme, percepisce questa angoscia di fondo che è nel cuore di ogni uomo e allora dà la sua risposta. Io mi prendo cura di voi come il pastore si prende cura delle pecore. E come faccio a prendermi cura di voi? Mando i miei apostoli. Ma cosa devono fare questi apostoli? Ancora, Matteo lo sottolinea, perché mentre elenca i nomi dei 12 apostoli, li elenca a coppie. Un'altra parte del Vangelo si dirà che Gesù manda i suoi discepoli a due. Perché due? Perché ciò che veramente fa sentire vicino le persone non è quello che tu dici, non è il contenuto della tua predicazione, ma la tua capacità di costruire comunione con un fratello. È la dimensione della comunione reciproca, del sostegno reciproco, per cui gli apostoli mandati a due testimoniano anche solo semplicemente con l'armonia che creano tra di loro, pur avendo all'interno perfino il traditore. È la comunione che la comunità cristiana cerca di imparare dal Signore Gesù e cerca di vivere, che è la vera testimonianza. In questo senso loro non serve il missionario, non serve quello che va là lontano, certo occorre anche quello, ma come dire, ciò che è fondamentale è che la comunità al proprio interno viva la comunione.
a partire dalla dinamica interna della relazione familiare, dove la comunione si fa più faticosa, pur essendosi scelti, il fatto di essere vicini l'uno con l'altro chiede una continua capacità di conversione, di attenzione verso l'altro, del prendersi cura dell'altro. E questa è quella testimonianza che dice davvero che Gesù ci ha mostrato che Dio si prende cura di noi. Essere missionari, allora, è testimoniare l'amore di Dio per noi attraverso la concreta testimonianza dell'amore reciproco, che è capace di prendersi cura dell'altro e che continuamente è disponibile ad aprire le proprie porte, ad accogliere sempre più persone dentro nelle relazioni. Questa è la testimonianza, questo è il Vangelo, questo è quel regno dei cieli che è vicino. È vicino perché qualcuno è capace di farsi vicino a te. E dall'altra parte, se tu hai percepito che Dio si è fatto vicino a te, tocca a te farti vicino alle persone che il Signore ti dona di incontrare. Allora davvero testimoniamo il Vangelo. Allora tutti coloro che non conoscono il Vangelo, anche coloro che si sono dimenticati di che cos'è il Vangelo, possono tornare a desiderarlo. Perché tutti sono stanchi e sfiniti se non hanno il pastore. Certo, questo sembrerebbe caricarci di una grossa responsabilità, dobbiamo fare tanto. Ma Gesù ha messo anche qui una premessa. La messa è molta, gli operai sono pochi, pregate il padrone della messa. Il lavoro è suo. Certo che chiede la nostra collaborazione, ma il lavoro è suo. È la preghiera. È quella capacità di rivolgersi con fiducia a Dio e sentire Dio vicino che mi rende capace di essere operaio che va nella messe, cioè che mi rende capace di costruire comunione là dove il Signore mi chiama a vivere.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Accogliendo l'invito del nostro Signore e Maestro, preghiamo il Padre. Mandi nuovi operai, doni una messe abbondante. La Chiesa divenga sempre più il suo popolo santo. Diciamo, ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per tutti quelli che nella Chiesa svolgono il ministero di pastori e sono inviati come operai nella tua messe, confermali con il tuo Santo Spirito nella loro vocazione. Ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Per tutti quelli che predicano la parola e annunciano che il Regno dei Cieli si è fatto vicino, ispira loro parole di sapienza e consolazione. Ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Per tutti quelli che curano i malati e condividono il dolore di chi è accanto a loro, sostienili con la tua forza e rendili capaci di ascolto e compassione. Ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
1: Per questa nostra assemblea che ha ascoltato la tua parola e cerca di custodirla e realizzarla ogni giorno, fa di essa un popolo di sacerdoti, profeti e re. Ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per i fratelli Maria e Giovanni, Giovanni Facchetti, Zafira Sudati, Monsignor Vittorio Formento, Iole e Carlo, e tutti i nostri defunti, esultino per sempre nella gioia dei santi. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
0: O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti e resti muto senza la nostra voce, rendici degni annunciatori e testimoni della parola che salva. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato, per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Come sapete, la messa successiva delle ore 11 sarà celebrata nell'oratorio, perché sarà la conclusione della biciclettata in ricordo di Don Pierino che si sta svolgendo in questo momento. Altri impegni di preghiera: abbiamo mercoledì al Montizzolo alle 19.30 la Santa Messa nella Chiesa del Montizzolo, è promossa dall'Azione Cattolica a conclusione del loro percorso di quest'anno, mentre sabato alle 20.45 nella Chiesa di Santa Elisabetta reciteremo il Rosario in ricordo di Fatu, che è morta proprio 2 anni fa, come sabato. Gli altri avvisi sono sul foglio, da domani continua il Grest, la seconda settimana, e così. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Strada facendo, gratuitamente e gioiosamente annunciate che il Regno di Dio è vicino. Andate in pace. O Santo

E buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia, come tutte le domeniche mattine, con Alberto e Lorenzo. Buongiorno, oggi è domenica 14 giugno ed è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Ne mancano 200 tondi tondi alla fine dell'anno. A Caravaggio il crepuscolo mattutino è iniziato alle 4:55 minuti, l'alba alle 5:31 e il tramonto alle 21:10. Il crepuscolo serale alle 21:47. Le ore di luce di oggi saranno alle 15:39 minuti. Siamo nei giorni più lunghi dell'anno. Tra una settimana cominceremo a vedersi ridurre le ore, pian pianino, le ore di luce. Il proverbio del giorno, del mese più che altro, giugno ventoso, porta presto il grano sull'aia. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Facciamo gli auguri a tutti quelli che oggi festeggiano l'onomastico oppure il compleanno o una ricorrenza personale e familiare. In particolare mi viene da ricordare tra le persone importanti, ma poi ne nomineremo anche altre, oggi è il compleanno del cantautore che mi piace tantissimo e probabilmente molti di voi ormai lo sanno, Francesco Guccini, che è nato il 14 giugno del 1940.

Ho trovato un aforisma molto simpatico e veritiero. La classe è quando hai molto da dire, ma scegli di stare in silenzio. Passiamo alla rubrica Accadde oggi. Nell'877 Carlo il Calvo promulga il capitolare di Quirzi che introduce l'ereditarietà delle cariche feudali. Nel 1777 gli Stati Uniti adottano la bandiera a stelle e strisce. Nel 1834 Isaac Fisher Jr. brevetta la carta vetrata. Nel 1872 in Canada vengono legalizzati i sindacati. Nel 1900 la Repubblica delle Hawaii diventa un territorio degli Stati Uniti d'America. Nel 1940, Seconda Guerra Mondiale, Parigi è dichiarata città aperta e viene occupata dai tedeschi. Nel 1949 a Corte Maggiore in provincia di Piacenza, Leni scopre il primo giacimento profondo di metano contenente petrolio in Europa. 1949 si forma lo Stato del Vietnam. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti. Nel 1971 viene aperto il primo Hard Rock Café a Londra. Nel 1982, fine della guerra tra Regno Unito e Argentina sulle isole Falkland. Nel 1987 in Italia si svolgono le elezioni politiche e nel 2001 l'ex ministro Francesco De Lorenzo viene condannato a 5 anni per tangenti. Passiamo ora ai compleanni. Allora, come ho detto già, come ho anticipato, oggi è il compleanno di Francesco Guccini, cantautore, scrittore, musicista, che è nato il 14 giugno del 1940. Poi un'altra cantautrice italiana, Gianna Nannini, 14 giugno 1954. E poi tra i cantanti anche Boy George, celebre cantautore britannico, frontman dei Culture Club nel 1961. Vittorio Brumotti, personaggio televisivo italiano e campione di bike trial nel 1980. Paolo Bonolis, conduttore televisivo, 1961. Che Guevara nel 1928, celebre rivoluzionario, guerrigliero e scrittore argentino. Poi è nato anche lui, famosissimo, chi non lo conosce, Donald Trump, 1946, imprenditore e presidente degli Stati Uniti d'America. Alua Alzheimer, nel 1864, psichiatra tedesco che ha identificato per primo la patologia che porta il suo nome. E poi anche Steffi Graf, nel 1969, leggendaria tennista tedesca, vincitrice di 22 titoli del Grande Slam.

Passiamo ora agli avvisi parrocchiali. Questa mattina è da poco terminata la messa qui in parrocchia alle 9.30 in memoria di Maria e Giovanni, Facchetti Giovanni, Sudati Zaffira, Monsignor Vittorio Formento, Iole e Carlo. Alle 11 vi ricordo che la messa non sarà qui in parrocchia, ma sarà all'oratorio e pertanto non verrà trasmessa per radio. Alle 18 la messa a San Bernardino, in memoria di Antonietta e Battista, Piero e Regina, i defunti a famiglia Pozzoli Emanuele e Grippa Guida. Poi da lunedì a venerdì la messa delle 7 di apertura del Grest in Santa Elisabetta. In parrocchia lunedì la messa alle 8.30 in memoria di Lanterna Giovanna, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Villalengo e alle 20.45 in parrocchia in memoria dei defunti famiglie Spiranelli, Merisio e Piccola Martina. Martedì alle 8.30 in parrocchia in memoria di Vincenzo e Maria, alle 9 a Misano, alle 18 a Villalengo e San Pietro in memoria di Mombrini Carlo Alberto e alle 20.45 a Masano. Mercoledì 17 giugno alle 8.30 in parrocchia in memoria di Fatù, Suor Carla, San Giovanna e consorelle. Alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Villalengo, alle 19.30, alle 19.30 di mercoledì, la messa al Montizzolo. Giovedì 18 giugno, alle 8.30 in parrocchia, in memoria di Gianni, Strina, Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Villalengo e a Santa Liberata. Arriviamo a venerdì 19 giugno alle 8.30 in parrocchia in memoria di Don Gian, alle 8.30 in parrocchia, scusate, e a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 non c'è la messa alle 18. Ricordo che venerdì mattina alle 7 in Santa Elisabetta, come tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, la messa alle 7 in Santa Elisabetta, ma quella di venerdì sarà in ricordo di Ambrogina e Luigi, venerdì 19 giugno. Sabato 20 giugno alle 8.30 in parrocchia, alle 11 a San Bernardino un matrimonio Rocchetti-Verderio, alle 18 a Masano, a Villalengo e a Misano, e ovviamente anche in parrocchia in memoria di Manzoni Giuseppe e Maria, i defunti della classe 1947, Bernardo, Adele, Angelo e Luisa, Milanesi Angelo e famiglia, Coati Natale, Galbiati Luigi e Galimberti Angela, Maffesi Cesare, Elvira e Fabrica Piera. Arriviamo domenica 21 giugno alle 8 a San Pietro in memoria di Plebani Massimo, alle 8 a Misano, a Masano, alle 9.30 in parrocchia in memoria di Merisio Angelo, Alberto, i defunti a famiglia Ruggeri e Provesi, defunti a famiglia Baruffi, Andrea, Guerrerio, Serafina, alle 10 a Villalengo, alle 10.30 a Masano e a Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo e alle 18 San Bernardino in memoria di Gigi, Tirloni Angela, Toffetti, Sandro e famiglia, Mombrini, Giovanna, gruppo dell'Azione Cattolica, Angelo e Margherita Grasselli. Leggiamo ora altri avvisi particolari. Allora vi ricordo che mercoledì la Santa Messa, mercoledì prossimo la Santa Messa al Montizzolo alle 19.30, promossa dall'Azione Cattolica. Sabato alle 20.45, nel secondo anniversario della morte, pregheremo il rosario in Santa Elisabetta, per cui sabato prossimo alle 20.45.
Fino a settembre è sospesa la messa del mercoledì alle ore 18 a San Bernardino. Sapete tutti che è in corso la biciclettata di Don Pierino e si concluderà alle ore 11

0: È il momento di farvi ascoltare una canzone che a me piace tantissimo. Ma prima di farvi ascoltare la canzone vorrei farvi ascoltare un commento.
1: Vi leggo da Avvenire di mercoledì un articolo di Alessandro Deò che parla di una canzone che a me piace tantissimo, Vorrei, di Francesco Guccini. Il titolo è Che desidera eternità. Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero. Commenta il giornalista. Ricordo esattamente la stretta al cuore che mi provocò il primo ascolto di questo brano di Francesco Guccini, tantissimi anni fa. Ma la cosa che mi stupisce è che l'emozione profonda si ripete ogni volta che le prime note raggiungono la mia anima. Non so quali intime corde riesca a toccare questo brano. So solo che l'inizio mi pare la descrizione di un corpo talmente vivo da sembrare eterno. Profumi, piedi che camminano, un giardino che l'amore sembra rendere paradiso. E poi il respiro e gli aromi. Sembra davvero che la condizione perfetta di un corpo che fa esperienze di eternità, qui adesso, come se l'infinito fosse qualcosa non solo di possibile, ma di naturale. Siamo fatti per l'amore, e l'amore non può morire. Guccini canta che l'oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito. Il giornalista: sarà per questo che ad un certo punto il cantautore regala l'ennesima perla, perché non sono quando non ci sei. Un corpo che non esiste, se non nella relazione d'amore. Siamo partoriti alla vita dall'altro. La canzone si intitola Vorrei e mi pare una luminosissima speranza d'eterno.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo.

quello che intorno c'è da scoprire, raccontarti poi, farmi raccontare il senso d'un rabbuiarsi o del tuo gioire.

Nel Vangelo di oggi Gesù chiama i suoi apostoli, vengono fatti i nomi, perché Dio chiama ognuno per nome, ci conosce per nome, ci vuole bene. Ci vuole bene, quindi anche noi siamo chiamati e preghiamo allora perché mandi operai la sua messa, mandi sempre persone capaci di seguirlo nelle scelte piccole e grandi della vita, nella consapevolezza che Dio ci ama e che noi siamo il suo popolo, il gregge che egli guida. Tante sono le proposte che il Signore ci fa nel cammino di vita cristiana, di evangelizzazione per gli altri, scelte anche semplici a volte, come la partecipazione alla messa domenicale, e anche iniziative un po' diverse, come la biciclettata di Don Pierino che si è ripresa oggi a fare dopo qualche anno di interruzione. E tante sono le persone che hanno seguito il Signore nel corso della storia. Ricordiamo oggi Sant'Eliseo, il profeta dell'Antico Testamento, uno dei profeti più antichi, discepolo di Elia. Fu profeta in Israele al tempo del re Joram, fino ai giorni di Joas, anche se non lasciò scritti, tuttavia operando prodigi a vantaggio degli stranieri, preannunciò la futura salvezza per tutti gli uomini. Ricco possidente, il suo nome significa Dio salva, e risponde bene alla missione svolta dal popolo di Israele. Era un uomo deciso, e lo dimostra la prontezza con cui rispose al gesto simbolico di Elia, che per ordine di Yahweh lo consacrava profeta e suo successore. Eliseo prese parte attiva alle vicende politiche del suo popolo attraverso il carisma della sua profezia e può essere considerato il più taumaturgico dei profeti dell'Antico Testamento, cioè quello che operava più miracoli. Venne poi sepolto nei pressi di Samaria, dove ai tempi di San Girolamo esisteva ancora il suo sepolcro. Ricordiamo anche la beata Barbara da Milano, Clarissa, vissuta nel XV secolo. Presa la decisione di farsi monaca tra le figlie di Santa Chiara, arrivò a Vercelli e in quella città fondò un monastero di Clarisse. Visse quindi in quella città per lunghi anni, operando sempre il bene e pregando, fino poi a morire nel 1474. Una santa che quindi si diede alla preghiera e fece della preghiera la sua vita. Pregava anche Eliseo, ovviamente, e però predicava. Quindi sono tante le possibilità che il Signore ci offre per essere santi, per essere Suoi discepoli, Suoi apostoli, possiamo dire. Importante che sempre camminiamo e viviamo secondo il cuore di Gesù e secondo l'annuncio del Vangelo.

Che domani, lunedì 15 giugno, alle ore 16, ci saranno le esequie di Teresa Fascini, vedova Bressani. La signora Teresa, per chi volesse far visita, è presso la sala del commiato. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto.

Continuiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Terminiamo oggi il capitolo dedicato al Tempio. Salutiamo la figura di Salomone, che nello scorso episodio era emersa come l'immagine del sovrano perfetto, saggio, affascinante sicuramente, devoto, costruttore del Tempio. Oggi vedremo che anche Salomone non è perfetto. Leggiamo. I tempi in cui tutta la terra cercava il volto di Salomone erano destinati a finire. Il re fu deviato dalla fede della sua giovinezza. Seguì Astarte, dea di Sidone, e Milcom, dio degli Ammoniti. Costruì luoghi sacri per Camos, dio dei Moabiti, e per Moloch, dio degli Ammoniti. Il Signore si adirò e si rivolse ancora una volta a Salomone, stavolta con una profezia nefasta. Ti strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo servo. Tuttavia non lo farò durante la tua vita. Per amore di Davide, tuo padre, lo strapperò dalla mano di tuo figlio, ma per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto. La profezia, ovviamente, si realizza. Il regno sarà diviso. Il figlio di Salomone, Roboamo, regnerà su una sola tribù, quella di Giuda. Le altre tribù seguiranno Geroboamo, che è il capo dei lavoratori coatti, insomma un funzionario, se non un servo, di Salomone. Il regno di Giuda avrà come capitale Gerusalemme, il regno di Israele avrà come capitale Samaria. E da allora gli ebrei vivranno divisi e in balia di imperi molto più grandi dei loro regni. Il Tempio di Salomone sarà distrutto dai babilonesi, che deporteranno gran parte della popolazione. Ciro il Grande, imperatore di Persia, consentirà agli ebrei di tornare e di ricostruire il Tempio. Dopo il passaggio di Alessandro Magno, per un breve periodo, il popolo di Israele riconquisterà la sua indipendenza, per poi entrare nell'orbita del mondo romano. Il primo condottiero romano a entrare a Gerusalemme e devastare il Tempio fu Pompeo. Infatti gli ebrei parteggiarono per il suo grande nemico, Giulio Cesare, e quanti di loro siano stabiliti a Roma piansero al suo funerale. Da allora Roma ospita la più antica comunità ebraica fuori dalla terra promessa, violata dai nazisti con la vergognosa razzia del 16 ottobre 1943. Vespasiano e Tito assediarono e presero Gerusalemme, distruggendo il Tempio, di cui resta solo un muro di sostegno, il Kotel, il muro del pianto. I ribelli superstiti si asserragliarono sulla fortezza naturale di Masada, ma i romani mobilitarono un'intera legione per stroncare anche quel focolaio di rivolta. Per non farsi prendere vivi, i difensori di Masada sorteggiarono 10 tra loro che massacrassero i compagni per poi uccidersi l'un l'altro. L'ultimo imperatore a impugnare le armi contro gli ebrei fu Adriano, che pure aveva giurato di non combattere più guerre. Sarà lui a cambiare financo nome a quella terra martoriata, non più Giudea, ma Palestina. Il racconto della Bibbia si forma molto prima della conquista romana, ma è comunque immensamente ricco. Più che seguire le vicende di re, che sono per noi ormai pure i nomi, è interessante approfondire personaggi che parlano alla nostra sensibilità, a cominciare dalle grandi donne. Resta il mistero che circonda l'opera di Salomone, il Tempio. Il Tempio di Gerusalemme oggi non esiste più. Sulla spianata del Tempio, il luogo dove secondo la tradizione Abramo stava per sacrificare Isacco, sorgono due moschee, la cupola della roccia di cui abbiamo parlato e la moschea Al-Aqsa, le cui colonne di marmo furono un dono di Mussolini. In un momento cupo della storia, di esilio e persecuzione, il profeta Ezechiele aveva visto lo Spirito di Dio abbandonare quella che era stata la sua casa. Gesù caccia i mercanti dal Tempio e il velo del Tempio si squarcia quando viene crocifisso. I romani portano via il candelabro a sette bracci e sulla sua sorte si intrecciano leggende. Quando nel 1099 i crociati presero Gerusalemme e massacrarono i musulmani, nacque un ordine di cavalieri chiamati non a caso Templari.
Che cosa abbiano trovato là dove sorgeva il Tempio di Salomone non sappiamo. Di certo qualche anno dopo in Francia e nell'Europa settentrionale si innalzarono le prime grandi cattedrali gotiche. Non più chiese buie e cupe, ma gigantesche case di pietra e vetro, piene di luce, lanciate verso il cielo. Un'antica tradizione, senza fondamento scientifico, sostiene che a Gerusalemme i cavalieri templari avessero ritrovato antichi segreti architettonici, destinati ad aprire in Europa una nuova era. Di sicuro i templari accumularono molti tesori, che fecero gola al re di Francia Filippo il Bello, pronto a mandare al rogo il gran maestro Jacques de Molay, pur di impadronirsi delle ricchezze dell'ordine. Era il 1314 e prima di morire Jacques maledisse sia il re sia il papa Clemente V. Chiese fondate dai templari sorgono ancora oggi dalla Spagna all'est europeo, qualcuno dice pure in Etiopia. Alcuni massoni muratori che nell'epoca dell'assolutismo si riunivano in società segrete rivendicarono quell'antica eredità in modo ovviamente arbitrario. Il pendolo di Foucault, il secondo romanzo di Umberto Eco, è la storia di un piano templare per la conquista del mondo. Come in ogni libro di Eco, il vero centro della storia è l'invenzione della verità. Il piano in realtà è un'elucubrazione di un gruppo di redattori di una casa editrice, con molta fantasia e altrettanto tempo da perdere. I templari non c'entrano nulla, ma il piano viene creduto vero. Non a caso sul mito dei templari, Dan Brown fonderà le fortune del suo bestseller, Il Codice da Vinci. In ogni caso, Papa Clemente morì di dissenteria un mese dopo l'esecuzione di Jacques de Molay, e il re Filippo il Bello morì dopo una caduta da cavallo prima della fine dell'anno. E nel 1803, Napoleone celebrò un rito di riabilitazione del gran maestro dei Templari, visto come vittima della monarchia e dell'oscurantismo. Insomma, in questo episodio abbiamo parlato di Salomone, della sua fine, ma poi abbiamo parlato soprattutto di storia, della storia dei re di Israele, certo di questo regno che è passato di tutti i colori, poi qualcosa di storia romana, e poi la storia medievale dei Templari. Nel prossimo episodio ritorneremo alla Bibbia, ma parleremo delle donne della Bibbia, le matriarche.

Leggiamo ora alcuni commenti di San Francesco Spinelli ai passi del Vangelo. Dal Vangelo di Matteo: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E San Francesco Spinelli commenta: ti lascio però il cuore e lo depongo qui ai tuoi piedi. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Dal Vangelo di Matteo. Non vedi che tiene sempre spalancate le braccia per accoglierci e aperto il suo cuore divino per riceverci? Dal Vangelo di Matteo: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Al Dio della Maestà succedeva il Dio della clemenza, al terrore la bontà, al castigo il perdono, alle folgori della vendetta, le tenerezze della misericordia.

Vi ricordo che domani, lunedì 15 giugno, alle ore 16, si terranno le esequie di Teresa Fascini, vedova bressani. Chi volesse far visita a Teresa è presso la sala del commiato. Rinnoviamo le sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto.

Bene, riprendiamo in studio per i saluti. Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano una buona domenica, una serena settimana di caldo, di molto caldo, stando alle previsioni del tempo. Come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono, che sono sempre, purtroppo, sempre troppe. Chiudiamo leggermente in anticipo oggi, vi ricordiamo che la messa delle 11 verrà celebrata in oratorio e pertanto proprio per motivi tecnici non può essere trasmessa alla radio. Vi lascio sulle note di un'ultima canzone di Francesco Guccini, oggi è il suo compleanno, per cui permettetemi di allargarmi un po' trasmettendo le canzoni di questo grandissimo cantautore, è quello che io prediligo insieme a Lucio Battisti. Va bene, vi lascio ascoltare Stelle e vi saluto e vi lasciamo poi alla fine della canzone in compagnia di RCN Radio Cittanova in blu. Grazie a tutte, grazie a tutti e un carissimo saluto da Alberto e da Lorenzo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa seconda domenica di giugno. Le scuole sono finite e sono ormai iniziate in quasi tutta la diocesi i Grest. Possiamo dire di essere ormai nel clima dell'estate. Anche noi siamo arrivati alla fine di questo cammino iniziato a settembre e arrivati oggi a quest'ultima puntata. Puntata che si apre con un momento di grande importanza e significato per la Chiesa cremonese, con il primo servizio. Infatti torniamo in cattedrale, dove lo scorso sabato il Vescovo Antonio ha ordinato 5 nuovi sacerdoti. Sono Don Gabriele Donati di Pandino, Don Massimo Serina di Rivolta d'Adda, Don Alessandro Galluzzi di Pizzighettone, poi 2 giovani originari del Togo, Don Daniel Dossu e Don Fabrice Su. Tutti loro domenica 7 giugno hanno celebrato la prima messa nelle rispettive comunità di nascita o in quelle dove hanno prestato il loro servizio da seminaristi e da diaconi. Noi però ora torniamo nella celebrazione in cattedrale per rivivere l'ordinazione nelle parole e nei gesti più significativi.

0: Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
1: Una storia di popolo, stasera ce ne rendiamo conto in maniera particolare, popoli lontani che per chissà quali strade della provvidenza hanno ora una familiarità col nostro popolo. Storia di fede, storia di comunità cristiane, mai perfette, sempre con i difetti tipici della nostra umanità, con i nostri peccati, eppure attraversate dalla grazia di Dio. Non è più solo una storia che fa da sfondo, è la vostra personale vicenda vocazionale, un dialogo intimo e concreto nelle circostanze della vita, con il Signore che chiama e che sollecita a una risposta libera. Voi e tutti i giovani, tutti noi, sempre coinvolti in una relazione personale con Dio. Oggi non finisce il cammino vocazionale, riceve una svolta decisiva e diventa ancor più senso profondo della vita. Vocazione accolta e coltivata nella formazione, in seminario, nelle famiglie, nelle parrocchie, in tutte le realtà. Non dimenticate, non dimentichiamo. Questo mare di gente, di battezzati in Cristo, di consacrati nello Spirito, di sacerdoti per il battesimo, è la Chiesa, una, universale, intercontinentale, voluta da Gesù per fare a tutti i costi un mondo di fratelli. È drammaticamente necessario essere noi Chiesa cattolica in dialogo con le altre chiese, con le religioni, segno e strumento di unità del genere umano. Nessuno si fa prete da sé, nessuno si fa prete da una parte. Camminiamo insieme al passo dei piccoli, con una passione speciale per i giovani, per i ragazzi. Tanti vi aspettano, c'è tanto da fare, ma più ancora c'è da vivere. Ci dice Papa Leone che ci vuole il coraggio dell'essenziale. E qual è? Impastare, cuocere e distribuire il pane indispensabile alla vita. Il pane della parola, il pane del perdono, il pane dell'Eucarestia, che è Gesù. Il nostro primo compito, il vostro primo compito, è questo: fare nostro lo sguardo del Signore. Guardare la vita, la realtà, la gente con gli occhi di Gesù.

Ci mettiamo ora in ascolto della parola con il commento al Vangelo della domenica, che in questa puntata è a cura di Suor Valentina Campana, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi.

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il versetto con cui si chiude il brano della liturgia di oggi mi sembra una meravigliosa lente per andare a rileggere tutto il resto del brano. Il Vangelo oggi si apre con una folla, anzi Matteo addirittura parla di folle, quasi che volesse acuire questo senso di dismisura, il nostro senso di indefinito davanti a questa massa sterminata di persone. Ma subito dopo, accanto a questa folla, si insinua un altro particolare. Si dice che di queste folle il Signore sentì compassione. E verrebbe da chiedersi, ma è possibile provare compassione per qualcuno che facciamo addirittura fatica a identificare? Per dei volti che non riusciamo nemmeno bene a mettere a fuoco tra tanti altri? La risposta arriva alcuni versetti dopo, quando da questa folla indistinta cominciano a emergere dei volti, dei nomi, delle storie, addirittura dei racconti di fallimento. Pietro, Andrea, Giuda. Scopriamo a quel punto che lo sguardo del Signore di cui si parla proprio all'inizio, quel vedendo, ecco, quello sguardo del Signore che apre il brano si è posato su ciascuna di quelle pecore che aveva davanti e le ha conosciute, le ha riconosciute tutte una dopo l'altra. Allora c'è uno sguardo, quello del Signore, che è capace di spezzare una massa informe, imprecise e distinte identità. È capace di cogliere i lineamenti di ogni volto e di farsi carico delle stanchezze e dei tracolli di ciascuno. Da quella folla, lo abbiamo detto, emerge persino il nome di Giuda, il traditore. Nemmeno lui è uno tra tanti. Allora torniamo a quel versetto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. I discepoli, strappati uno dopo l'altro dall'anonimato, sperimentano quella salvezza che li invia. I discepoli, facendo esperienza dello sguardo del Signore, del suo amore, scoprono anche qual è la loro missione, far sì che questo sguardo, che questo amore arrivi anche ad altri. Essere loro feriti, poveri, falliti a volte addirittura, ad andare e a guarire le ferite dell'umanità, a farsi portatori di vita dove sembra esserci solo la morte, a farsi missionari in tutti quei luoghi e in quelle storie che attendono una parola buona per poter rifiorire. Allora che questo circolo virtuoso di gratuità, che questa esperienza di salvezza possa raggiungere anche la vita di ciascuno di noi e possa arrivare a smuoverci, a metterci in cammino, a renderci missionari verso gli altri.

0: E una pace disarmata e disarmante, come la invoca Papa Leone XIV, passa anche dalla capacità delle comunità di essere accoglienti, soprattutto con chi è più fragile e non ha voce. Questo è lo spirito con cui la Caritas ha aperto le porte della rinnovata Casa dell'Accoglienza di Cremona per un pomeriggio di festa per vivere e conoscere i nuovi spazi insieme agli operatori, agli ospiti e ai cittadini che hanno partecipato numerosi.
1: Abbiamo già vissuto un momento di festa il 5 maggio, dove abbiamo presentato e ringraziato soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione, al rinnovo della struttura della Casa d'Accoglienza. Ma abbiamo voluto aggiungere questo secondo momento, che è un secondo momento di festa, di apertura alla città intera. E vogliamo dire non soltanto quindi un grazie, ma anche un dire che questa Casa dell'Accoglienza, che da 40 anni svolge un compito grandissimo, che è quello di accogliere situazioni di fragilità, persone migranti, ma anche persone che per motivi di lavoro non hanno una casa, persone che per motivi di salute hanno delle difficoltà. Speriamo di poter accogliere anche nei prossimi mesi delle famiglie, aprire questa Casa dell'Accoglienza alla città, alle parrocchie, volontari, a tutte le persone che in qualche modo vogliono vivere e condividere con noi l'esperienza dell'accoglienza, ma anche proprio della normale capacità di relazione tra le persone, sono ben accolte. Quindi oggi è un giorno di festa, molto semplice, molto serena. È un giorno in cui diciamo ancora una volta grazie alla città, ma vogliamo dire benvenuti, benvenuti a tutti. Ecco, noi abbiamo scelto di mettere dei giochi, sono giochi di una volta in cui possono giocare i grandi, i bambini, ma abbiamo anche scelto di fare uno spettacolo con due artisti di strada, molto bravi, e che ci diranno che a volte non è necessario per forza il linguaggio, la cultura, c'è qualcosa che ci unisce, il linguaggio dell'animazione, il linguaggio del sorriso, il linguaggio di condividere, quindi parti veramente del nostro essere.
0: Prima di salutarci però parliamo di Torrazzo con vista. Anche per il video podcast di TRC siamo arrivati all'ultima puntata della stagione. In studio con Andrea Bassani, Ervano Vicini del Marathon Cremona e l'atleta olimpico Riccardo Orsoni danno vita ad un dialogo appassionato sullo sport e sui suoi valori più alti. Come sempre la puntata è disponibile dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast e dopo il giorno del Signore su CR1. Con l'ultima puntata non si ferma però l'attività di Torrazzo con vista, che anche quest'anno conclude la stagione con un evento dal vivo. Mercoledì 17 giugno torna infatti con vista Torrazzo, una serata di talk dal vivo con musica e performance teatrali che animerà il plateatico del Caffè Voltone in piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nei talk dal vivo, condotti come sempre da Andrea Bassani, si parlerà di territorio, innovazione tra cultura gastronomica, formazione e lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale, con tanti autorevoli ospiti in un clima di festa a partire dall'ora dell'aperitivo, dalle 18:30 fino alla seconda serata. Un appuntamento quindi da non perdere per incontrarsi e riflettere. Tutti i contenuti saranno poi ripresi e riproposti sui canali social del podcast. E con questo è davvero tutto, anche questa ultima puntata del Giorno del Signore si conclude. Permettetevi con i saluti però di ringraziare chi ha lavorato anche dietro le quinte di questa trasmissione arrivata al suo 27° anniversario. Allo staff di TRC, all'ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Cremona, guidato da Riccardo Mancabelli. Ringraziamo anche CR1 come sempre per la collaborazione e l'ospitalità. E soprattutto anche a nome della redazione ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e ci avete anche accompagnato in tutte le tappe della vita della Diocesi di Cremona. Non mi resta che augurarvi una buona domenica e una buona estate. Noi ci rivediamo in autunno.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dell'Università Cattolica. Bentrovata.
2: Grazie, grazie Andrea, grazie mille.
0: Bentornata. Con un tema diverso stavolta però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco. Ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, e lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare

0: l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
1: Parliamo di un'eccellenza perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
0: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più, ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti. E siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi tre istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università.
1: Tutta la proposta didattica
0: sì, esattamente,
1: è stata coinvolta.
0: Quindi doppiamente contenti.
1: Non male, direi.
0: non male, sì.
1: Ilaria, do due numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
1: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team, abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri, che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
1: vedo la professoressa Zani annuire
0: assolutamente perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con una visita di tre, chiamiamoli dean, sono presidi, sono la massima autorità delle business school, di tre business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice grandissima, anche perché devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
1: Il brivido degli studenti, perché prima degli esami.
0: Esattamente, promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma, comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
1: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
0: Esattamente.
1: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
0: Allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Bausola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
1: Beh, gli effetti si vedono ancora adesso.
0: Sì, sì.
1: Ilaria, internazionalizzazione, spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero. Immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri, ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
1: E ci arriviamo,
2: quindi.
1: E poi
2: assolutamente
1: sì.
2: Un mix.
1: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
0: Assolutamente,
1: no?
0: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, lo hanno detto benissimo,
1: belli,
0: adesso
1: però,
0: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
1: certo.
0: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione. Non pubblichiamo solo localmente su giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
1: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale.
0: Assolutamente, questa è una cosa che possiamo dire.
1: Che prospettive si aprono adesso?
0: Sempre futuro.
1: Nell'ambito internazionalizzazione, certo.
0: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive, stando a casa nostra oppure andando diciamo all'estero. Stando a casa nostra, diciamo, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre maggiormente, per la maggior parte, erogati in lingua inglese. Il che non è per fare per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengano dall'estero, i cosiddetti degree seeking, okay? Quindi è una tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma insomma, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me, certo, nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo, Atenei nel mondo. Allora là si parlerà degree, joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi okay, è già pianificata, è già dentro by design.
1: Integrata, insomma, perché integrata, chi ci segue,
0: esatto, B2. È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica, perché c'è un passaggio molto critico, perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze, che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio un po' più.
1: Sì, esatto. Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai, sì, effettivamente. Questo respiro internazionale, sì, si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche all'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni, abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei, il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire,
1: certo,
2: essere portato avanti.
1: Messa,
2: l'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
1: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse all'estero. C'è questo, ha influito un pochino nel vostro modo di...
0: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay, a Ann Arbor, che non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento di scambio al tempo, fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese non,
1: cioè io, per necessità
0: ero arrivata dicendo the pen is on the table, e dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me, perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo, e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
1: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona, in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà, insomma, durante il dottorato, quando ormai ero, insomma, più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
1: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè,
2: certo,
1: due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè, come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra nel parlare abbia poco da dare,
2: certo,
1: però in realtà, dicevate, c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
0: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende e essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
1: Ilaria, tu sei coinvolta,
2: sì,
1: in prima persona sempre.
2: Sì,
1: no, su questo.
2: Sì, è vero, e devo dire che è veramente un ecosistema di fatto, cioè siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento secondo me ci dà anche un altro segnale, ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina. Ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
1: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma? Cioè, posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto... siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha, alla luce di questo, a livello parlavi di sostenibilità, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte
2: sociale,
1: viene dimenticata,
2: certo,
1: la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
0: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di SCCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi diciamo internazionali di accreditamento, cioè in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti, quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
2: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori e quindi nel senso che al di là di nozioni, cioè siamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani, quindi l'intento chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
1: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè, chi esce a studiare, imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere attirare, attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse, certo, che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti, grazie di essere stati con noi, grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: E anche resterò sola.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail, rvi, che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135 anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale. Egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. E leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio, una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera, cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas all'inizio, e poi alla fine

0: la enciclica finisce col Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là dell'affatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola, l'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale, con l'intelligenza artificiale, c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
1: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti, la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
0: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce che poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro. E prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere, anche nell'uso dell'intelligenza artificiale. Vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una torre di Babele che poi crollerà? Oppure vogliamo anche usarla, però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane? Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
1: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva.
0: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
1: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda. È favorevole o critico?
0: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre, il Santo Padre risponde a questa domanda con un neck, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche. Torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece, ricostruiamo. Ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni. Però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
1: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
0: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente, non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano, infatti, non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella. dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori, irrimediabilmente, che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
1: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
0: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono, diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, nei famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, veniamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere e lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso. E soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma potrei dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata.

0: andranno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Romano, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con quegli occhi, con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Neemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: #PopTheology

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Io sono un po' atipica. È quello che mi dicono tutti quando mi dicono fai gli scout, andiamo a passeggiare. No, grazie.
2: No, oggi no, grazie.
1: Sto bene così. Entri e diventi parte di un branco, dove quindi tu appena entri sei un cucciolo. Noi scout abbiamo il nodo al fazzoletto perché dobbiamo ricordarci di fare la nostra buona azione quotidiana. Mi vedono struccata la mattina appena sveglia, mi vedono che sto sudando l'anima, mi vedono che piangono, mi vedono che rido. Condividi talmente tante cose che ti capiscono. Sì, si crea proprio una grande famiglia, secondo me. La grande famiglia degli scout.
2: Ben ritrovati a Riflessi Incontra. Con l'ospite di oggi parleremo di natura, avventura, rispetto e spirito di squadra. È con noi Sofia Baldini.
1: Piacere.
2: Che è una scout del gruppo Cremona 2.
1: Sì.
2: E ha iniziato 16 anni fa, giusto, con questa passione.
1: Sì, 2008.
2: Che oggi porti avanti.
1: Sì, come capo.
2: Come capo, poi ci racconterai un po' le varie tappe per appunto diventare scout e per cosa cambia in questo percorso di crescita, che non è solo una crescita, diciamo, cronologica, ma anche tanto interiore.
1: Certo, sì.
2: Poi ci arriviamo, ecco. E intanto dici un po' perché hai iniziato e perché ti ha conquistato questa attività.
1: Allora, io in realtà ho iniziato perché mi ha obbligato mia mamma.
2: Come tutte le cose migliori, ogni
1: tutte
2: sport,
1: le cose migliori,
2: che
1: ovviamente.
2: Non sopporti e poi...
1: Nelle 300 attività che voleva farmi fare, ha voluto farmi provare anche gli scout. Io piangevo come una disperata il primo giorno perché me ne volevo tornare a casa. E poi alla fine invece 16 anni che sono qua, quindi ci ha visto un po' lungo la mamma. E sì, cioè, è proprio lo stile di vita che ti conquista, secondo me, lo stare tanto all'aperto, stare insieme alle altre persone, comunque avere anche i momenti per se stessi che ti aiutano, è proprio una vita a parte, però che poi diventa anche parte di quello che sei.
2: Senza cui, mi dicevi, non riesci più a stare, diventa una componente così forte che...
1: Sì, c'è l'abitudine anche di fare le cose, quando poi non le fai ti manca, perché lo fai da talmente tanto tempo e ti piace farlo, perché altrimenti non l'avrei fatto per 16 anni, che vuoi continuare a farlo. E quindi...
2: Nonostante si cammini molto, perché tu mi dicevi che sei una scout un po' atipica.
1: Esatto, io sono un po' atipica perché odio camminare, ma proprio odio tantissimo.
2: E riesci a fare 6 ore di cammino in compenso con
1: Ma ne ho fatte anche di più di 6, con dei bei dislivelli, però sì, sono sempre riuscita a farlo e a superare questa cosa con l'aiuto di tutti i miei compagni che mi aiutavano, però sì, io sono un po' atipica. È quello che mi dicono tutti quando mi dicono fai gli scout, andiamo a passeggiare. No, grazie.
2: No, oggi no, grazie.
1: Sto bene così. E quindi è un po' particolare questa cosa, però alla fine ho fatto delle bellissime esperienze che altrimenti non avrei fatto. Cioè, io ho fatto il giro del Monviso, abbiamo fatto
2: Bellissima,
1: tutto il giro.
2: Quanto ci è voluto?
1: Ci abbiamo messo 5 giorni.
2: Tra l'altro è un'altitudine
1: Sì, il buco di Viso non è proprio raggiungibile comodamente, però faceva molto ridere perché lo fanno anche di corsa tutto il giro, no? Non so dirti esattamente quanto ci mettano. Sì, però la cosa bella è che noi partivamo, magari ci passava di fianco uno, che poi quando facevamo l'altro pezzo ci ripassava di fianco perché aveva finito tutto il giro. Tanto che, vabbè, la scusa era lui corre, noi camminiamo, noi abbiamo uno zaino di 20 kg minimo, lui non ha niente, quindi vabbè. Però sì, ho fatto quello, poi c'è stato un campo in Bretagna dove abbiamo fatto 100 chilometri. Sì, quella era la mia unica all'estero, purtroppo. Abbiamo fatto 100 chilometri in una settimana, un giorno 30 chilometri, abbiamo camminato sotto l'acqua. Io camminavo tenendo lo zaino, avevo come si chiama, il keyway pieno d'acqua, ogni 3x2 dovevo svuotarmi le maniche perché si riempivano e ho sceso con la canoa fino al mare
2: bellissime esperienze.
1: Dal lago inferiore di Mantova, tutto il giro. No, sono delle belle cose che non fai.
2: Perché altrimenti non faresti, sì. No. Tanto meno oggi, appunto, in cui diciamo che si cerca molto contatto con l'ambiente, però appunto poi ci arriveremo. Soprattutto i piccolini magari fanno un po' fatica a staccarsi dal digitale, dal virtuale, da tutto quello che permea la loro realtà in tutti gli altri ambiti quotidiani.
1: Sì.
2: Faccio un passo indietro.
1: Vai.
2: Mi raccontavi che in realtà il percorso degli scout è fatto da molte tappe e si arriva da lupetti a clan. Cosa significa?
1: Sì. Allora, tu quando entri, solitamente hanno 8 anni i bambini quando entrano, sono in terza elementare, entri e diventi parte di un branco, che è quello dei lupetti, del mondo dei lupetti, dove quindi tu appena entri sei un cucciolo che deve scoprire tutto quello che c'è. Poi tutti noi capi abbiamo un nome giungla, che infatti qua c'è scritto Rasha, che è il mio nome giungla.
2: Ah, quindi avete uno pseudonimo di...
1: Esatto, cioè
2: guerra,
1: i bambini non mi chiamano Sofia, i bambini mi chiamano Rasha.
2: Tu sei Rasha per loro, quindi?
1: Sì.
2: Che cosa vuol dire?
1: Rasha è la mamma lupa che cresce Mowgli nel libro.
2: Ok,
1: quindi io sono
2: rimossa.
1: Ma perché nel film non c'è, quindi...
2: Ah, perché sono certo,
1: mi hanno tagliata, sì.
2: Tagliata?
1: Mi hanno tagliata. E poi c'è Babbo Lupo, che è mio marito, c'è Achela, che è il capobranco, c'è Kali,
2: effettivamente un branco,
1: sì,
2: con,
1: sì,
2: delle, con delle regole, con...
1: un branco, sì, sì, sì, sì. Perché poi dopo che tu diventi un cucciolo, tu all'interno della giungla devi cacciare, perché il lupo caccia per vivere. Non è come, ad esempio, c'è lo sciacallo, che si chiama Tabaki, che lui non caccia, lui mangia le carcasse. Quindi noi bambini diciamo, tu non devi essere Tabaki. Tu devi cacciare, non puoi vivere degli scarti degli altri, devi farti la tua vita, vivere le tue cose. E quindi assegnando queste prede, noi chiamiamo proprio prede, il bambino avanza nel suo percorso. Quindi ogni anno lui dovrebbe prendere una preda che viene studiata poi da noi e dal bambino su lui, cioè non è che ce n'è una generale per tutti, e lui conquistando la preda, guadagna un patacchino che fondamentalmente simboleggia il suo passaggio alla tappa successiva.
2: E poi si arriva appunto alle famose 3 tappe che invece hanno un nome ben specifico, come
1: allora,
2: dicevi.
1: Allora, prima ai lupetti c'è lupo della legge, lupo della rupe e lupo anziano.
2: Ok.
1: Poi quando si passa al reparto ci sono quelle un po' più
2: impegnative,
1: diciamo, che sono la tappa della scoperta, la tappa della competenza e la tappa della responsabilità. Quindi tu quando entri scopri quello che ti circonda, quindi cominci a capire un po' come funziona, competenza, inizia ad acquisire praticamente le competenze che ti servono, accendere il fuoco, fare i nodi.
2: Pratiche proprio, competenze per stare nel mondo.

0: mondo e stare soprattutto in un mondo che non è,
1: Certamente.
0: come dicevamo, quello cui siamo abituati, non è il mondo in cui scendi da casa e hai il supermercato, hai il bar lì, hai la sedia lì.
1: Sì,
0: Sei nella natura
1: noi durante le attività cerchiamo di limitare il
0: quando
1: più
0: esci.
1: possibile anche l'uso del cellulare. È
0: Altro punto
1: ovvio,
0: molto interessante.
1: che per motivi pratici a volte non si può fare, perché ad esempio abbiamo una pagina Instagram anche noi, perché i
0: Certo.
1: genitori continuano a chiederti le foto, perché prima se c'era la cosa di niente nuove, buone nuove, adesso
0: Adesso è
1: vogliono sapere
0: l'opposto
1: qualsiasi
0: proprio.
1: cosa.
0: Se non mi risponde per 2 ore, potrebbe
1: Esatto,
0: essere in un gruppo, devo
1: esatto, devo
0: trovarlo.
1: andare a cercarlo mio figlio, dove l'avranno nascosto?
0: Quindi anche per pace vostra e pace loro, alla
1: Sì,
0: fine qualche
1: quindi
0: WhatsApp si può mandare, insomma.
1: esatto, qualche WhatsApp si può mandare, però ad esempio i campi vengono ancora fatti con la cartina cartacea.
0: Quindi niente Google Maps.
1: No, anche perché quando sei in montagna a 3000
0: Cavolo,
1: metri
0: comunque no. Ah, però sai,
1: funziona.
0: magari in mini in quota funziona, devi proprio rinunciare all'utilizzo
1: Cioè, ad
0: della.
1: esempio, durante il viaggio del il giro del Monviso, il mio era l'unico cellulare che prendeva, ma prendeva solamente alla prima e all'ultima tappa, che erano nello stesso
0: Quindi tutto il
1: posto. Quindi tutto il
0: resto,
1: resto,
0: mappa di carta.
1: nessuno aveva niente. Quindi o ti studi il percorso a memoria o vai con la cartina classica. Quindi noi, ad esempio, ai bambini spieghiamo anche come si legge una cartina ai ragazzi,
0: Certo.
1: anche più approfonditamente. Però lo spieghiamo, ecco, così lo sanno fare, un domani andasse tutto in cortocircuito,
0: Si
1: noi
0: sanno
1: sappiamo
0: muovere.
1: muoverci.
0: Una volta che impari tutto questo, arrivi poi alla terza fase.
1: Arrivi poi alla terza fase, sì, durante il reparto, i lupetti, faccio un piccolo passo indietro, i lupetti durano dagli 8 ai 12 anni. Dai 12-13 anni fino ai 16 vai al reparto. Poi dai 17 in poi fino ai 22 di solito, 21-22, c'è il clan. Il clan è l'ultimo tappa del tuo percorso, diciamo, e dove si fa soprattutto strada. Strada e servizio sono i pilastri che tengono un po' insieme il.
0: Strada fisica, intesa o
1: Strada
0: metaforica,
1: fisica,
0: ok.
1: no, strada fisica. Cioè i campi estivi, quelli di cui ti ho parlato prima, sono campi che io ho fatto con il clan. Cioè non li fai con i bambini di 16 anni, di 12 anni che vai a fare giri dappertutto. E invece col clan i campi solitamente sono di strada, se non di servizio. Servizio, ad esempio, non l'ho fatto io, però uno degli ultimi campi che hanno fatto è stato andare a Trieste dalla comunità di migranti e passare il tempo
0: Quindi
1: con
0: servizio sociale
1: loro.
0: o comunque
1: Esatto, sì, anche
0: comunitario,
1: col
0: ecco.
1: vescovo abbiamo colto il vescovo Enrico col fatto di conoscerlo, abbiamo detto andiamo tutti a
0: Ah, beh,
1: Trieste.
0: certo, è vero.
1: E quindi si sono ritrovati lì e hanno fatto questo campo di servizio con i migranti a tenere compagnia, diciamo, animare un po'. Mi ricordo un campo che ho fatto io, ad esempio, siamo andati da un signore che abita sul Piacentino e gli abbiamo messo a posto il giardino.
0: Quindi servizi che variano,
1: Sì,
0: insomma.
1: variano un po',
0: Infatti, una domanda che
1: poi.
0: volevo farti è se oggi essere scout ha ancora senso, soprattutto chiaramente per te che lo fai da anni, sì, ma per i giovanissimi, per i ragazzi, ha ancora senso e soprattutto la generazione degli smartphone sa ancora guardare le stelle?
1: Allora, secondo me ha senso perché con gli anni si è notato proprio una differenza sostanziale tra la generazione che il telefono, tipo la mia, che ce l'aveva ma non ce l'aveva, e quella che ce l'ha. Secondo me è sempre utile e importante per una persona sapersi adattare a varie situazioni, riuscire a vivere le situazioni in un certo modo, che non sia oddio, non c'è Google Maps,
0: Sono
1: io sono
0: perso.
1: fermo qua, non mi muovo. E quindi secondo me, cioè, è fondamentale comunque spingere, ti parlo di bambini perché io faccio il capo ai bambini, quindi spingere i bambini fuori un po' da quello che è il loro guscio. Perché se tu li lasci sempre lì, poi anche con la mamma è qua, la mamma ti guarda,
0: Sì, forse sono
1: diventa.
0: meno aperti a buttarsi nel mondo,
1: Sì,
0: ecco, anche a
1: diventa.
0: rischiare
1: Sì,
0: forse.
1: io. C'è una cosa grandissima che mi ha dato lo scoutismo: è un grandissimo spirito di adattabilità. Cioè,
0: Certo.
1: tu puoi fare qualsiasi cosa dopo che hai fatto lo scout,
0: Che vuol dire anche
1: cammini.
0: essere sicuri di sé, sapersi muovere nel mondo,
1: Sì,
0: insomma,
1: perché comunque
0: quando
1: è
0: non sai
1: un.
0: cosa fare, fai qualcosa.
1: Eh sì, cioè, non è un percorso come. Adesso qualcuno mi dirà, come può essere uno sport. Che sì, fai lo sport, magari lo fai anche bene, però poi sulla vita personale si può avere un qualche impatto, però secondo me meno dello scautismo, perché lo scautismo ti insegna proprio a vivere nel mondo. Infatti il percorso di clan si conclude con quella che viene chiamata partenza, perché tu lasci il clan, ma inizi a vivere fuori.
0: È un rito di passaggio alla
1: esatto,
0: fine, passi solo alla vita...
1: Sì, sì, tu entri poi nella vita da adulto,
0: certo.
1: Dove i tuoi capi ti hanno dato dai lupetti tutti gli strumenti che ti servivano e che poi tu però sei tu che devi usarli, che puoi decidere di usarli diventando capo come ho fatto io, oppure anche uscendo e facendo la tua vita normale. Quindi cioè, non è che è un percorso obbligato quello che ho fatto io di diventare capo, devi proprio volerlo e crederci molto. Anche perché poi anche da capo c'è tutto un percorso.
0: Parlando di responsabilità, immagino che non sia.
1: Di responsabilità ce ne sono tante. Poi abbiamo i campi di formazione anche noi, quindi abbiamo le tappe anche noi, volendo.
0: Se vuoi proseguire.
1: Volendo dirlo. E sì, di responsabilità ne abbiamo sicuramente tante.
0: E parlando di ciò che rimane, appunto, tu sei venuta con il fazzolettone, corretto?
1: Sì.
0: Che è un po', diciamo, l'emblema dello scout.
1: Sì.
0: E è pieno di cose.
1: È pieno di cose, sì.
0: A parte, guarda, il microfono, chiaramente,
1: esatto,
0: che si è aggiunto
1: che
0: oggi.
1: È la mia nuova
0: versione
1: me
0: speciale.
1: Lo porterò a casa, come ricordo.
0: Chiediamo in regia dopo, se si può.
1: Allora, ti parto dalla base. Mm-hmm. I fazzolettoni di solito
0: che
1: hanno...
0: Che in due colori.
1: Esatto, di solito hanno un significato i colori che ci sono. Ogni gruppo ha il suo colore, così ci distinguiamo,
0: okay.
1: Ma abbiamo comunque qualcosa che ci accomuna. E questo qua dovrebbe simboleggiare le spiagge e l'acqua del Po.
0: Ok,
1: allora,
0: molto marino per essere di Cremona.
1: Il gruppo ha 56 anni, quindi io non lo so se
0: 56
1: anni fa fosse blu così, però
0: l'auspicio è buono.
1: Il segno sarebbe, il simbolismo sarebbe questo qua. Poi allora, è un po', ne ho tante di cose. Allora, ho questo nodo qua, perché come ti dicevo prima, il nodo... teoricamente dovrebbe essere uno, perché è il classico nodo al fazzoletto, quindi tu...
0: Quando ci ricordi qualcosa.
1: Esatto, quando devi
0: quando
1: ricordarti
0: temi
1: qualcosa.
0: Di dimenticarti,
1: esatto.
0: Soprattutto.
1: Quando temi di dimenticarti qualcosa, quando non c'erano telefoni, sveglie, bla bla, ti facevi un nodo al fazzoletto, così tu guardavi il nodo e dicevi, ah, cosa devo fare? Un po' come la ricordella di Harry Potter, no? E quindi noi scout abbiamo il nodo al fazzoletto perché dobbiamo ricordarci di fare la nostra buona azione quotidiana, perché comunque lo scout è anche molto altruista, perché non
0: certo.
1: È individualista
0: come... Lo spirito
1: come...
0: è proprio io verso gli altri.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Sì. E quindi ci dovrebbe essere un nodo, poi ognuno ci mette quello che vuole. Io ad esempio ho questo qua di legno che mi è stato dato al mio secondo anno, quando ero nel CDA. Che è il consiglio di Achela, sono i bambini più grandi del branco. Poi ho questo nodo qui che me l'ha dato il mio capo reparto quando ha lasciato il gruppo per questioni personali. Poi ho questa campanellina che è un simbolo di una partenza, perché tu quando vai fuori dal gruppo lasci anche un simbolo di te stesso agli altri.
0: Okay.
1: Poi questo sassolino viene dal Monviso.
0: Il famoso Monviso.
1: Il famoso Monviso è il suo sassolino. Poi questo è del 50° del gruppo. Questo è un rosario che mi ha regalato la mia prima caposquadriglia al reparto. Questa è una festa di primavera, che è una festa che si fa con i bambini al branco. Poi vabbè, ho la molletta col nome, sono io. L'elastico che serve sempre, perché il motto è sempre pronti, quindi l'elastico,
0: quindi
1: ci,
0: l'elastico deve,
1: ci deve essere sempre. Questo nodo che sono state le mie prime promesse da capo ai lupetti, questo me l'hanno regalato quando facevo servizio al branco, perché quando tu sei in clan provi anche l'esperienza di dire magari voglio fare il capo, quindi fai l'aiuto capo e quindi puoi essere messo nel branco oppure essere messo nel reparto, io ero andata nel branco. Poi ho una resistenza piccolina che non si vedrà mai nel video, qua.
0: No, è piccolissima, sì.
1: Sì, è una resistenza di quelle elettriche.
0: Sì, quelle che trovi nei...
1: Sì, nei circuiti.
0: Sì, sì, sì.
1: Che ci ha regalato sempre come simbolo di una partenza, dicendo che noi siamo la resistenza.
0: Quindi...
1: Poi ho questo, che è il campo in canoa, quello che ho fatto fino al mare, 2015, è una cucinella perché era carina, questo è l'unico che...
0: È l'unico che non è effettivamente è l'unico legato che... a qualcuno,
1: esatto,
0: o qualcosa.
1: Sì, è quella che mi ha regalato mia nonna sopra. Della leucemia o della SLA.
0: È comunque un regalo di nonna, eh?
1: È un regalo di nonna, quindi può essere messo dappertutto.
0: C'è davvero una vita.
1: Sì. E non c'è neanche tutto.
0: E non c'è neanche tutta, tra l'altro.
1: Perché molte cose le devi togliere.
0: Arriverebbe a pesare 200 kg e poi diventa altro che lo zaino. Diventa un problema.
1: Credo di avere un vasetto pieno di spille che non posso riempirmi di spille, se no...
0: E poi tra l'altro mi raccontavi che tu nella vita invece lavori a Parma.
1: Sì.
0: E studi biotecnologie.
1: Sì.
0: Quindi sono due ambiti molto diversi e mi chiedo appunto come lo scautismo ti dia una mano nella vita quotidiana lontana da quelli che sono bivacchi, fuochi e natura.
1: Allora, io ripeto, ho un grande spirito di adattabilità.
0: Quello vale sempre.
1: Mi adatto in qualsiasi situazione, quindi anche con l'università lo scautismo ti insegna anche un po' di organizzazione, perché se vai allo sbaraglio non ce la fai. E quindi, cioè, non so, nello stretto, nello specifico, nell'università non so quanto mi abbia aiutato. Sicuramente il passare i weekend anche facendo scautismo era una valvola di sfogo, perché non eri... Sai, adesso c'è questa cosa che esci fuori di casa per fare lo studio, il lavoro, quello che vuoi, torni a casa e sei fisso in casa. Perché sei stanco, perché non ne hai voglia, vuoi guardarti una serie TV e non esci. E lo scautismo ti costringe ad uscire, perché lo scautismo al chiuso non si può fare. Cioè, ok, il balletto lo possiamo fare, il banzo lo possiamo fare.
0: Il pilates lo faccio a casa, lo scout no. Insomma, no, sei costretto
1: a
0: andare nel mondo,
1: a uscire,
0: sì.
1: Perché molte delle attività che facciamo sono all'aperto. Quindi non le puoi fare in altro modo, in altro posto. Il fuoco non puoi accenderlo in soggiorno. E quindi sicuramente una grande valvola di sfogo, anche lo stare all'aperto. Io adesso le mie ferie, parte delle mie ferie l'ho usata per fare il campo estivo, che è con i bambini e non è che ti rilassa, però comunque sei all'aperto, sei a contatto con la natura tutti i giorni, non hai il tempo fisico di pensare alla mia vita, il lavoro, alla scadenza, all'esame, non c'è.
0: C'è altro, c'è la vita,
1: c'è tutto
0: la vita
1: resto,
0: che stai vivendo.
1: Esatto, sì. Sì, infatti anche il telefono, io come capo lo posso usare, ma il 90% delle volte mi dimentico che ce l'ho.
0: Questa è una bellissima notizia, insomma.
1: Quindi,
0: non
1: è bellissima per le persone che mi scrivono come mia madre, sei viva, e io non rispondo, però... Per me è molto bella.
0: Però vuol dire che sei immersa in tutt'altro.
1: Sì, perché vivi proprio il momento. Sì. Poi essendo cresciuta facendo scautismo senza il cellulare, non ti viene neanche da prenderlo. Cioè, lo scautismo
0: forse è più difficile per i più piccoli, come dicevi prima, che sono più abituati.
1: Ma i bambini adesso, molti non ce l'hanno ancora il telefono, fortunatamente, perché dagli 8 ai 12 anni avere un telefono...
0: Però sai, magari a casa guardo sempre gli schermi, come faccio a fare 48
1: ore,
0: 24 ore
1: abbiamo avuto
0: senza
1: bambini,
0: stimoli visivi?
1: Sì, abbiamo avuto bambini che... dov'è il tablet? Guardiamo un film. Il campo dell'anno scorso gli abbiamo fatto vedere dei film la sera, cioè film. Erano tipo dei corti di 20 minuti, tipo una puntata di Detective Conan, perché eravamo sugli investigatori. E per loro era bellissimo. Ah, uno schermo. Quindi
0: oh,
1: quest'anno
0: Dio.
1: Non l'abbiamo più fatto, abbiamo puntato sui libri. Però sì, così piccolini al reparto già diventa più forte il distacco. Alcuni se lo nascondono e lo mettono nel beauty o sotto le coperte.
0: Ah, ok, quindi sì, c'è anche tentativo di eludere.
1: Sì. Poi non posso dirti come li sgamiamo, perché se lo guardano poi...
0: Esatto, no, manteniamo il segreto, assolutamente.
1: Però li sgamiamo, quindi in ogni modo non è che funziona molto bene la loro tattica.
0: Però appunto mi confermi che se questo click avviene, questo passaggio avviene, una volta che sei in quel mondo, in quella vita, sei immerso proprio, diventa qualcosa di totalizzante.
1: Sì, assolutamente sì, proprio sì.
0: Altro, tu mi suggerivi che il motto degli scout è once a scout, always a scout, vero?
1: No, allora, questo non è il motto ufficiale.
0: Non è il motto ufficiale.
1: No, il motto ufficiale è sempre pronti.
0: Sempre pronti.
1: Però un modo di dire che c'è con gli scout è che quando diventi scout poi sei sempre uno scout, quindi...
0: Anche se cambi strada, anche se...
1: Sì, cioè, ci sono molti bambini che ho... Alcuni dei bambini che ho come lupetti, i genitori erano i miei capi. E quindi, cioè,
0: e adesso sono i tuoi bimbi.
1: Adesso sono i miei bimbi, è tutto un giro. È tutto un giro che continua a tornare, perché poi, cioè, ti ripeto, ne senti la mancanza quando non lo fai. E quindi, perché poi stringi anche molti legami, perché a camminare tutti insieme sotto l'acqua,
0: sì,
1: 30
0: notti,
1: chilometri,
0: insomma,
1: il legame tanto. Lo stringi in tenda in tre, tutti lì che fa freddo e ti stringi. La cena da mangiare tutti insieme sul fornellino, i legami forti li stringi sia con quelli più grandi che con quelli un po' più piccoli, quindi è proprio, cioè, gli scout hanno amici scout di solito e quindi è tutto
0: un mondo.
1: In famiglia, tutto in famiglia poi alla fine.
0: E qualora dovessi togliere quel fazzoletto, cosa saresti senza? Chi sarebbe Sofia senza il fazzolettone scout?
1: Me l'avevi detto che c'era questa domanda, ma non so comunque come rispondere.
0: Ma anche questa come risposta.
1: Non so comunque come rispondere perché, cioè, io faccio gli scout da 16 anni e ne ho 26, quindi...
0: Più della metà della vita.
1: Più della metà della mia vita e soprattutto l'ho fatto negli anni in cui ti crei la tua vita.
0: Mm-mm.
1: Quando sei un adolescente.
0: Quando capisci chi sei.
1: Quando decidi anche cosa vuoi fare della tua vita, non che io forse l'abbia ancora completamente deciso, però il grosso, diciamo, lo fai in quegli anni lì. E quindi dire cosa sarei io veramente non... Cioè, posso dirti 300 cose che mi ha lasciato, ma non so dirti se magari poi le avrei lo stesso. Io non penso. Però è proprio una domanda difficile. È come chiedere, ma se ti avessero cresciuto i tuoi zii, come saresti? E come fai a saperlo? Sei sempre cresciuto coi tuoi? Come lo sai? E quindi è un po' così difficile. Non saprei.
0: Hai fatto un esempio legato alla famiglia comunque. Curioso,
1: sì.
0: Questo.
1: Perché ce l'avevo
0: quindi alla
1: in mente.
0: Fine sono una famiglia.
1: Sì.
0: È un po' come...
1: Sì, alla fine sì, perché poi ti parlo di esperienza totalmente personale, io mi sento estremamente a mio agio con tutti quelli che fanno scoutismo con me, quindi non hai neanche l'imbarazzo di dire banalmente mi vedono struccata la mattina appena sveglia, mi vedono che sto sudando l'anima, mi vedono che piangono, mi vedono che rido, non ce l'hai più.
0: Certo.
1: Perché condividi talmente tante cose che ti capiscono. E quindi poi non hai più imbarazzo di dire niente. Io sono, di solito lo sono anche con le persone normalmente, però con loro sono completamente me stessa. Cioè, come mi comporto a casa, mi comporto agli scout. Quindi è un po'... Perché poi c'è anche un rapporto che si è costruito negli anni.
0: Certo.
1: E ovviamente poi con bambini non è che posso fare come se fossi al bar con gli amici, però sì, si crea proprio una grande famiglia, secondo me. La grande famiglia degli scout, che si dice anche in
0: alcune
1: canzoni.
0: In cui vuoi essere te stesso, che forse
1: sì,
0: è la
1: sì,
0: cosa
1: sì.
0: Più importante.
1: Sì, sì, è un punto su cui insistiamo molto con i bambini, è trovare quello che va bene per te, non quello che va bene per gli altri. Quello che va bene per te. A te piace l'arte, a te piace la fotografia, a te piace, non lo so, la natura. Io ti aiuto e ti do gli strumenti per coltivare questa passione che hai. Quindi non è il... tu devi imparare a usare una bussola, perché sì, devi imparare a usare una bussola, però non è che io ti continuerò a stufare perché lo devi fare. Se a te piace fare le foto, io ti do la macchina fotografica e ti dico, falle tu le foto del campo, falle tu le foto delle uscite. E
0: sì,
1: quindi...
0: è un modo anche per scoprirsi e capire
1: sì,
0: chi siamo, cosa sappiamo fare, cosa vogliamo.
1: Sì, sì, sì. Perché poi sei costantemente circondato da stimoli, cose. Poi adesso con Instagram, con YouTube, cioè sei bombardato.
0: Manca un po' il fiato a volte,
1: sei bombardato
0: sì.
1: Di cose che puoi fare, ma poi ne provi 100.000, ma le provi, sì, vorrei fare questo, 5 minuti, no, mi ha stufato, faccio quest'altro. Invece nel percorso scout si cerca proprio un...
0: Di coltivare la cosa
1: qualcosa,
0: che...
1: sì. Poi puoi coltivare anche 20 cose.
0: Certo.
1: Però devi coltivarle tutte, cioè non è che puoi iniziarne una e piantarla lì. Poi vabbè, se non ti piace, ok.
0: Certo.
1: Però noi puntiamo molto sull'individuo, non solo
0: se
1: sulla comunità.
0: Se dovessi riassumermi tutto questo in una parola. Cos'è? Questa è cattivissima.
1: Sì. Peggio da quella di prima. Lo scoutismo in una parola.
0: Sì. La prima che ti viene in mente.
1: Oh signore. Oh, signore, vale.
0: La teniamo
1: siamo
0: come
1: gli
0: seconda.
1: Scout cattolici, quindi. Allora, lo scautismo. Beh, l'ho detto fino adesso, io dico famiglia. E poi dico scoperta. Scoperta perché fai cose che non fai mai.

0: giorno, chi sarà domani. E...
1: Sì, sì, perché ti vengono dati anche dei momenti per pensarci, che fuori non hai. Noi abbiamo questi momenti che si chiamano deserto, dove magari ci viene dato uno spunto, che può essere un brano di Vangelo, una lettura, e poi ci sono delle domande che ti spingono proprio a pensare, ma io in questa lettura dove mi trovo? Come mi trovo? Nella mia vita io lo scautismo lo sto usando fuori? E quindi hai anche questi momenti dove puoi pensare a te stesso, non soltanto a oddio il bambino si sta arrampicando sull'albero, lo devo fermare. Puoi anche pensare, ma Sofia il percorso lo sta facendo bene? Lo sta facendo con un senso per lei, un senso per i bambini che ha, i ragazzi che segue. E quindi è molto anche bello a livello personale proprio.
0: Sì, forse uno dei regali più grandi che vi lascia è questa capacità di guardarsi intorno, ma anche di guardarsi dentro.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Poi volevo dire una cosa, ma mi è scappata completamente. È proprio andata. Vabbè, non mi ricordo.
0: Nel caso ci torneremo su. Ma per adesso ti ringrazio moltissimo per aver condiviso la tua esperienza con noi, con chi guarderà questo video.
1: Grazie.
0: Ti ho permesso di fare un po' una panoramica su cosa significa essere uno scout, quali valori sono ancora attivi nonostante appunto questi cambiamenti vorticosi che travolgono le generazioni, anche il modo di stare nel mondo e con le persone. Mm-hmm. E soprattutto ci hai ricordato che è importante guardarci intorno, ma anche guardarci dentro.
1: Sì.
0: Da questo grazie punto di vista, grazie per averci guidato in questo viaggio.
1: Appunto, grazie per avermi fatto venire.
0: A tempo determinato.
1: Tra l'altro noto adesso che nella tua collana c'è una bussola.
0: Sì, esatto. Caso vuole, regalo di una della mia migliore amica, tra l'altro.
1: Ecco,
0: quindi...
1: vedi, ma la bussola serve sempre.
0: Che sì, infatti ma tu tienila quella che ti può
1: è sempre
0: ti
1: utile
0: può servire.
1: Una bussola. Non si sa mai.
0: Grazie mille e ci ritroverete su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e mi raccomando seguiteci su Instagram. A presto!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Love is holy, don't forget it. It will heal you.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è anche un gesto d'amore verso Caserta. Nel mese di novembre del 2024, la Caritas della Diocesi di Caserta, grazie al sostegno dell'8x1000, ha avviato un nuovo servizio, la colazione solidale. Un altro tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri servizi già attivi per dare aiuto ai più bisognosi, ce lo spiega Donantimo Vigliotta, direttore della Caritas di Caserta.
1: Ci troviamo nella Cappella di Montevergine, che fa parte della sede della Caritas diocesana di Caserta, qui a Caserta, e nello scorso novembre, in occasione della settimana dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri, è stata inaugurata la colazione solidale, questo punto di ristoro dove, per i senza fissa dimora, tre volte a settimana diamo accoglienza per una colazione calda. Era l'unica opera segno che mancava all'interno della nostra Caritas diocesana. Vuole essere sempre un'occasione per poter accogliere, ascoltare queste persone, per dare loro dignità e per accompagnarle come sempre nel loro percorso di vita.
0: Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, diversi i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, ma c'è anche chi sta cambiando la sua vita e sta diventando una persona migliore grazie al suo rendersi utile agli altri, come Gaetano, che sta scontando la sua pena prestando servizio in Caritas e servendo la colazione, come ci racconta.
2: Cioè, prima ossiosi il giornale solo perché mi arrestavano, facevo dei guai, non ero me stesso, mi drogavo. E sui giornali uscì sempre quelle cose brutte. E oggi sto uscendo sul giornale con una cosa bella, perché comunque appartiene alla mia vita. E per me penso che ho fatto un passo, ma parecchi passi avanti in questo momento. Perché dal buio mi sono trovato a tutta la luce. E questo per me è bello. Sono 10 anni che sto bene. Ho creato una famiglia, cioè una bambina piccola e mi sento responsabile oggi. Grazie anche alla Caritas che mi ha tirato, ho sempre le porte aperte.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Per costruire un violino ci vogliono circa 300 ore. Facendo un calcolo veloce, quindi in secondi sarebbero 1.080.000 secondi per fare un violino.
2: Quando noi andiamo a chiedere la non opposizione alla donazione di organi e tessuti, noi in quel momento andiamo ad aprire un mondo, e quel mondo il parente lo deve comprendere lì, in quell'attimo. La richiesta è un attimo, la gestione dei familiari in realtà è molto più lunga.
1: Il mio rapporto col tempo è cambiato perché è molto più diluito. Ogni volta che si conclude la costruzione di uno strumento è come chiudere lo scrigno su un periodo della mia vita.
3: In realtà poi le gare che faccio io durano un'ora o due ore, quindi comunque i secondi si perdono nell'arco di tutta la competizione, ma diventa fondamentale nel momento dei cambi, nel senso che un secondo può fare la differenza tra un cambio fatto bene, un cambio fatto male, tra perdere il gruppo davanti, quindi condurre una gara di testa, oppure rimanere con il gruppo dietro e quindi dover sempre inseguire, essere sempre alla rincorsa.
4: Può essere anche quel secondo che ha generato un mutamento nella storia di un popolo, nella storia di un luogo, ma anche nella storia di una persona. Un secondo può durare tantissimo, ma può anche durare pochissimo. È l'attimo in cui tu sei lì, di fronte alla terra, davanti a uno scavo, e in quel secondo devi riuscire a cogliere il momento che stai documentando, per cui devi riuscire in quel secondo

0: a non perderti quel secondo, che è poi il tempo delle persone che hanno vissuto prima di noi.
1: Voglio prendere il tempo che mi serve per fare uno strumento, perché il violino rappresenta un po' il liutaio che l'ha costruito, assorbe la sua personalità, la sua filosofia.
2: Abbiamo imparato negli anni a chiedere le cose dosando i secondi, lasciando i giusti spazi, lasciando i giusti silenzi.
0: Eravamo all'interno di uno scavo a Cremona, in piazza Marconi, e abbiamo finalmente scoperto quello che confermava ciò che gli storici ci hanno sempre detto, cioè la distruzione di questa città nel 69 d.C. E il secondo è stato il momento in cui abbiamo visto una Domus completamente distrutta, appena scoperta dagli strati più recenti che coprivano la sua storia.
3: Il secondo della partenza è il secondo principale, dura tantissimo perché quando la musica, siamo tutti allineati sulla partenza. Il secondo di quando smette la musica, senti il cuore che batte, danno lo start, è un secondo lunghissimo ed è uno dei secondi più belli.
1: Alla fine ogni strumento è un pezzo unico e quindi ogni strumento ha la sua personalità. Alla fine sono tutti diversi e si tratta di conoscerli alla fine.
3: Il secondo che mi ricordo è ormai sono passati quasi 10 anni, è nel 2011, quando abbiamo fatto la prima gara di Coppa Europa a Cremona. Eravamo in 3 in fuga e siamo passati in 3 in piazza Stradivari. Nel momento in cui ho attraversato piazza Stradivari in gruppo, davanti, nella mia città, diciamo che è stato veramente un secondo bellissimo, cioè veramente importante.
0: Questo è proprio il secondo che non ha cambiato la mia storia, anche se ha cambiato il mio modo di vedere la vita, insomma i miei sentimenti, ma ha cambiato la storia di Cremona.
2: È un secondo di interpretazione, cioè noi dobbiamo entrare in quel momento, in quella famiglia e capire esattamente di cosa hanno bisogno, ma non perché vogliamo avere il consenso, perché deve essere un momento importante e di estrema correttezza per la loro vita, perché sennò quel secondo a loro peserà sempre.
4: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa, è quello che più mi fa piacere. E tanti clienti, soprattutto dell'estero, fanno un tour del nord Italia e mettono dentro anche Cremona, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo. Quando arrivano in piazza effettivamente è wow. E il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché non se ne voglia andare. E quando è stato il momento di rientrare alla base, non è stata una rinuncia, ma è stato adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona. Sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero.
2: Benvenuti negli studi di Riflessi Incontra. Oggi siamo con un ospite che ci parlerà di danza, di turismo e di passioni. È con noi Emanuela Biazzi.
1: Ciao.
2: Benvenuta.
1: Grazie mille dell'invito.
2: Che mi raccontava ballerina, insegnante di danza e recentemente ha attivato un'attività ricettiva con Corretto. Un'amica, giusto?
1: Con mia cugina.
2: Con tua cugina.
1: Più di un'amica.
2: Quindi adesso faremo con te una panoramica per capire un po' da dove nasce il tuo percorso, cosa ti ha portata via da Cremona, immagino per spettacoli, esibizioni, per diciamo stare nel mondo, e cosa ti ha riportata a casa con una veste un po' diversa ma che comunque ti appartiene.
1: Certo, allora io nasco a Cremona, dove comincio un po' come tutti con la prima passione sportiva, diciamo sport anche se non mi piace perché la danza è un'arte, però mi iscrivo a danza. Memore ovviamente dal fatto che le mie amichette della scuola tutte iniziavano danza, io tra l'altro ero un po' la più piccola della classe e quindi seguo questa cosa. Finalmente mi appassiono e da lì comincio e non finisco effettivamente più. Quindi studio a Cremona fino all'età dei 18 anni, dopodiché capisco che questa è la mia strada o perlomeno che voglio provare a intraprendere questa strada. Vado in accademia a Firenze, dove rimango per 3 anni.
2: Primo viaggio.
1: Primo viaggio, esatto, quindi prendo la mia valigia grande, saluto la mia famiglia e proprio mi trasferisco, perché ovviamente Firenze non si poteva fare avanti e indietro, non potevo fare la pendolare. Quindi prima esperienza lontana da casa. Ma io sono sempre stata molto autonoma, fin da bambina sono sempre stata una bambina molto autonoma che mi gestivo un po' da sola, facevo le mie cose da sola e avevo un po' questa cosa di voler andare e così ho iniziato. Dopodiché, dopo che mi sono appunto diplomata a Firenze, è cominciato il mio percorso lavorativo come ballerina, quindi sono stata a Venezia, alla Biennale di Venezia, poi mi sono spostata all'estero, sono stata in Olanda, sono poi andata in Spagna, ho girato un po', sono stata pure a New York.
2: Hai vissuto con la valigia per anni.
1: Esatto, valigia per anni, volo, quindi bisognava imbarcarsi, qualcuno mi portava in aeroporto, mi veniva a prendere, tutte queste cose qua, soprattutto anche quando poi non sono mai stata fissa in una compagnia più di un paio d'anni.
2: Infatti perché pensava quella anche la stagionalità che ti costringe comunque a essere stanziale fino a un certo punto.
1: Esattamente, quindi ogni 2 o 3 anni la produzione finiva e quindi la compagnia faceva altre audizioni e così via. Un po' tutte le altre compagnie, quindi noi ballerini prendevamo, sapevamo che c'era la tale audizione, un po' si vedevano online, un po' c'era il passaparola, cercano in quella compagnia e quindi vai e fai audizioni, tanti no, tantissimi no, però anche qualche sì e quindi ho avuto la fortuna di poter girare. Per di più in compagnia ci sono sempre ballerini che hanno diverse nazionalità, quindi da qui anche il fatto che parlo bene inglese, ho poi imparato quando sono stata in Spagna lo spagnolo e questa cosa poi, faccio uno spoiler, mi è servita esatto per dopo, per adesso dove appunto gestisco Palazzo Glory 6 che è una foresteria e quindi ho a che fare con tanti stranieri. Detto questo, quando è stato il momento di fermarmi? Diciamo che è venuto naturalmente, più o meno avevo 30-31 anni e mi ero un po' stancata di vivere con la valigia in mano. Era arrivato il momento, avevo
2: di posarla.
1: Di posarla, avevo fatto tutto quello che potevo fare, mi ero tolta tante soddisfazioni, ero molto contenta comunque di quello che avevo fatto e quindi ho deciso di trasformare questa passione della danza da ballerina a insegnante, quindi trasmetterla anche alle ragazze più giovani.
2: Qualcuno appassionato come te.
1: Esattamente, esattamente.
2: Oggi quante ragazze hai?
1: Ne ho tante perché insegno in varie scuole, quindi non solo a Cremona, sono anche verso Brescia, verso Bergamo e quindi ho tante tante allieve, avrò penso 200 allieve in totale di tutte le scuole, sono tante dai 4 anni fino anche ai 20-25 perché ci sono anche dei corsi delle ragazze dell'università che non vogliono lasciare la danza e quindi che continuano
2: da adulte,
1: esatto,
2: portano
1: da
2: avanti
1: adulte,
2: questa passione un po' come te, insomma, come una forma forse diversa.
1: Esattamente.
2: Da un lato la danza diventa insegnamento e dall'altro il viaggio diventa accoglienza.
1: Corretto, corretto, perché il fatto di viaggiare mi è sempre piaciuto tantissimo ed è una delle cose della danza che mi ha spinta più di tutto. Perché
2: è un bel regalo che ti fa la danza.
1: Assolutamente, questo, sì. Perché conoscere nuove persone, nuove culture, nuovi paesi, poter avere il privilegio di vivere in altri paesi che non sia appunto la propria città, è proprio un privilegio. Quindi questa cosa qua mi è sempre piaciuta. E quindi, come siamo arrivati ad avere una foresteria, l'idea nasce dopo il Covid, che è ovviamente stato un momento critico per tantissimi lavori. Avevamo la nostra famiglia aveva questo palazzo che era lì e non sapevamo bene che cosa farci. E quindi abbiamo detto, ma perché non proviamo a fare una foresteria, una guest house con 6 camere da letto e vediamo com'è, perché effettivamente ci siamo resi conto che Cremona piano piano stava diventando sempre più grande anche a livello universitario.
2: Certo.
1: Quindi dava una spinta in più. E poi tutti gli eventi che abbiamo, la musica, tutto quello che insomma Cremona offre, poteva essere effettivamente una bella idea. E pare che così sia stata.
2: Beh, effettivamente, sai, sulle città di provincia non si sa esattamente quale sia la ricaduta turistica, soprattutto estera.
1: Corretto.
2: Perché si dice sempre che non passa nessuno. In realtà siamo
1: non è
2: un
1: così.
2: Po' nella, diciamo, nella rete del turismo mordi e fuggi, quindi c'è la persona
1: Bravissima.
2: Che si ferma magari per caso perché passa di qua, o la persona che vede un post su Instagram e dice perché no, andiamo
1: Bravissima.
2: A fare un giro da quelle parti.
1: Bravissima. Tanti clienti, soprattutto dell'estero, soprattutto olandesi, devo dire, fanno un tour del nord Italia e mettono dentro anche Cremona. Certo, una sola notte, perché poi dopo ovviamente hanno tutto il percorso da fare, anche in bicicletta, dirò questa cosa, che sì, loro si spostano in bicicletta e poi c'è un service che ovviamente porta loro le valigie in tutti gli hotel o comunque le parti ricettive dove loro vanno e fanno questo tour del nord Italia. E c'è gente che viene, ce n'è. Se io faccio un'analisi più o meno dal percentuale di italiani e di stranieri che abbiamo nella nostra struttura, dico che il 65-70% è straniero.
2: Beh, questa è una notizia al contrario.
1: Esatto, esattamente, che uno non si aspetta. Esattamente, che uno non si aspetta.
2: E solitamente cosa ti chiedono di Cremona? Che cosa amano della città quando arrivano?
1: Allora, il centro, quindi la parte storica, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo, tutta questa parte, quando arrivano in piazza effettivamente è wow, perché tutti tornano dicendomi wow, è
2: amazing.
1: Proprio esattamente così. Poi chiaramente ci aggiungono anche il Museo del Violino, ovviamente Casa Stradivari che ha inaugurato l'anno scorso, tutte queste cose qua un po' specifiche, diciamo, della musica che appunto stanno attorno ovviamente a Cremona. E piace tanto anche andare in bicicletta, perché in tanti mi chiedono, soprattutto appunto quelli del nord Europa, che loro sono molto abituati a girare in bicicletta con qualsiasi clima, estate, inverno, freddo, pioggia, sempre, e loro vogliono proprio prendere la bicicletta e farsi un tour sia del centro, ma anche chiaramente di tutta la parte del Po, quindi lungo Po, tutta quella zona lì un pochettino più rustica, campagna. Piace molto anche queste cose qua a loro.
2: Beh, si riconferma un impatto molto lento con l'ambiente, immagino anche con le persone, che ormai saranno forse più abituate, ma insomma, mi chiedo anch'io se non ci sia stato magari qualche aneddoto simpatico di persone che appunto si devono orientare a Cremona e c'è qualcosa che ti ricordi che puoi
1: raccontarci. Assolutamente, sì. Mi ricordo di questi due clienti svizzeri che prendono la bicicletta, si fanno un bel tour e io spiego con mappa in mano, andate qui, andate qui, andate là. Ad un certo punto, dopo un paio d'ore, ci chiamano, non sappiamo dove siamo, come non sapete dove siete? Non abbiamo Google Maps sul telefono, erano diciamo persone non anziane, perché non lo erano, però evidentemente poco portate per queste cose, certo. Qua, non parlavano, cioè parlavano solo inglese, anche non tanto bene, quindi anche trovare qualcuno che passasse di lì, di dove erano, insomma, è stato un casino.
2: In mezzo alla campagna, diciamo, che
1: esattamente. Non erano, grazie a Dio, in mezzo alla campagna, però alla fine erano dove c'era Piazza Cadorna.
2: Ok.
1: Quindi insomma, chiedo scusa, Porta Po, quindi avevano fatto il lungo Po e tutta questa zona qui. Quindi ad un certo punto ho detto, sentite, ditemi che cosa vedete, cioè qualcosa, vediamo un supermercato,
2: immagini.
1: Si chiama così, ho detto aspettatemi, siamo andati a prenderli, poveri, è stato molto divertente, molto carini, non hanno infinitamente ringraziato, ci hanno infinitamente ringraziato, è stato molto divertente, sì. Succedono anche queste cose. E poi aggiungerò un'altra cosa, che noi nella nostra struttura siamo pet friendly, perché amiamo gli animali, gatti,
2: cani. Quindi avete anche
1: invece
2: quattro zampe.
1: Assolutamente sì.
2: Portati con...
1: Assolutamente sì. E quindi chiaramente anche la nostra struttura è pet friendly. Mm-hmm. E un sacco di persone portano il loro cane, anche gatto, nella nostra struttura, perché viaggiano proprio con loro, diventa proprio... parte della famiglia, e quindi se lo portano anche durante queste vacanze, perché alcuni sono proprio in vacanza,
2: certo.
1: E si fanno il loro giro con il cane.
2: Famiglie allargate, insomma.
1: Esattamente, esattamente. Questa cosa a noi piace molto, infatti la pubblichiamo molto su Instagram, quando vediamo un nuovo animale lo pubblichiamo, è venuto da noi oggi, il nostro nuovo ospite, e ci piace.
2: Tornando un po' a te, hai viaggiato, sei tornata e adesso accogli persone che arrivano a Cremona meravigliandosi di ciò che magari per noi è normale. Cos'hai riscoperto attraverso i loro occhi?
1: Io amo Cremona, l'ho sempre amata, e il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché fossi stretta nella mia città, ma perché chiaramente le possibilità che mi davano altre città mi hanno portato ad andare via, però sono sempre tornata. Mi spiego, quando chiaramente ero a Firenze o comunque ero a Venezia, ovviamente in Italia dove lo potevo fare, ogni weekend tornavo a casa, per un po' per la mia famiglia, per i miei amici, perché amo Cremona, i suoi spazi, oltre ovviamente la bellezza architettonica, proprio è a misura d'uomo. A me poi piace andare molto in bicicletta, cioè vivermi un po' la città a piedi, ecco, non per forza in macchina, queste cose qua. Quindi dove potevo tornavo sempre. E quando è stato il momento di rientrare alla base, mm-hmm. non l'ho fatto...
2: non è stata una rinuncia, diciamo.
1: Bravissima, non è stata una rinuncia, ma è stato... adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona, e comunque, sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero. Secondo me non è vero, offre proprio dai bambini fino ai ragazzi giovani. In realtà Cremona è una bella città, si vive molto bene.
2: Questo è un po' da riscoprire, da questo punto di vista, quello
1: sì.
2: Che ti raccontano le persone che arrivano qui per la prima volta può essere uno spunto, e magari ti ha fatto riscoprire degli angoli che per te erano dimenticati o...
1: Assolutamente.
2: Quali sono che magari ti hanno stupita?
1: Che mi hanno stupita, mm-hmm. per me adesso la zona di Via Bissolati, dove appunto stanno facendo la nuova università,
2: sì.
1: E la stanno un po' riqualificando, quindi stanno aprendo, c'è già l'università, quella di Agraria, le stanno facendo alla vecchia caserma Manfredini, quella nuova, e quindi stanno riqualificando tutta la zona, che effettivamente era una zona un po' disabitata, tante case mm-hmm. erano lasciate andare, tra l'altro case e palazzi stupendi, e adesso stanno aprendo tante nuove cose, anche bar, anche piccoli ristoranti, è molto molto bella quella zona, e tra l'altro è verde, perché è verso comunque Po'. È molto bella, secondo me è da riscoprire.
2: È da riscoprire.
1: Sì, esatto.
2: Quindi questo ti, diciamo che ti porta un po' a essere una, un portavoce della tua città e della,
1: assolutamente sì,
2: del tuo territorio.
1: Assolutamente sì.
2: E, ecco, è un libro delle dediche, un qualcosa su cui le persone lasciano dei messaggi?
1: Sì.
2: Al di là delle bacheche di TripAdvisor, ma lì poi ci arriviamo appunto perché...
1: Sì, certo, spesso tante persone lasciano ancora il vecchio biglietto con scritto grazie.
2: Il pezzo di carta.
1: Il pezzo di carta sulla, sul letto piuttosto che sulla scrivania. Grazie, siamo stati bene. Due parole sono molto molto... più apprezzate a volte della recensione, per quanto positiva, però un po' asettica, diciamo. E invece il fatto che riescano a trovare il tempo per scriverti di loro pugno, con la loro calligrafia e firmare due parole, è molto più personale e fa molto più piacere.
2: E tu che relazione hai con recensioni e commenti online?
1: Allora, è un po' difficile, perché chiaramente quando arriva la bella recensione tutti
2: fa
1: contenti,
2: piacere.
1: Fa piacere. Quando arriva la recensione un po' meno bella è un pochettino più complicato, perché a volte succede che effettivamente riflette quello che magari è successo,
2: certo.
1: Quindi magari c'è stato
2: disguido capita,
1: esatto,
2: insomma.
1: Un disguido, piuttosto che un ritardo, piuttosto che qualsiasi cosa. Altre volte non è così. A me è capitato spesso, cioè mi capita spesso, io chiedo sempre ai miei clienti quando vanno via durante il loro checkout se va tutto bene. E in tanti mi dicono sì e poi dopo fanno una bella recensione. Altrettanti però mi dicono sì, tutto a posto e poi fanno la recensione dicendo, esempio, una cosa stupida, il phone non andava. Ma perché non me lo dici?
2: Perché non mi hai mandato un WhatsApp?
1: Brava, in quel momento che io posso...
2: Certo.
1: Risolvere il problema.
2: Puoi intervenire, sì.
1: Esatto,
2: sì.
1: Posso intervenire. Dopo puoi dirmi la struttura non era di mio gradimento, non ritornerò, piuttosto che... Però se c'è un disguido, qualcosa che io posso effettivamente risolvere in quel momento, mm-hmm. dimmelo, dammi la possibilità per poterlo risolvere.
2: Anche perché poi
1: quindi,
2: quando si, questo accade online... diciamo che è anche un'immagine
1: bravissima.
2: Che è virtuale, quindi poi diventa difficile
1: bravissima.
2: Riuscire a spiegare perché c'è stato un disguido che magari era risolvibilissimo, appunto,
1: bravissima.
2: O non ci si è capiti perché alla fine misunderstanding quando si parla magari anche una lingua diversa succede.
1: Assolutamente,
2: quindi...
1: capita e ci sta. E quindi queste un po' lasciano l'amaro in bocca proprio perché non hai neanche modo di poter ribattere, no? Di una cosa che effettivamente potevi risolvere ma che non è... che non hai potuto perché non ti hanno dato il modo per poterlo fare.
2: Certo.
1: Altre, ce ne sono alcune che fanno troppo ridere, alcune veramente sono quasi simpatiche, cioè nel negativo quasi simpatiche.
2: O surreali.
1: Perché, esatto, sono un po' surreali. Io ricordo di questo cliente che ha... che ha recensito la nostra struttura, poi evidentemente era un idraulico perché ha dato proprio tutta una spiegazione sull'impianto della cassetta del WC, che lui si aspettava una cassetta diversa.
2: Molto puntuale, insomma.
1: Esatto, piuttosto che il doccino
2: preciso.
1: Della doccia non era all'altezza giusta, secondo lui. Tutte queste cose qua che non sembrava quasi neanche una recensione negativa, però insomma mi ha fatto molto ridere, ecco, è stato un...
2: E parlando invece di quelle positive, c'è una frase che ti ricordi con piacere, un qualcosa che
1: sì.
2: ti ha colpito?
1: Sì, quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa, è quello che più mi fa piacere e rappresenta il nostro luogo ricettivo, perché noi abbiamo solo 6 stanze da letto, siamo una foresteria e non siamo chiaramente a livello dei 4 stelle o dei 5 stelle in generale, non diamo neanche quel tipo di servizio ovviamente di un 4 stelle.
2: Però lo spirito è proprio il fatto di sentirsi a casa.
1: Bravissima, lo spirito è quello lì, cioè si entra nelle nostre camere e si dice wow, è come stare a casa e questo è molto intimo, ecco, e questo è quello che un po' ricerchiamo. La nostra struttura e cerchiamo di dare questo tipo di esperienza ai nostri clienti e per me quando mi dicono mi sono sentito a casa, sono state molto gentili le ragazze con cui ho parlato eccetera, per me dico ho fatto centro.
2: E allora diciamo che adesso hai con te due passioni che porti avanti in parallelo.
1: Sì.
2: Si potrebbero incontrare un giorno?
1: Perché no?
2: In qualche modo la danza può entrare nella...
1: Perché no? Perché no?
2: Nell'ospitalità.
1: Assolutamente sì, perché no? Perché potrebbe benissimo essere un tipo di palcoscenico nuovo per la danza, mm-hmm. quindi potersi esibire appunto in una struttura ricettiva, perché no? La danza fondamentalmente non ha limiti, la puoi fare ovunque, la puoi fare a casa, la puoi fare su un palco, la puoi fare nella tua testa, nei tuoi sogni, per cui potrebbe essere che... Si potrebbero incontrare, perché no?
2: Si potrebbero incontrare.
1: È una bella idea, ci penserò.
2: Va bene, grazie mille Emanuela
1: grazie
2: per aver
1: te.
2: Condiviso la tua esperienza,
1: grazie.
2: La tua storia
1: grazie.
2: E le tue passioni.
1: Grazie mille, è stato un piacere.
2: Per averci aiutato anche a vedere Cremona con occhi nuovi, che sono poi quelli delle persone che tu accogli e che prendono, se ne vanno, ma lasciano comunque qualcosa.
1: Assolutamente, grazie.
2: E non dimenticate di seguirci su YouTube, su Spotify e su Instagram. A presto.
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di nient'altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza. Mi riferisco al carissimo Fred Cugio Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni ben spesi di cui egli stesso ci parlerà

0: Eccoci qua. Allora, beh, intanto sono molto emozionato, anche perché io facevo in Italia, quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia. Sì, e l'ho fatto per 15 anni. Non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo. Sì, sì, sì. Quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna, negli anni 70. Poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara. E dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. E sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia. Poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no? In Italia non è l'ospedale privato. E il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai, della Rai, di Rai 1. E, però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio. E da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario, circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale. Mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
1: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
0: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti abbiamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro e volevo lavorare solo sul documentario, non sui film. E volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
1: Che è un argomento di cui raramente si sente parlare.
0: Sì,
1: di cui...
0: sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afrolatini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando diciamo non iniziano a esserci più attori neri italiani. Quindi quindi okay. Prima del 2000 tutti potevano sì. avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava, no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
1: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
0: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia, sì, c'è sì. Sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo sì. Vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi, ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo, e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie.
1: Delle storie, ok. Oggi so che ci sono altri progetti, no? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
0: sì.
1: Soprattutto di quest'ultimo che ti riporta
0: grazie,
1: in Italia.
0: Grazie mille, Filomeno. piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì, sì. Attraverso ovviamente storie che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo Qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come se servi o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Sì. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il medioevo, però il Rinascimento ha quell'appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni. E tra queste seconde generazioni, ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei Francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America, quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possono essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
1: È un progetto molto ampio.
0: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un'idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
1: Ah, ok. E che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
0: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. Sì. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, quindi dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres, però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
1: Hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene?
0: Sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di,
1: questo è il dramma.
0: Di partenza. Sì, infatti questa è una cosa... Persone. Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca il regno siciliano commerciava persone schiavizzate, quindi più o meno, però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché c'è un altro santo di origine africana che si chiama Sant'Antonio da Noto in Sicilia, che viene definito l'etiope, però non si intende a volte etiope nel contesto geografico dell'Etiopia di adesso, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella parte.
1: Quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... Dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
0: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose. Quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti del mondo, ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, sì, sì. Anzi è nata in Africa con l'umanità, no? Sì, l'essere sì, creativi, però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera nati o cresciuti in Europa poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
1: Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo, quale il compito di un artista e cineasta del tuo calibro. Il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando. No,
0: no, questo sono molto spaventato, perché l'arte, il cinema, lo sport, insomma tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste nazioni, perché nelle loro nazioni stesse sono critici o sono addirittura sottoposti anche o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi.
1: Sì, sì.
0: Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
1: Avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. In Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo. Qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto in modo tardivo?
0: Ma secondo me è stata una bellissima, tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
1: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
0: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e insomma a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
1: sistematico,
0: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante, non in quanto è interessante la presa di di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione o comunque il loro diniego.

0: I tempi bui sono anche tempi di creatività. Qual
1: Sì.
0: è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
1: Ma la mia parola è quella di cercare di anche nei momenti brutti, di capire come fiorire, no? Quindi c'è questo fiore, no? Che nasce, il fiore di loto che nasce dalla melma, dal fango, quindi però poi diventa un fiore. Quindi
0: Sì.
1: è riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce. Quindi.
0: Ecco, sì. Guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
1: Sì, è vero.
0: Ecco, questa è la parola veramente per oggi è tutto. Ringrazio di cuore Fred per la
1: No,
0: disponibilità.
1: grazie a te, grazie a Radio Vaticana ancora, agli ascoltatori.
0: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore. E un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allè, alla prossima, sempre con Afrofonia!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dell'Università Cattolica. Bentrovata.
3: Grazie, grazie Andrea, grazie mille.
1: Bentornata. Con un tema diverso stavolta, vero, però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco. Ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, e lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio,

0: diciamo, a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, cioè, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
1: Parliamo di un'eccellenza perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
0: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti. E siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università vera e propria.
1: Tutta la proposta didattica
0: sì,
1: è stata coinvolta.
0: Quindi doppiamente contenti.
1: Non male, direi.
0: non male, sì.
1: Ilaria, do 2 numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
1: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
1: vedo la professoressa Zani annuire
0: assolutamente perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con una visita di 3 chiamiamoli dean, sono presidi, sono la massima autorità delle business school di 3 business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice grandissima, anche perché devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
1: Il brivido degli studenti, perché
0: promosso,
1: prima degli
0: esattamente, promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma, comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
1: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
0: Esattamente.
1: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
0: Beh, allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership of Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Baussola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
1: Beh, gli effetti si vedono ancora adesso.
0: Sì, sì.
1: Ilaria, internazionalizzazione spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero. Immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri, ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
1: E ci arriviamo,
2: quindi.
1: E poi
2: assolutamente
1: c'è
2: un mix.
1: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
0: Assolutamente,
1: no?
0: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, lo hanno detto benissimo,
1: belli,
0: adesso
1: però,
0: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
1: certo.
0: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione. Non pubblichiamo solo localmente su giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
1: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale.
0: Assolutamente,
1: questa è
0: assolutamente
1: una cosa che possiamo dire. Che prospettive si aprono adesso?
0: Sempre
1: nell'ambito internazionalizzazione, certo.
0: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive, stando a casa nostra oppure andando diciamo all'estero. Stando a casa nostra, diciamo, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre per la maggior parte erogati in lingua inglese. Il che non è per fare diciamo per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengano dall'estero, i cosiddetti degree seeking, okay? Quindi è una tendenza che è in corso, e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma diciamo, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me,
1: certo,
0: nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo Atenei nel mondo. Allora là si parlerà degree, joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi
1: okay,
0: è già pianificata, è già dentro by design.
1: Integrata, insomma, perché
0: integrata,
1: chi ci segue,
0: esatto,
1: B2.
0: È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica, perché c'è un passaggio molto critico, perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze, che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio
1: un po' più.
0: Sì, esatto.
1: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai,
0: sì,
1: effettivamente. Questo respiro internazionale,
0: sì,
1: si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche dall'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni, abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire,
1: certo,
2: essere portato avanti.
1: Messa,
2: l'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
1: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse
2: all'estero.
1: C'è questo, ha influito un pochino nel vostro modo di...
0: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan,
1: okay,
0: a Ann Arbor, che non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento di scambio al tempo, fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese,
1: io, per necessità.
0: Necessità, ero arrivata dicendo the pen is on the table, dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
1: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà insomma durante il dottorato, quando ormai ero insomma più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
1: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè
2: certo.
1: Due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra nel parlare abbia poco da dare,
2: certo.
1: Però in realtà dicevate c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
0: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende, essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
1: Ilaria, tu sei coinvolta,
2: sì,
1: in prima persona sempre.
2: Sì,
1: no,
2: sì, è vero. E devo dire che è veramente un ecosistema, di fatto. Cioè, siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento, secondo me, ci dà anche un altro segnale. Ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina. Ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza. eccellenza, che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso e il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
1: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma? Cioè, posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto... siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha alla luce di questo? A livello parlavi di sostenibilità, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte sociale, viene dimenticata la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
0: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di ACCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi internazionali di accreditamento. Cioè, in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti. Quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
2: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori. E quindi nel senso che, insomma, al di là di, sai, comunità nozioni, educante. Cioè siamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani. Quindi l'intento, chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
1: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché sì, l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè, chi esce a studiare, imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse, certo, che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me, è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti, grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa seconda domenica di giugno. Le scuole sono finite e sono ormai iniziate in quasi tutta la diocesi i Grest. Possiamo dire di essere ormai nel clima dell'estate. Anche noi siamo arrivati alla fine di questo cammino iniziato a settembre e arrivati oggi a quest'ultima puntata. Puntata che si apre con un momento di grande importanza e significato per la Chiesa cremonese, con il primo servizio. Infatti torniamo in cattedrale, dove lo scorso sabato il Vescovo Antonio ha ordinato 5 nuovi sacerdoti. Sono Don Gabriele Donati di Pandino, Don Massimo Serina di Rivolta d'Adda, Don Alessandro Galluzzi di Pizzighettone, poi 2 giovani originari del Togo, Don Daniel Dossu e Don Fabrice Su. Tutti loro domenica 7 giugno hanno celebrato la prima messa nelle rispettive comunità di nascita o in quelle dove hanno prestato il loro servizio da seminaristi e da diaconi. Noi però ora torniamo nella celebrazione in cattedrale per rivivere l'ordinazione nelle parole e nei gesti più significativi.

0: Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
1: Una storia di popolo, stasera ce ne rendiamo conto in maniera particolare, popoli lontani che per chissà quali strade della provvidenza hanno ora una familiarità col nostro popolo. Storia di fede, storia di comunità cristiane, mai perfette, sempre con i difetti tipici della nostra umanità, con i nostri peccati, eppure attraversate dalla grazia di Dio. Non è più solo una storia che fa da sfondo, è la vostra personale vicenda vocazionale, un dialogo intimo e concreto nelle circostanze della vita, con il Signore che chiama e che sollecita a una risposta libera. Voi e tutti i giovani, tutti noi, sempre coinvolti in una relazione personale con Dio. Oggi non finisce il cammino vocazionale, riceve una svolta decisiva e diventa ancor più senso profondo della vita. Vocazione accolta e coltivata nella formazione, in seminario, nelle famiglie, nelle parrocchie, in tutte le realtà. Non dimenticate, non dimentichiamo. Questo mare di gente, di battezzati in Cristo, di consacrati nello Spirito, di sacerdoti per il battesimo, è la Chiesa, una, universale, intercontinentale, voluta da Gesù per fare a tutti i costi un mondo di fratelli. È drammaticamente necessario essere noi Chiesa cattolica in dialogo con le altre chiese, con le religioni, segno e strumento di unità del genere umano. Nessuno si fa prete da sé, nessuno si fa prete da una parte. Camminiamo insieme al passo dei piccoli, con una passione speciale per i giovani, per i ragazzi. Tanti vi aspettano, c'è tanto da fare, ma più ancora c'è da vivere. Ci dice Papa Leone che ci vuole il coraggio dell'essenziale. E qual è? Impastare, cuocere e distribuire il pane indispensabile alla vita. Il pane della parola, il pane del perdono, il pane dell'Eucarestia, che è Gesù. Il nostro primo compito, il vostro primo compito, è questo: fare nostro lo sguardo del Signore. Guardare la vita, la realtà, la gente con gli occhi di Gesù.

Ci mettiamo ora in ascolto della parola con il commento al Vangelo della domenica che in questa puntata è a cura di Suor Valentina Campana, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi.

gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il versetto con cui si chiude il brano della liturgia di oggi mi sembra una meravigliosa lente per andare a rileggere tutto il resto del brano. Il Vangelo oggi si apre con una folla, anzi Matteo addirittura parla di folle, quasi che volesse acuire questo senso di dismisura, il nostro senso di indefinito davanti a questa massa sterminata di persone. Ma subito dopo, accanto a questa folla, si insinua un altro particolare. Si dice che di queste folle il Signore sentì compassione. E verrebbe da chiedersi, ma è possibile provare compassione per qualcuno che facciamo addirittura fatica a identificare? Per dei volti che non riusciamo nemmeno bene a mettere a fuoco tra tanti altri? La risposta arriva alcuni versetti dopo, quando da questa folla indistinta cominciano a emergere dei volti, dei nomi, delle storie, addirittura dei racconti di fallimento. Pietro, Andrea, Giuda. Scopriamo a quel punto che lo sguardo del Signore di cui si parla proprio all'inizio, quel vedendo, ecco, quello sguardo del Signore che apre il brano si è posato su ciascuna di quelle pecore che aveva davanti e le ha conosciute, le ha riconosciute tutte una dopo l'altra. Allora c'è uno sguardo, quello del Signore, che è capace di spezzare una massa informe, imprecise e distinte identità. È capace di cogliere i lineamenti di ogni volto e di farsi carico delle stanchezze e dei tracolli di ciascuno. Da quella folla, lo abbiamo detto, emerge persino il nome di Giuda, il traditore. Nemmeno lui è uno tra tanti. Allora torniamo a quel versetto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. I discepoli, strappati uno dopo l'altro dall'anonimato, sperimentano quella salvezza che li invia. I discepoli, facendo esperienza dello sguardo del Signore, del suo amore, scoprono anche qual è la loro missione, far sì che questo sguardo, che questo amore arrivi anche ad altri. Essere loro feriti, poveri, falliti a volte addirittura, ad andare e a guarire le ferite dell'umanità, a farsi portatori di vita dove sembra esserci solo la morte, a farsi missionari in tutti quei luoghi e in quelle storie che attendono una parola buona per poter rifiorire. Allora che questo circolo virtuoso di gratuità, che questa esperienza di salvezza possa raggiungere anche la vita di ciascuno di noi e possa arrivare a smuoverci, a metterci in cammino, a renderci missionari verso gli altri.

0: E una pace disarmata e disarmante, come la invoca Papa Leone XIV, passa anche dalla capacità delle comunità di essere accoglienti, soprattutto con chi è più fragile e non ha voce. Questo è lo spirito con cui la Caritas ha aperto le porte della rinnovata Casa dell'Accoglienza di Cremona per un pomeriggio di festa per vivere e conoscere i nuovi spazi insieme agli operatori, agli ospiti e ai cittadini che hanno partecipato numerosi.
1: Abbiamo già vissuto un momento di festa il 5 maggio, dove abbiamo presentato e ringraziato soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione, al rinnovo della struttura della Casa d'Accoglienza. Ma abbiamo voluto aggiungere questo secondo momento, che è un secondo momento di festa, di apertura alla città intera. E vogliamo dire non soltanto quindi un grazie, ma anche un dire che questa Casa dell'Accoglienza, che da 40 anni svolge un compito grandissimo, che è quello di accogliere situazioni di fragilità, persone migranti, ma anche persone che per motivi di lavoro non hanno una casa, persone che per motivi di salute hanno delle difficoltà. Speriamo di poter accogliere anche nei prossimi mesi delle famiglie, aprire questa Casa dell'Accoglienza alla città, alle parrocchie, volontari, a tutte le persone che in qualche modo vogliono vivere e condividere con noi l'esperienza dell'accoglienza, ma anche proprio della normale capacità di relazione tra le persone, sono ben accolte. Quindi oggi è un giorno di festa, molto semplice, molto serena. È un giorno in cui diciamo ancora una volta grazie alla città, ma vogliamo dire benvenuti, benvenuti a tutti. Ecco, noi abbiamo scelto di mettere dei giochi, sono giochi di una volta in cui possono giocare i grandi, i bambini, ma abbiamo anche scelto di fare uno spettacolo con due artisti di strada, molto bravi, e che ci diranno che a volte non è necessario per forza il linguaggio, la cultura, c'è qualcosa che ci unisce, il linguaggio dell'animazione, il linguaggio del sorriso, il linguaggio di

0: di vivere, quindi parti veramente del nostro essere.
1: E prima di salutarci però parliamo di Torrazzo con vista. Anche per il video podcast di TRC siamo arrivati all'ultima puntata della stagione. In studio con Andrea Bassani, Ervano Vicini del Marathon Cremona e l'atleta olimpico Riccardo Orsoni danno vita ad un dialogo appassionato sullo sport e sui suoi valori più alti. Come sempre la puntata è disponibile dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast e dopo il giorno del Signore su CR1. Con l'ultima puntata non si ferma però l'attività di Torrazzo con vista, che anche quest'anno conclude la stagione con un evento dal vivo. Mercoledì 17 giugno torna infatti con vista Torrazzo. Una serata di talk dal vivo con musica e performance teatrali che animerà il plateatico del Caffè Voltone in piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nei talk dal vivo, condotti come sempre da Andrea Bassani, si parlerà di territorio, innovazione tra cultura gastronomica, formazione e lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale, con tanti autorevoli ospiti in un clima di festa a partire dall'ora dell'aperitivo, dalle 18:30 fino alla seconda serata. Un appuntamento quindi da non perdere per incontrarsi e riflettere. Tutti i contenuti saranno poi ripresi e riproposti sui canali social del podcast. E con questo è davvero tutto, anche questa ultima puntata del Giorno del Signore si conclude. Permettetevi con i saluti però di ringraziare chi ha lavorato anche dietro le quinte di questa trasmissione arrivata al suo 27° anniversario. Allo staff di TRC, all'ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Cremona, guidato da Riccardo Mancabelli. Ringraziamo anche CR1 come sempre per la collaborazione e l'ospitalità. E soprattutto anche a nome della redazione ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e ci avete anche accompagnato in tutte le tappe della vita della Diocesi di Cremona. Non mi resta che augurarvi una buona domenica e una buona estate. Noi ci rivediamo in autunno.

0: Un investimento importante portato avanti dalla Diocesi di Cagliari grazie ai fondi 8 per 1000 è rivolto alla tutela della vita a 360 gradi, quella dei bambini, delle donne e delle neomamme, attraverso soprattutto l'impegno del Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi, attivo dal 2014, che opera sul territorio cagliaritano a favore delle donne che, superando paure e difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza nonostante ne avessero programmato l'interruzione.
1: Il nostro impegno è quello di fare un ascolto alle donne che hanno il dubbio se proseguire o meno la gravidanza. Il nostro è un ascolto, quindi non è l'imposizione di una nostra idea o di un dialogo a tutti i costi. Infatti noi ci proponiamo per essere vicini alla donna in ospedale in genere, e quindi la donna può parlare con noi ed esprimere la sua difficoltà. Poi da lì possono arrivare degli aiuti. E l'aiuto non può essere uguale per tutte le donne, perché ogni donna ci racconta una situazione diversa, e quindi se è vero che magari i pannolini li possiamo dare un po' a tutti, possono essere un aiuto basico che non è solo l'ammortizzare delle spese, ma è anche proprio nel tempo quel piccolo sostegno che permette la chiacchierata al CAV, quindi che anche per noi è proprio un bel momento di incontro con le donne. E, oltre a questo, dicevo, però ci sono gli aiuti personalizzati. Se io vedo che una mamma è particolarmente stanca e provata perché ha avuto una depressione postparto col primo figlio, io ovviamente le devo dare poi nel progetto un aiuto nell'accudimento del bambino, in modo tale che lei stavolta capisca che sarà diverso, che non sarà il film, diciamo, che ha già vissuto e che pur nella bellezza di essere mamma le ricorda tanta fatica quotidiana, un po' di depressione appunto. Invece io con l'aiuto tipo di una babysitter pagata dal CAV, scelta da lei, le posso garantire che per alcune ore lei si riposerà.
0: Dopo la fase di ascolto si genera un vero e proprio rapporto di fiducia tra le utenti e le operatrici CAV, un supporto concreto capace di far vivere la bellezza di donare la vita, sentendo meno la fatica quotidiana dovuta alle diverse problematiche che spesso mette le donne davanti a un bivio.
1: Sono donne provate, il più delle volte. Poi qualcuna lo affronta con più leggerezza, è buon per lei ovviamente se non soffre troppo. Però diciamo che non è mai una scelta facile, anche per la donna giovane che ritiene che il figlio sarebbe un ostacolo, per dire, alla sua carriera, oppure se non alla carriera, addirittura al lavoro che ha appena trovato, perché in Sardegna ovviamente parliamo di situazioni dove la donna magari è in precarietà lavorativa e quindi magari aveva già avuto un figlio e a questo punto il secondo rappresenta l'ostacolo a ricominciare una vita lavorativa, oppure non ci sono più gli aiuti nella famiglia, quindi anche il fatto che i genitori di queste donne non siano più disponibili, o perché troppo anziani, oppure viceversa perché ancora impegnati a dover lavorare, tutte queste cose incidono e la donna pensa di non avere alternative. Poi magari una chiacchierata può a volte un po' farle vedere altre sfaccettature.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Tommy.
1: Gastan
0: Feuer.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Per l'ottavo centenario della morte di San Francesco si è svolta all'Istituto Italiano di Cultura la presentazione a Parigi della scultura di San Francesco fatta da Ettore Greco, opera che è il bozzetto in terracotta di una delle 10 sculture realizzate da artisti italiani e internazionali nell'ambito di un progetto intitolato Sculture Nuovi Cammini Francescani. Il progetto, promosso e finanziato dal comitato presieduto da Davide Rondoni, realizzato da Realizzarte e curato da Francesca Sacchi Tommasi di Etra Studio Tommasi, intende valorizzare attraverso l'arte contemporanea l'eredità spirituale e civile di San Francesco. Questo è accaduto a Parigi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli. Mettetevi comodi, abbiamo un sacco di notizie. La prima ci porterà a Pavia. Abbiamo parlato in questi giorni di Papa Leone in visita in Spagna, soprattutto per quanto riguarda la inaugurazione della Sagrada Famiglia a Barcellona, completata finalmente dopo molti anni di lavori. La prossima settimana Leone invece sarà in visita a Pavia. Parleremo di questo luogo, di questa città molto importante e del perché il Papa va a Pavia il 20 giugno. Ma parleremo anche di tanto altro. Ci sono due importanti personalità del mondo della cultura italiana che sono spente proprio ieri, e quindi li ricorderemo perché entrambi non sono forse notissimi al grande pubblico, ma hanno fatto tanto per la cultura italiana. Iniziamo con la musica, ci vuole la carica di James Brown, Get Up. Get up.

Bisognerebbe impostarla come sveglia o comunque una delle prime canzoni da ascoltare al mattino, questa di James Brown, perché proprio dà la carica per iniziare la giornata. Dà la carica anche a quest'ora, insomma, non è un problema, però pensavo alla mattina, forse un po' violenta, mentre uno sta dormendo parte la sveglia con questo ritmo veramente velocissimo. Va bene, lasciamo la musica per un attimo, adesso parliamo di Pavia. Il 20 giugno Papa Leone farà una visita alla città, sarà pellegrino al corpo di Sant'Agostino in San Pietro in Ciel d'Oro. La città lombarda però vanta molti tesori artistici, fu infatti sede dei re ostrogoti e soprattutto dal 572 al 774 d.C. divenne la capitale del regno longobardo. Dopo la conquista di Carlo Magno nel 774, al termine di un assedio durato quasi un anno, Pavia rimase per molto tempo il centro del Regnum Italicum. Tra i suoi capolavori c'è la Basilica di San Michele Maggiore, la più prestigiosa tra le chiese dedicate in città all'arcangelo caro al mondo longobardo. La basilica dall'età carolingia divenne poi sede delle incoronazioni dei re d'Italia, mentre a Roma ricevevano dal Papa la corona imperiale. Il rito avveniva su una pietra tonda circondata da altre pietre tonde. Il luogo è segnato in tal modo al centro della navata maggiore dell'edificio attuale, un capolavoro del romanico europeo. La chiesa ieri è stata al centro anche di una conferenza stampa a Roma per parlare di questo luogo appunto importante. Al centro dell'incontro la presentazione del sistema San Michele, cioè un modello integrato di ricerca, innovazione e recupero nel quale la basilica non è soltanto l'oggetto dell'intervento per restaurare, ma è un laboratorio attivo di una sperimentazione multidisciplinare a tutto campo per restituire un monumento alla comunità a cui appartiene questo luogo, che viene riconosciuto come parte dell'identità proprio della città e della popolazione, tramandando il significato nel tempo. Un sistema virtuoso capace di ripartire dalle radici per generare il futuro appunto della comunità. L'attività di recupero e valorizzazione ha coinvolto molti enti e quindi è un'occasione, intanto questa, per ricordare Pavia, una città importante anche con una sede universitaria, un'università molto, molto valida, molto importante, che ha partecipato poi a questo progetto chiamato Sistema San Michele, ma è una città che va anche riscoperta, e poi ne riparleremo probabilmente la prossima settimana. Insomma, il 20 giugno ci sarà il Papa in visita a Pavia.

0: arrivati proprio ieri. Allora, il primo è un libraio nel vero senso del termine, perché è l'aggettivo, anzi è il titolo, insomma, che lui stesso aveva scelto di darsi per soprattutto una rubrica che teneva nelle pagine del Corriere di Bologna, l'edizione bolognese del Corriere della Sera. Perché Bologna? Perché lì era nato e ha vissuto, era nato nel 1939, parliamo di Romano Montroni. Nella sua carriera lui ha fatto il libraio, ha inaugurato 90 librerie, 55 per Feltrinelli, di cui era direttore delle librerie, e poi le altre con il progetto librerie.coop di Coop Adriatica, e ha formato nella sua carriera centinaia di librai, si dice 800 e anche di più, che hanno imparato il suo mestiere da lui, che era il libraio più importante del nostro paese. Aveva cominciato come garzone in una libreria della città di Bologna, facendo appunto da giovane quello che spostava i pacchi pesanti con i libri dentro. Però piano piano aveva dimostrato capacità e aveva ottenuto un ruolo sempre maggiore, fino ad arrivare alla leggendaria libreria Feltrinelli di Piazza Ravegnana, quella che si trova esattamente sotto le due torri del centro di Bologna. Nel 63 quella libreria divenne un simbolo di rinnovamento nell'approccio al libro e alla sua diffusione nella comunità dei lettori. Gian Giacomo Feltrinelli in quello stesso anno mise a dirigere quella importante libreria proprio Romano Montroni, che all'epoca aveva solo 24 anni. Scelta azzeccatissima, perché Montroni trasformò quel luogo in un ritrovo di intellettuali, appassionati di lettura. Addirittura nel 77 i servizi segreti misero sotto controllo quella libreria perché pensavano che fosse il covo degli autonomi. Non era così. Il primissimo lavoro di Montroni, dicevo, fu quello di garzone, e si appassionò alla lettura quando gli regalarono il suo primo libro, I ragazzi della via Pal. Dicevamo, con Feltrinelli Montroni ha lavorato fino al 2000, inaugurando moltissime librerie, poi è andato al progetto librerie.coop dal 2005 al 2018. Poi è stato il direttore del CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, dal 2014 al 2020, ha organizzato centinaia di presentazioni di libri, ne ha scritti alcuni, e la definizione più azzeccata di Montroni come libraio è stata scritta da Umberto Eco nella prefazione di uno dei suoi libri autobiografici. Scriveva Umberto Eco: leggere Romano Montroni che parla del mestiere del libraio è un po' come leggere Dante che ti spiega come scrivere un poema in tre cantiche. Si tratta di godere dell'esperienza di chi un certo mestiere lo sa fare e l'ha fatto meglio di tutti. Se poi volete approfondire, vi dico il titolo della pubblicazione del libro di Montroni, Vendere l'anima, il mestiere del libraio, del 2006, pubblicato dalla Terza, quello che contiene appunto la prefazione di Eco che vi ho appena citato.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Un altro intellettuale che se n'è andato proprio ieri è un giurista tra i più importanti, che si chiama Natalino Irti. Professore, è stato sempre un uomo curioso di comprendere il mondo, individuare il senso che il diritto, con la sua forma, cerca di dare ai tempi che a volte sono confusi. È scomparso ieri a Roma, era nato ad Avezzano nel 1936. Vinse il concorso per la cattedra a soli 32 anni, una lunga carriera accademica in giro per l'Italia, da Sassari a Torino, poi nel 77 la chiamata alla Sapienza a Roma, nella facoltà di giurisprudenza ovviamente. Per due anni è stato anche consigliere comunale a Roma nelle liste del Partito Liberale, ma diciamo nell'area culturale più che di partito. Per molte aziende di Stato e private è stato molto più di un consulente, era una persona decisiva negli snodi, come quando per esempio ebbe l'incarico di vicepresidente dell'Enel durante la fase di trasformazione e fece in modo che nello statuto si inserisse un principio in base al quale l'Enel non potesse gestire attività finanziarie. Perché? Perché lui diceva, con i flussi di cassa giganteschi di quella società avrebbe potuto distorcere il mercato, e in effetti è un ragionamento più che logico. Il diritto, che in questi tempi infastidisce i potenti perché detta i confini e stabilisce le libertà che non si possono oltrepassare, per il professore emerito era come uno scudo che difendeva i cittadini, le persone, da appunto i soprusi. Ed è giusto ricordare anche chi ha cercato di nella sua carriera tenere il punto, ecco, su alcune questioni importanti.

Ora parliamo del vertice che c'è stato per quanto riguarda la cultura, il vertice italo-turco. Ieri al Ministero della Cultura il ministro Giuli e il ministro turco della Cultura e Turismo Mehmet Nuri Ezroy hanno discusso sul tavolo la cooperazione tra i due paesi a un anno dal summit intergovernativo di Roma, che ha portato anche alla mostra intitolata Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, che è stata inaugurata ieri al Colosseo. Poi si è parlato di un progetto congiunto di conservazione e valorizzazione archeologica del sito di Elawissa Sebaste, centro portuale della Cilicia in epoca romana e bizantina, e al centro del dibattito anche il contrasto al traffico illecito di beni culturali. I ministri hanno espresso soddisfazione per i risultati delle collaborazioni tra i carabinieri e la tutela del patrimonio culturale turca, che hanno appunto contrastato questo problema abbastanza pressante per entrambi i paesi. Invece andiamo a Recanati. Un ciclo di affreschi della fine del Cinquecento, rimasto nascosto per oltre un secolo, è tornato alla luce nella biblioteca di Casa Leopardi. La scoperta aggiunge un nuovo tassello alla storia del palazzo dove Leopardi è nato e dove si è formato, nella biblioteca di oltre 20.000 volumi che aveva costituito e costruito suo padre. È avvenuto durante i lavori di consolidamento di uno degli ambienti della biblioteca, sotto tre strati di intonaco aggiunto in anni successivi e una decorazione ottocentesca realizzata su foglie di giornale. Sono ricomparsi due livelli di decorazione, uno più antico degli inizi del XVI secolo, imita un tessuto damascato, l'altro invece è caratterizzato da una complessa architettura con finte nicchie, cariatidi e scene figurate. La scelta di coprire gli affreschi è del 1841, quindi è probabile che Leopardi, che è morto nel 1937, abbia potuto vederli, questi dipinti, prima che venissero nascosti. La sala degli antichi, che ospita il ciclo riscoperto, è stata restaurata ed è aperta al pubblico, quindi se andrete a visitare Casa Leopardi a Recanati, allora vedrete anche questi affreschi che per un secolo e mezzo sono stati coperti.

0: Ora un po' di notizie brevi. La prima a Londra: due opere di Monet andranno all'asta il 24 giugno. Le Ninfee del 1907 vale tra i 35 e i 47 milioni di euro e Camille Assise sur la plage à Tourville è stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Le tele provengono da collezioni statunitensi. Vedremo come andrà. Di solito i dipinti degli impressionisti vanno sempre a cifre molto molto importanti. Torna il premio Agnes per la sua 18esima edizione con la cerimonia giovedì 25 giugno a Roma in Piazza di Spagna. Conducono Mara Veniere e Alberto Matano, presentano i vincitori delle categorie, tra questi Paolo Bricco del Sole 24 Ore, gli inviati Giovan Battista Brunori per la RAI e Andrea Nicastro per il Corriere della Sera. Per la televisione ci saranno Gerry Scotti, Stefano De Martino, Lino Banfi e verrà premiata la serie Sandokan. Tutto questo per il premio Agnes. Invece andiamo a Viareggio per parlare della Milanesiana, che è una manifestazione alla 27esima edizione ideata da Elisabetta Sgarbi, che ogni tanto ha delle tappe fuori Milano, per esempio il Teatro Eden di Viareggio stasera sotto il segno di desiderio e legge, il tema di quest'anno, e si parte con il concerto Iannacci arrenditi, la città ascolta, un omaggio ovviamente al grande cantautore che è morto, lo ricordiamo, nel 2013. Prima dell'esibizione musicale di Paolo Iannacci con la sua band saranno le parole di Maria Sole Sanasi, giornalista e scrittrice romana, a ripercorrere la vita, l'opera e l'eredità dell'artista milanese con il prologo Desiderio, legge e ironia, l'universo morale di Enzo Iannacci, che è molto interessante perché conoscendo insomma questo grande cantautore, spesso sottovalutato, si evincono insomma diverse cose del suo pensiero che sono assolutamente più che condivisibili, assolutamente da prendere a riferimento. Andiamo a Bologna, Biografilm Festival fino al 15 giugno, il tema Umanità singolo plurale, questo è il titolo di quest'anno, direzione artistica Chiara Liberti e Massimo Benvenu. Per la prima volta c'è una sezione dedicata alla poesia con la cura di Emanuela Ceddia e Franca Mancinelli. L'ospite d'onore stasera nel chiostro di Santa Cristina dell'Università di Bologna, il poeta Milo De Angelis e quattro poeti emergenti ospitati per una residenza e un laboratorio. Loro sono Tommaso Di Dio, Andrea Donaera, Giada Borgagni e Elena Lacentra. Mi piace quando abbiamo possibilità di dare spazio anche alle notizie che riguardano la poesia, che è un'arte bellissima, meravigliosa, spesso un po' bistrattata.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 alle 21:15 c'è un filmone da non perdere assolutamente. Se non l'avete visto al cinema quando è uscito nel 2007, male, malissimo, bisogna vederlo, perché è Leoni per Agnelli di Robert Redford, che è anche protagonista insieme a Meryl Streep, Tom Cruise, Andrew Garfield. Vi dico insomma dei nomi, vi rendete conto, mica da ridere. Allora, è uno dei film di Robert Redford più impegnati politicamente. È la storia di... ci sono diverse storie insomma che si sovrappongono. Da una parte Arian e Ernst, due studenti idealisti che si arruolano in Afghanistan ispirati dal professor Mali. Lo stesso professore cerca di scuotere un altro studente brillante ma un po' apatico, spiegandogli la scelta dei due compagni. Intanto a Washington un senatore promuove una nuova strategia militare cercando di usare una giornalista, Janine Roth, come megafono politico. In Afghanistan poi l'operazione fallisce, l'elicottero dei due ragazzi viene abbattuto. Todd, l'altro studente, vedendo questa notizia in TV, resta turbato e inizia a interrogarsi sul futuro e sulle responsabilità che sta evitando. Ci sono dei passaggi in questo film bellissimi, molto profondi, che cercano di spiegare in maniera molto semplice e chiara la politica per come la vedeva Redford nel 2007, ma in realtà siamo perfettamente, diciamo, in linea con quello che accade oggi, anzi forse è ancora più illuminante sentire certi passaggi di questo Leone per Agnelli a distanza di 20 anni da quando è stato quando è uscito, insomma. Non perdetelo, Leone per Agnelli, Robert Redford, Meryl Streep, stasera 21:15 TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Se proprio ve lo perdete perché avete una cena con gli amici, per esempio, allora c'è la app gratuita Play 2000 da scaricare sul vostro smartphone, dove trovate questo e altri contenuti di TV 2000 e tutti i contenuti di Radio In Blu 2000. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi venerdì. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Noi ci troviamo con questo spazio lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi, buon weekend.
1: In Blu Social Club. con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

nella notte che fa, vola vicino a te. Quanti baci ho dato che non riconosco più. Ridi, quel bacio forte li butta tutti giù.

nella curva della spiaggia ti ci porto io. Mi guarda un uccellino in cima alla grondaia, ma non c'è nessuno.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

respirare ossigeno. Respirare ossigeno ed espirare pura primavera. Pura primavera. Pura primavera.

0: prendiamo le multe, tutti belli e cantanti.
1: Do you need a gentleman?

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. Hey yo B, what up A? What we want them to say?

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Osservazioni sulla questione dell'uomo creato a immagine di Dio. Cioè riprenderei l'ultimo versetto del sesto giorno della creazione, quando crea l'uomo a immagine di Dio. E vorrei far notare questo strano fatto che mi è sfuggito la volta scorsa. Cioè, il testo dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Noi traduciamo, facciamo l'uomo al singolare. In realtà l'ebraico si limita a dire facciamo Adam a nostra immagine, a nostra somiglianza. Ho pensato che forse sarebbe anche possibile, per non dire che sarebbe meglio, tradurre facciamo l'umanità, cioè l'insieme degli uomini, a nostra immagine e con la nostra somiglianza. Cioè quella parola Adam, nel secondo racconto, quello che cominceremo a vedere nella seconda parte di questa sera, nel secondo racconto Adam significa il primo maschio che è stato creato. Ma nel capitolo prima, dove si dice maschio e femmina li creò, la parola Adam innanzitutto significa uomo e donna insieme, tutte e due, senza differenza rispetto al rapporto con Dio. E per di più si usa un termine che non è un nome proprio di una persona. Il lettore che legge oggi, abituato a sentire Adam, Adamo, immagina che anche nel primo capitolo, quando si dice Adam, si intenda dire l'uomo maschio di nome Adamo, ma non è vero. Una traduzione veramente fedele dovrebbe dire facciamo gli uomini, o meglio ancora facciamo l'umanità. O se volete bisognerebbe fare l'uomo, ma poniamo ad operare la U maiuscola, perché significa tutti gli uomini. Allora sorge anche un'altra possibile riflessione. A immagine di Dio, l'immagine di Dio è una realtà che ogni singolo uomo personalmente possiede, o è a immagine di Dio l'insieme dell'umanità? Allora non può la mattina alzarsi a dire io sono stato creato a immagine di Dio, e che farebbe anche ridere. Perché un singolo uomo, su miliardi di uomini, altro che miliardi di immagini, la diversità fra uomo e uomo, dove la mettiamo? Se allora quella parola uomo significa l'umanità nella sua totalità, allora la traduzione dovrebbe essere l'umanità, il mondo umano, l'insieme degli uomini. Allora l'immagine di Dio comprende la fraternità, la pace fra gli uomini, il riconoscimento del valore di tutti. Non sono sicuro, da conoscitore della Bibbia, come lo siete del resto anche voi, potrei dire, ma sarebbe un miracolo che l'autore di questo capitolo fosse arrivato a questo punto di universalismo. Perché gli ebrei sono sempre stati quelli che dicevano noi ebrei siamo diversi da tutti gli altri. Dio ha amato noi e non ha amato

Finisce per dire qualche cosa che, letto da noi oggi, ha un significato ben diverso da quello dell'autore umano che scrisse quelle parole, il quale forse mentre le scriveva pensava al massimo alla totalità dei figli di Israele, mentre il testo è stato scritto in maniera tale che si possa estenderlo alla totalità dell'intera umanità. Attenti bene, nel tempo e nello spazio. Per cui ci sta dentro l'Homo sapiens sapiens, ma ci stanno dentro anche tutti quelli che l'hanno preceduto, che stavano diventando uomini, quello Faber e tutti quelli che ci sono stati prima. Allora capite che la possibilità di avere un testo che, per spiegarmi, con l'Iliade si può fare la stessa cosa? Forse in qualche punto anche lì si può trovare qualcosa che, letto oggi, ha un valore universale che Omero non poteva percepire. Forse lo si può trovare anche in Virgilio, in qualche altro testo. Ma se io nella Bibbia questo fenomeno lo trovo spesso, allora devo dire, proprio io che sono così allergico all'espressione parola di Dio, perché parola di Dio è troppo generico, è banale. Allora però posso dire, guardi che nella Bibbia capita un po' troppo spesso, capita un po' troppo spesso che sia superiore a quello che l'uomo si può aspettare da un testo. Perché a pensarci bene, manca un articolo, c'è una vocale diversa, dà la possibilità di una lettura che tra l'altro è anche merito del fatto che l'ebraico non ha le vocali sicure, per cui posso leggermente modificarle, cambiarle. Cioè c'è tutta direi una serie di coincidenze che possono far pensare qui c'è il dito di Dio. E capite che poter documentare questo anche in una piccola cosa, poi ne tirerò fuori un'altra nel corso della presentazione. È questo che rende le persone capaci di affezionarsi alla Bibbia. E nello stesso tempo insegna le persone a dire: non essere meccanico quando leggi, non prendere subito niente alla lettera. Perché ci sono delle frasi che probabilmente dovresti cancellare per dar loro un senso oggi. Però come contrappeso ce ne sono altre che nessuno si è mai accorto che potevano significare qualcosa di assolutamente moderno. Ma non perché io cambio il testo per tirarlo dalla mia parte, ma perché la grammatica stessa mi dice che è una traduzione più letterale addirittura. Adam fece umanità, senza articolo, a immagine di Dio. Allora che cosa assomiglia a Dio? Tutto il mondo umano. E ogni singolo ne è semplicemente una particella. Prepara anche il concetto di corpo di Cristo, che è la stessa cosa. Dove il corpo di Cristo è una metafora per dire che tutti quelli che credono in Cristo costituiscono una specie di unità. Una specie di così, coesione interna. Ecco, questo è quello che mi interessava di spiegare. Detto questo, mi pare che posso passare alla questione del sabato. E Dio disse, abbiate un po' di pazienza perché devo voltare le pagine. Così furono terminati il cielo e la terra, e qui il testo traduce e tutto quello che contengono. Di per sé la parola ebraica sono i famosi Sebaot. Così furono terminati il cielo e la terra e i Sebaot. Letteralmente si potrebbe tradurre esercito.
Tra l'altro ci sono dei testi come Zaccaria o altro che continuano a ripetere, sono testi molto tardivi.

0: come disse il Signore degli eserciti, il Signore degli eserciti, il Signore degli eserciti. E c'è sempre questa stranissima forma con i Sebaot. La parola significa effettivamente una, sì, significa effettivamente un gruppo ordinato che assomiglia, viene, si può benissimo tradurre esercito, sarebbe meglio schiera, perché lo è anche in una processione. Ecco. Cosa vuole veramente dire Dio delle schiere? Ve l'ho già fatto notare, qui non si parla di angeli, quindi non è il caso che ce li mettiamo dentro noi, visto che nel testo non se ne parla. Anche perché avrete notato che si dice cielo e terra, ma poi del cielo si parla soltanto per l'acqua, no? Il firmamento, l'acqua, ma è tutto in funzione della terra che sta sotto. Ecco perché Sojin dice di tradurre meglio tutto quello che contiene. Non è sbagliata in questo caso la parola universo. Purché però chi adopera la parola universo non abbia mai letto un libro moderno di astrofisica. Perché rispetto all'universo, come pensavano loro, si tratta di un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di piccolezza rispetto alla vastità dell'universo attuale. Anche la parola universo, come la parola cielo, ha cambiato significato, perché adesso i bambini sanno che l'universo è praticamente incommensurabile. Si tratta di migliaia, se non addirittura di più, di anni luce. È curioso che continuiamo a parlare di anni. E bisognerebbe spiegare con un fisico, ma ce lo spiegherà forse lui, se si intende anni di quanti giorni, 362, 365, gli anni luce, che è un modo, secondo me, poco scientifico di parlare. Lei ce lo spiega subito o lo spiega dopo?
1: No, anni luce non è poco scientifico. Cioè, la luce giustamente nell'arco di un anno.
0: Di un anno nostro?
1: Di un anno nostro.
0: Cioè, di una media di anno nostro, perché gli anni nostri non sono tutti uguali.
1: Sì.
0: Si va all'ingrosso, quindi è scientifico, ma all'ingrosso.
1: All'ingrosso, cioè...
0: cioè non sono 362 giorni e mezzo o 365, e lei sa che varia, la misura dell'anno varia di secondi, ma sono importanti anche i secondi a questo livello.
1: Adesso qui mi prendo un po' il castagno, però cioè, se noi pensiamo alla velocità della luce in 300.000 km al secondo...
0: Sì, capisco, i metri non contano, sì. Quindi è una corretta approssimazione.
1: Cioè, ad esempio, quando si dice che il raggio dell'universo è di 800 milioni di anni luce.
0: Ecco, sì, l'ipotetico diametro. Cioè, si può immaginare un diametro, sì.
1: Quindi, cioè...
0: Sì, voglio dire, sono cifre che... Sì, sì.
1: Cioè, non è come il tempo del Big Bang, perché è stato misurato, eccetera, eccetera. Cioè, i 13,4 miliardi di anni dell'origine del Big Bang fino ad ora, quelli sono stati effettivamente computati. E quindi quello è andato... Infatti ogni tanto viene...
0: Sì, sì, sì.
1: Però è chiaro che le dimensioni...
0: Beh, adesso, siccome non si sarà sentito quello che lei dice, è meglio che interrompa questa specie di dialogo. Ma era un'osservazione banale la mia. Era per chiarire un concetto, insomma, noi abbiamo una sensazione di un universo che è incommensurabile. Adoperare oggi Dio dell'universo vorrebbe dire che giustamente riteniamo che Dio ha a che fare con tutta questa immensità che non riusciamo neanche a immaginare, e appunto usiamo questa formula degli anni luce per capire che sarebbe come un 1 elevato a una potenza, un numero elevato a una potenza piena di 0, no? 39, ecco. Esatto. Allora, non è, capite che non è lo stesso effetto a livello di immaginazione che poteva avere l'autore di questo libro, ecco, questo voglio dire. L'autore di questo testo pensava ad un cielo che aveva una dimensione sovrumana, sì, ma direi limitata a a un'estensione della semisfera, forse avevano capito anche loro, che la Terra era semisferica. E qualcuno poteva anche pensare che fosse sferica anche di sotto e che quindi fosse rotonda, come mi pare che abbiano pensato alcuni greci, alcuni astronomi greci, che però la Terra fosse a collina, lo avevano già capito anche loro, perché anche gli ebrei erano capaci di studiare la lunghezza delle ombre e di rimanere meravigliati di questo allungarsi delle ombre, per cui dovevano pensare che non poteva essere soltanto il movimento, il moto del Sole, ma doveva esserci anche una curvatura del piano. Tuttavia, è evidente che loro pensavano a un mondo che era sufficientemente vicino, insomma, era come il nostro occhio lo vede quando guarda il cielo. E avevano infatti l'impressione che le stelle fossero piccolissime, così come a noi sembrano piccole, e immobili al loro posto, anche nel loro muoversi, le costellazioni rimanevano sempre con le stesse proporzionali distanze le une dalle altre, tant'è vero che avrebbero potuto immaginarle, segnalando dei puntini, come delle figure, per esempio, di animali. La Bibbia ne conosce una sola di costellazione, questo dico di nuovo tra parentesi, e paradossalmente la si trova, anche questo è una cosa da spiegare, ma che le note delle Bibbie non si occupano di spiegare, la si trova nel profeta Amos. E Amos sembrerebbe che sia un profeta tra i più antichi, cioè che avrebbe scritto nell'ottavo secolo prima di Cristo. E è in Amos che si parla che si parla delle costellazioni, cioè di Orione, di gruppi di stelle che già hanno, di cui conosce una forma caratteristica. Mi pare che nell'Antico Testamento non ci siano altri riferimenti chiari a questi disegni che si potevano fare nel cielo. La cosa è stata copiata da Babilonia. Sorprende il fatto di trovarla in Amos, tranne che siano... Ma è difficile dire che sono delle aggiunte fatte al libro di Amos, perché sono delle evocazioni. Se qualcuno di voi legge il breviario, quando capita la lettura di Amos, si leggono anche nel breviario questi versetti dove si fa cenno alle costellazioni. Sorprende la presenza in questo antico profeta di questa idea di tipo astronomico. Bene, non mi dilungo altro su questo, perché su questa idea delle proporzioni completamente cambiate mi sono già espresso più volte. Quindi la Terra è tutto quello che contiene. Dio terminò il settimo giorno la propria opera, quella che aveva compiuto. Riposò il settimo giorno da tutte le opere sue che aveva compiuto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si era riposato dall'opera sua, quella che aveva compiuto operando. Notate che si consigua ad insistere su questo affaticamento di Dio, che ha operato, che ha fatto, ha finito, finalmente non ne può più e si riposa. Stranissimo questa specie di stanchezza di Dio, che fa sapere di avere fatto tutto giusto, tutto bene, e di avere sudato molto per riuscire a farlo, insomma, ecco. Tali sono le origini, letteralmente le discendenze, le generazioni, sarebbe la parola usata, ma si può benissimo tradurre origini, del cielo e della terra quando vennero creati. E creati, come sempre, può significare, come ho detto la volta scorsa, fatti esistere o semplicemente messi in ordine. Ecco. Adesso vengo a questa idea del sabato. Dunque, Devo dire che anche qui in Sogin non ho trovato nessuna illuminazione su questa importanza della santificazione del sabato. Cioè tutti dicono che il sabato è una bella invenzione degli ebrei, che si trova praticamente nel mondo antico soltanto nel mondo ebraico. C'è qualche cenno qua e là, ma non esiste un'altra santificazione di un giorno. Ci sono molti giorni di festa in tutte le religioni, ma questa scadenza del sabato, che tra l'altro è interessantissima perché è ciclica, è sicura. E anche oggi l'uomo avrebbe bisogno di sicurezza e la cercherebbe. Cioè, io posso svegliarmi tutte le mattine e dire, ma Dio ha creato tutte le cose. Certamente ci sono cambiamenti di orario, ma dopo la notte viene il giorno, e dopo il giorno viene certamente la notte. Ogni tanto magari c'è un terremoto, un temporale, pare che la giornata sia più lunga o più corta, ma in realtà alla fin fine io sono sicuro che non cambierà mai niente in questa struttura. Questo è il senso che viene dato dal primo capitolo della Genesi. Non è come in tante altre parti della Bibbia, di cui parlerò a suo tempo, in cui si parla della famosa storia della salvezza. Dove, per esempio, arriva una guerra e muoiono un sacco di persone. Poi c'è un po' di pace, poi c'è un'altra guerra. Per cui tutto arriva all'improvviso la fortuna e arriva all'improvviso la disgrazia. Per fortuna il primo capitolo dice, no, attenti, c'è qualcosa che non cambia mai. A ore differenti, se fate i conti, vi accorgerete che il sole sorge d'inverno in un modo, in primavera in un altro, ma potete fare i calcoli. Del resto lo dice anche Gesù questo. Voi siete capaci di sapere che se fa caldo verrà il vento, quando se vedete il vento sapete che farà caldo. Lo sa Gesù, tutto è regolare. E questa regolarità, per l'uomo antico, ma anche per l'uomo moderno, è quella che dice posso star sicuro. Non succederà mai che, per esempio, questa notte non venga il buio. Succederà certamente così. E posso calcolare le variazioni. Questa è la sicurezza, sarà sempre così. Il sabato, perché deve essere il giorno di riposo? Io non ho trovato il perché in nessun testo biblico. Allora ho cercato di scartabellare qualcos'altro. E alla fine, su un vecchio libro degli anni 60-70, che adopererò anche in altre occasioni, ho trovato uno studio sulle religioni in genere e in quel testo si diceva che è comune a moltissime religioni una manovra per riuscire a sentirsi sicuri, non soltanto per la stabilità dell'atmosfera, delle stagioni, ma di essersi sicuri anche nella nostra vita personale e soprattutto nel nostro lavoro. Cioè, l'uomo, quando decide di fare qualcosa, si preoccupa sempre, andrà bene? Il Signore approverà quello che faccio? Un sacco di volte nella Bibbia, nella vita di Davide, continuamente così. Interroga il profeta. Devo attaccare battaglia? Se attacco battaglia, vinco? E il profeta o il sacerdote cercava di rispondere con dei meccanismi che si chiamavano, avevano un nome particolare, cercava di dire sì, no, sì, no. Quando un uomo apre un'azienda, compra un campo, si domanda, ma farò un buon affare? Sotto sotto questa domanda ce n'è anche un'altra. Sarà contento il Signore che io faccia questo, mi proteggerà, mi aiuterà? Perché loro ci credevano nell'aiuto di Dio, non è come noi, che non ci crediamo quasi più, come mi è scappato detto durante un funerale e ho ricevuto un sacco di rimproveri per averlo detto. che noi non crediamo più che sia Dio che governa il mondo, e infatti non lo preghiamo, non preghiamo tutti i giorni perché mandi via il virus, non crediamo più che lui manderà via il virus. Ho avuto la sfortuna di dirlo in pubblico e so che ci sono state delle contrastanze, insomma, sadigal che il caedole, ma io mi sento di dirlo lo stesso. Perché una volta in tutto l'estate, in tutte le messe si diceva la preghiera per la pioggia, e quando pioveva si faceva la preghiera perché non piovesse più, in tutte le messe. Ci voleva tanto a dire alla fine della messa, dite una giaculatoria, Signore liberaci dal virus. Nessuno l'ha suggerita, neanche Sua Santità. Ecco, parla male del Papa. Non è che parlo male del Papa, ho detto che il San Papa non ci ha detto di dire questo. Forse, chissà, Pio X ce l'avrebbe detto. Ecco, avrebbe detto, aggiungete questa preghierina. Ecco, io vivo di parentesi, vado avanti. Su quel libro c'era scritto che per essere l'uomo, quando affronta qualcosa di impegnativo, si domanda... Mi proteggerà Dio? E in moltissime religioni, era uno studio delle religioni in genere, uno studio scientifico, non confessionale, diceva, sì, c'è un trucco, per riuscire a proteggersi, ad avere la protezione di Dio, bisogna fare un trucco, cioè bisogna dire, guarda, la prima azione che faccio la consacro a te. Consacrando il primo risultato, si dice, guarda, questo lo do a te. Ti ho dato questo e diventa santo. Adesso tu aiutami a fare il profano, cioè il lavoro che interessa a me. E se ci pensate, il sabato è esattamente questo. E il mondo ebraico continua a fare così. Nasce un bambino, è il primogenito. Il primogenito appartiene a Dio, bisogna riscattarlo. La Madonna ha fatto così con Gesù. L'ha portato in sinagoga, non era necessario andare nel Tempio. E quando l'ha portato per la circoncisione, ha detto, questo è il primogenito, è stato anche l'unigenito, ma comunque era il primo. Essendo il primo appartiene a Dio. Se fosse un animale, lo sacrificherei. Cioè, direi, guarda, questo è tuo, lo metto sull'altare, lo brucio, e tu vedrai il fumo che sale e dirai, bene, mi ha dato a me, dirà Dio, il primogenito, ha capito che sono io che comando, io che gliel'ho regalato. Tengo conto di questo e adesso gli dico, va bene, adesso sei libero, lavora, fai quello che vuoi. Cioè, offrire le primizie, il primo raccolto, il primo ovilio, il primo aratro, tutto ciò che è per la prima volta, si offre a Dio e diventa santo. Avendo esaurito questo dovere, si può essere certi che il Signore mi autorizza adesso a occuparmi di me, dei miei affari. Per cui io avrò un buon raccolto, perché gli ho regalato le primizie. Se poi mi accorgo che il raccolto è sbagliato, dovrò dire... Si vede che ho commesso qualche sbaglio durante il tempo. Ecco, il sabato è nato così. Dopo cronologicamente, secondo la cronologia biblica, il sabato è nato così. Più tardi lo si è anche umanizzato, cioè si è detto perché anche tu in Egitto hai sofferto, allora devi lasciar riposare. Queste sono spiegazioni ulteriori, come quelle che si trovano